0: insegna Gesù. Maria, il suo modo di sentire la vita, ci insegna un modo di essere umani che è appunto quello di Gesù. Ma ecco, ho pensato con voi di fare una piccola riflessione che ci conduca fino al cuore di Maria, fino a questa sua capacità di sentire la vita. Ma per far questo, forse è bene dire ad alta voce una cosa che dovrebbe essere ovvia per ciascuno di noi, noi che siamo cristiani, noi che pensiamo in fondo che la nostra vita è guidata da qualcosa di completamente diverso, che dovrebbe essere appunto la nostra fede. Che cos'è la parola di Dio? Cioè, in che senso la parola di Dio può cambiare la nostra vita? Ce l'ha raccontato molto bene questo brano del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato, in cui Gesù per la prima volta incontra questi discepoli, che in realtà sono reduci da una notte in cui non hanno pescato nulla. Ora, immaginate questo. La nostra visuale della vita è fatta più o meno in questo modo. Noi ci facciamo un'idea della vita sommando tutte le nostre esperienze. E quindi se ci succedono più cose brutte, ci convinciamo che la vita è una cosa brutta. Se nella vita le cose cominciano ad andare male, cominciamo a pensare male di noi stessi, male di quello che ci accade, male del mondo intorno a noi. La logica che usiamo è quello di dedurre che la vita è sempre la somma di tutte le esperienze che ci capitano. Questa visuale si chiama visuale mondana. Ed è una visuale che è consegnata solo e soltanto alla nostra esperienza. Che cosa fa la parola di Dio? La parola di Dio ci insegna a guardare le cose da un altro punto di vista, che non è più semplicemente quello della nostra esperienza, cioè di quello che ci è capitato, ma ci invita a guardare le cose da un altro punto di vista, che è fuori dalla nostra logica, che è fuori dalla nostra visuale, che in un certo senso ci appare a volte anche contro la nostra logica, contro i nostri ragionamenti, ma è quel punto di vista che alla fine ci salva. E penso che sia descritto così bene in questo brano che abbiamo appena ascoltato, semplicemente perché Pietro l'unica cosa che può fare quella sera è constatare il suo fallimento. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. E Gesù gli sta chiedendo qualcosa che non è logico per un pescatore esperto, cioè gettare le reti a quell'ora del giorno, andare a pescare in un momento in cui non si pesca. Nell'orario in cui bisognava pescare, hanno tirato le reti e non hanno pescato nulla. Ecco il fallimento. Inizia il giorno, non bisogna pescare più, ma quest'uomo ti dice invece getta le reti. E cosa fa Pietro? Si fida. Si fida di buttare le reti anche quando la sua esperienza, la sua visuale, gli dice invece che è sbagliato farlo in quel momento. E quest'atto di fiducia, sapete che cosa ha come conseguenza? Il fatto che quelle reti si riempiono di pesci. Credo che sia una lezione immensa per ciascuno di noi. Noi siamo cristiani non quando ci limitiamo semplicemente a riflettere su quello che ci è successo nella vita, a sommare tutte le esperienze e a dedurre qualcosa di buono o di brutto. Noi siamo cristiani quando, nonostante tutto quello che è successo dentro la nostra vita, noi guardiamo quegli eventi non con i nostri occhi, non con i nostri ragionamenti, ma così come ci insegna Gesù, così come ci insegna il Vangelo. In questo senso, la nostra ignoranza del Vangelo molto spesso non ci aiuta a salvarci, non ci aiuta a sperimentare la salvezza. La parola di Dio può salvarti la vita perché può darti quella visuale che finalmente ti tira fuori dal tuo fallimento, dalla tua notte, dalla tua perdita, da ciò che tu pensi di non avere più, dalla tua disperazione. Io mi domando però se noi siamo capaci di far questo, cioè se siamo capaci di ascoltare una parola altra che ci spinga a delle decisioni diverse. Vorrei essere molto concreto. Se nella vita ti sei convinto di non valere nulla e tu vivi la tua vita convinto di non valere nulla, come puoi incontrare la salvezza? Quando il Vangelo ad esempio ti dice non è vero che non vali nulla, tu vali tutto, vali talmente tanto che io, dice Gesù, sono stato disposto a morire per te. Guarda un po' quanto tu sei prezioso o quanto tu sei preziosa. Cosa accade quando tu senti questa parola? Che non dovresti più pensare a te come uno sfigato, non dovresti più pensare alla tua vita come una vita perduta, ma cominciare a guardare te stesso o te stessa a partire dall'amore di questo Dio che è morto in croce per dirti che ti ama, che ha vissuto tutta la sua vita per dimostrarti il suo amore, per raccontarti che Dio non è semplicemente uno che t'ha creato, ma è un padre che ha cura di te e che tutte le volte che cadi ti rimette in piedi e che la sua misericordia è infinita e che ha dato ciò che di più prezioso poteva darti questo Dio, suo figlio. Ora, se quello che vi ho appena annunciato rimane una storia bella chiusa qua dentro, questo non ci salva. Se questa parola invece la applichiamo alla nostra vita, come possiamo continuare a vivere da disperati sapendo che uno ci ama così? Come siamo autorizzati a pensar male di noi stessi quando c'è stato qualcuno che ci ha amato in questo modo? Cioè, dobbiamo cambiare prospettiva, cambiare visuale. Sapete, c'è un nome specifico nella teologia che descrive questo cambiamento, è la parola conversione. Io lo so che quando noi pensiamo alla conversione pensiamo a una persona che prima peccava e poi non pecca più. Noi abbiamo soltanto un'idea di conversione, che è la conversione morale. Ma la conversione non è innanzitutto una questione di morale, è una questione di punti di vista. Allora capite che ascoltare la parola significa lasciare che la nostra vita venga guardata da un altro punto di vista, venga guardata da un'altra prospettiva e a partire da quella prospettiva prendere delle decisioni. Pietro, ad esempio, poteva non assecondare Gesù, invece lo asseconda, getta le reti. Ancora, davanti a quel miracolo poteva vendere quei pesci, fare affari e chiudere la sua vicenda con Gesù, invece no, lascia tutto e lo segue. Vedete, noi ci accorgiamo di aver incontrato il Vangelo quando il Vangelo ci spinge a prendere delle decisioni grandi, quando ci spinge a dei cambiamenti, quando ci spinge a mettere in discussione quello che fino al giorno prima invece facevamo con abitudine. Il Vangelo ci aiuta a cambiare. Ecco che la salvezza allora diventa qualcosa che stravolge la nostra vita. Non qualcosa di teorico, non qualcosa che rimane chiuso dentro la nostra testa, ma qualcosa che cambia la nostra vita perché ci dà l'opportunità di entrare in una vita diversa, in un modo di vivere diverso. Ma noi sappiamo che Pietro è anche quello che ha rinnegato Gesù. Pietro è anche quello delle domande sbagliate. Pietro è anche quell'uomo che deve imparare giorno dopo giorno a capire che cosa significa prendere sul serio questa parola. Vi ricordate in quella meravigliosa dichiarazione di fede che Gesù provoca proprio nella bocca di Pietro quando domanda: chi sono io per voi? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tutti siamo d'accordo che Pietro ha risposto nella maniera giusta, nella sua bocca c'è la verità. Ma basta andare avanti di un paio di versetti in quel racconto, quando Gesù, sentendosi rasserenato, che almeno uno dei dodici gli ha risposto correttamente, che finalmente ha detto ad alta voce qual è la sua identità, Gesù scopre le carte e racconta che sta andando a Gerusalemme perché in realtà sarà ucciso, verrà crocifisso e poi risorgerà. Ma quando Pietro sente parlare di questa storia della croce, della sofferenza, della passione, non vi dico nemmeno della risurrezione, apro e chiudo una parentesi, se vi leggete il Vangelo di Matteo vi accorgerete che quando Gesù viene deposto dentro il sepolcro nessuno dei suoi discepoli si ricorda che Gesù aveva detto che sarebbe risorto. Sapete chi si ricorda di questo? I suoi nemici, i soldati, chi l'ha crocifisso. Vanno da Pilato a dire: guarda che costui aveva parlato di risurrezione, mettiamo delle guardie perché non rubino il corpo e poi raccontino la storia che è risorto. È interessante che sono i nemici a ricordarsi della risurrezione, i suoi amici non se lo ricordano. Bene, Pietro, davanti all'idea, alla logica della croce, della passione di Cristo, si sente autorizzato a prendere Gesù da parte e a dire: questi discorsi non farli più. Vi ricordate la durezza con cui Gesù risponde a Pietro in quel momento? Va de retro, Satana, torna dietro di me. Satana, tu mi sei di scandalo, perché, dice Gesù, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, vedete, fratelli, questa è la differenza. La domanda vera che dobbiamo farci questa sera è se noi pensiamo secondo Dio o secondo gli uomini. Se la nostra vita la stiamo pensando secondo Dio o secondo gli uomini. E quando ci domandiamo che cosa significa pensarla secondo Dio, dovremmo dire che la parola ci insegna a pensare secondo Dio. Senza la parola noi non riusciremmo a capire questa mentalità, questo modo nuovo di guardare le cose. Ora, ho voluto usare l'esempio di Pietro, ma potrei usare l'esempio di tantissimi altri discepoli che ad intermittenza a volte ascoltano, a volte non ascoltano la parola di Gesù, a volte la mettono in pratica, a volte la nascondono, a volte è la loro forza, altre volte invece diventa la loro paura. Ma c'è invece una persona, una creatura, che invece ha sempre preso sul serio questa parola in tutte le stagioni della sua vita. Questa creatura si chiama Maria. Maria è colei che più di tutti gli altri ci insegna come si sta davanti alla parola. Maria è colei che ci mostra fisicamente, con la sua storia, con la sua esistenza, che cosa significa mettere in pratica la parola nella maniera corretta. E vi accorgerete tra un istante che quello che fa Maria in realtà non è facile, ma è quello che accade molto spesso anche dentro le nostre vite, dentro le nostre esistenze. Questa donna ci insegna come si fa concretamente a seguire la parola di Dio nelle cose concrete della nostra vita. Prima scena, prima caratteristica che ci mostra il Vangelo, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria aveva una sua vita, delle sue relazioni, dei suoi sogni. Anche lei, promessa sposa di Giuseppe, aveva certamente immaginato qualcosa della sua vita, della sua esistenza, e a un certo punto Dio irrompe nella vita di Maria come un imprevisto, come qualcuno che mette in discussione quello che tu ti eri immaginato. Ecco, vorrei per un istante scendere dall'alto di questa immagine e andare concretamente nella vita di ogni giorno. Sapete, noi possiamo immaginarci tante cose nelle nostre giornate, nelle nostre scelte. Immaginate quando una persona decide di fare una famiglia, è ovvio che si immagina qualcosa, o mette al mondo un figlio, si immagina qualcosa della vita di quel figlio, o decide di fare il prete, si immagina qualcosa di quell'essere prete, o decide di andare in una scuola, si immagina quegli anni che vivrai al liceo o all'università. Insomma, noi siamo sempre portati a immaginarci qualcosa della nostra vita. Ma in realtà capita sempre qualcosa che cambia il nostro immaginario, qualcosa di bello o qualcosa di brutto. Ad esempio, innamorarsi di una persona è qualcosa di bello, ma è una variabile che cambia le tue aspettative. Tu non ti aspettavi che quella persona poteva diventare così decisiva dentro la tua vita, invece lo è diventata. Oppure una sofferenza, la perdita di qualcuno, un dolore, qualcosa che ci è successo di brutto, cambia in maniera inaspettata quello che tu ti eri immaginato. Che cosa si fa in quel momento? Maria ci insegna esattamente come si sta quando la vita ti riserva un imprevisto. L'angelo Gabriele rappresenta questo nella sua vita. È un imprevisto. È un imprevisto che la turba. Che bello che il Vangelo non nasconda questa cosa. Maria, dice, a quel saluto rimase turbata. Nessuno di noi prende sorridendo gli imprevisti della vita. Tutti noi molto spesso inizialmente siamo sconvolti da quello che può succederci e che mette in discussione le cose, che imbroglia le carte, la matassa. Ma questa ragazza, davanti a questo imprevisto, anche se non comprende fino in fondo che cosa le sta accadendo e dove il Signore effettivamente la sta portando, vedete che cosa fa? Dice: eccomi. È una lezione immensa. Il rapporto che Maria ha con la parola di Dio non è un rapporto di capire tutto sempre, di tenere sempre tutto sotto controllo, di far coincidere i propri pensieri e le proprie aspettative con i pensieri e le aspettative di Dio. Maria, davanti alle cose concrete che gli succedono nella vita, invece di lamentarsi, di scappare, di fuggire, di rinchiudersi, di dare la colpa a qualcuno, questa ragazza dice: eccomi, sono qui, che tradotto significa affronto. Ora, essere cristiani per noi significa vivere così, smettere di lamentarci, smettere di domandarci infiniti perché e affrontare quello che ci succede. Affrontarlo, perché se succede significa che in qualche maniera il Signore ci sta dicendo qualcosa, ci sta rivolgendo la parola attraverso quegli eventi. Allora, leggere questa pagina del Vangelo ci insegna come stare davanti alla vita quando la vita ti riserva un imprevisto. Il nostro modo cristiano è dire: eccomi, affronto. Invece la prospettiva umana è soltanto quella invece di essere turbati, di rinchiudersi, di domandarsi il perché, di scappare magari. Io vi ricordo che i discepoli, quando videro la mare parata all'arresto di Gesù, non dissero: eccoci, arrestate pure noi. Il Vangelo dice: fuggirono tutti. È la cosa più umana che ci viene da fare davanti a una cosa difficile, voler scomparire, nasconderci. Ma noi siamo cristiani quando diciamo eccomi anche davanti alle cose che non vorremmo. Siamo cristiani quando diciamo eccomi davanti alle cose che non capiamo. È facile? Non lo è per nulla. Però Maria ci insegna che questo è possibile. C'è un segreto però. Perché Maria riesce a dire eccomi e molti altri invece scappano via? Dice il Vangelo, ce lo rivelano le parole dell'angelo Gabriele, che Maria è la piena di grazia. Dentro il suo cuore c'è la grazia di Dio. Dentro il suo cuore c'è lo Spirito Santo. Comprendete allora che quando qualcuno ci dice che noi cristiani dovremmo coltivare la vita spirituale, non significa imparare nuove preghiere, imparare nuove formule. Avere una vita spirituale significa lasciarsi riempire dallo Spirito. Una persona che ha una vita spirituale coltiva dentro di sé la grazia di Dio. Ed è quella grazia di Dio che ti dà il coraggio di dire eccomi. Vedete, fratelli, questa grazia di Dio noi cristiani la incontriamo nei sacramenti, la incontriamo nella fedeltà alla preghiera, la incontriamo tutte le volte che ci doniamo agli altri, quindi nella carità, la incontriamo nelle cose che succedono dentro la nostra vita, a cui noi ci mettiamo a disposizione. Questa grazia di Dio entra e ci riempie il cuore in diversi modi. Senza questa grazia di Dio, nessuno di noi potrebbe dire eccomi. Maria può dire eccomi perché è la piena di grazia. Noi, se non siamo pieni di questa grazia, potremmo teorizzare che se ci succede una cosa brutta diremo eccomi, ma quando verrà quella cosa brutta fuggiremo. Allora capite che la prima educazione che la parola dà attraverso Maria è che la vita va accolta sempre come un eccomi. Seconda scena, seconda caratteristica, il Magnificat. Che cosa ci insegna questa scena del Vangelo? Ricordate che subito dopo l'annuncio Maria si mette in cammino verso la casa di Elisabetta per servire Elisabetta, per mettersi a disposizione di questa sua parente. Cosa accade? Che in casa di Elisabetta Maria canta il suo Magnificat. Quello che non è riuscita a dire davanti all'angelo Gabriele, Maria riesce a dirlo davanti alla cugina Elisabetta. Che cosa rappresenta il Magnificat? Il Magnificat è rileggere tutta la propria vita, anzi tutta la storia, attraverso un significato nuovo: benedire la propria vita. Maria canta tutta la storia di Israele e la propria vita perché ha capito che quello che le sta succedendo non è una maledizione, è una benedizione. Io mi domando se noi sappiamo rileggere la nostra vita con benedizione, se sappiamo guardare che persino nei momenti più bui della nostra vita il Signore non era assente, anzi era più vicino, operava ancora più potentemente dentro la nostra vita. Se ogni tanto noi abbiamo la grazia di saper guardare indietro e rileggere in maniera significativa tutta la nostra storia. Vedete, fratelli, senza la parola di Dio noi non avremmo nessun strumento per rileggere in maniera significativa la nostra storia. E questo significa, in maniera molto concreta, che non saremmo capaci di gratitudine. Perché la gratitudine è la capacità di accorgersi di tutto il bene che c'è e fino a quel momento non te ne eri accorto. Se prima di questo incontro il Vescovo non mi avesse portato fuori da questa cattedrale ad ammirare la facciata di questa cattedrale, mi sarei perso una parte bellissima di questo monumento. Immaginate che la parola di Dio fa più o meno la stessa cosa, ti prende per mano e ti porta a guardare la stessa cosa. Tu ti trovi dentro questa chiesa, ma non riesci ancora a vedere un lato bellissimo di questa chiesa, finché qualcuno non ti conduce a guardarlo. Maria è colei che si fa afferrare dalla parola di Dio fino al punto da cantare la gratitudine, da cantare il suo Magnificat, da dire una cosa vertiginosa, e forse a qualcuno di voi è già successo nella vita: Signore, grazie anche per quella croce, grazie anche per quella cosa difficile che è successa, perché attraverso quella croce, quella cosa difficile, ho capito e ho conosciuto qualcosa di molto più grande. Questa gratitudine non viene dai nostri ragionamenti, è un dono che ci insegna la parola di Dio. E Maria è la prima che ci mostra in maniera chiara come la parola può sprigionare da ciascuno di noi gratitudine. Non so se vi hanno detto che prima o poi moriremo tutti, non so se siete a conoscenza di questa cosa. La cosa bella alla fine della nostra vita non è quanto abbiamo vissuto, ma se alla fine della... Vi vedo sconvolti, no? Forse nessuno vi aveva avvisato, non volevo fare lo spoiler, ma succederà, tra 100 anni, ma succederà. Quando finiremo il viaggio della nostra vita, l'unica cosa che dovremmo domandarci è questo: se siamo grati, se alla fine di tutto diciamo, ah, nonostante tutto quello che è successo, grazie, grazie di questa vita, grazie di quello che abbiamo vissuto. Che dono meraviglioso la gratitudine. Non basta semplicemente dire eccomi, abbiamo bisogno anche di saper dire grazie. Maria ci insegna come la parola sprigiona il grazie da ciascuno di noi. Terza scena, questa volta ci troviamo alle nozze di Cana. È un matrimonio, è la prima volta che Gesù farà un miracolo. Tutti ricordate questo miracolo dell'acqua tramutata in vino? Ma è una cosa bellissima, perché questo miracolo è provocato da Maria. Maria è la causa di questo miracolo, perché è lei che si mette in mezzo, è lei che intrallazza, è lei che dice al figlio non hanno più vino, è lei che dice ai servi fate quello che vi dirà. Ed è una cosa molto bella questa scena, perché ci insegna che la parola ci aiuta ad essere audaci, cioè ad essere coraggiosi, a farci rischiare, a farci fare qualcosa. Se Maria non avesse fatto qualcosa durante quel matrimonio, quella festa sarebbe stata rovinata. Non basta accorgersi che non hanno più vino, bisogna fare qualcosa. Volete che ve lo traduco? Non basta dire, questo mondo è senza speranza, la guerra è una cosa brutta, le nostre chiese si svuotano, i ragazzi hanno questi problemi, le famiglie sono... Okay, possiamo tutti accorgerci che non hanno più vino. La domanda è, tu cosa stai facendo? Tu, in prima persona, tu. Innanzitutto credi nella potenza della preghiera e dell'intercessione? Secondaria cosa, sei capace di saper andare anche oltre le parole che ti dice Gesù? perché di fatto Gesù sembra non dare nessuna disponibilità a sua madre. Donna, che ho a che fare con te, non è ancora giunta la mia ora, dice Gesù. E Maria, come se avesse ricevuto sì, d'accordo, ti aiuto, va avanti con un'audacia che è straordinaria. Certe volte bisogna essere molto coraggiosi per cambiare le cose. I grandi santi che hanno lasciato un segno nella storia sono stati quelli che hanno avuto il coraggio di Maria. Qualche giorno fa è morto Fratel Biagio, quest'uomo che a Palermo ha lasciato una testimonianza di carità immensa, forse un santo di altri tempi, originalissimo, un po' pazzo, come lo sono tutti gli innamorati di Cristo. Che cosa ha fatto quest'uomo? Non si è limitato semplicemente a pregare lui, a denunciare lui, a constatare com'era il mondo. Ha fatto qualcosa, ha fatto il suo possibile, ha intrallazzato tutta la sua vita affinché la carità diventasse qualcosa di concreto, affinché la società si accorgesse dell'ingiustizia strutturale di cui è fatta. Io mi domando se noi siamo capaci solo di analisi o, come Maria, siamo capaci di fare la nostra parte, di saperci mettere in mezzo, di sporcarci le mani. Anche in questo caso c'è una parola teologica un po' più fine di quello che vi ho detto: è intercedere. Chi intercede significa è chi si mette in mezzo, chi si sporca le mani. Maria ci insegna che l'incontro con la parola ti aiuta a diventare coraggioso, a saper fare la tua parte, a saper rendere concreto un miracolo. Quarta scena, siamo sotto la croce. Maria non dice nulla, è lì, confitta sotto la croce del figlio, a vivere la cosa più tremenda che possa vivere una persona, una madre soprattutto, la sofferenza per la morte di un figlio. In quel momento, quando tutto sembra finito, quando tutta la storia di Gesù sembra ormai agli ultimi istanti, ai titoli di coda, noi sappiamo che Gesù in quel momento dona a questa donna qualcosa di immenso. Vi ricordate questo dialogo brevissimo di Gesù che si rivolge a sua madre e dice: donna, ecco tuo figlio, guardando l'apostolo Giovanni, e poi guarda Giovanni e dice: ecco tua madre. E il Vangelo conclude dicendo: da quel momento la prese in casa sua. Sapete cosa ha fatto Gesù in quel momento? Ha dato a Maria un'altra vocazione, le ha dato un'altra chiamata. Da quel momento non sarebbe stata più soltanto la madre sua, sarebbe diventata la madre di tutti noi. Per vocazione, Maria è nostra madre, per vocazione. Ecco perché le nostre chiese, le nostre città pullulano di devozione mariana, perché noi avvertiamo fin dentro il nostro cuore la maternità di questa donna, che è mamma per vocazione. Tutti abbiamo una vocazione. E molto spesso il Signore rivela la nostra vocazione quando ci sembra di aver perduto tutto. Rivela la nostra vocazione non quando le cose vanno secondo le nostre prospettive, ci fa capire il valore vero della nostra chiamata, del nostro destino, quando tu pensi che non c'è più niente da fare, quando non scommetteresti più nemmeno un centesimo su te stesso o su te stessa. Tutti abbiamo una vocazione. Tutti abbiamo una chiamata, e non abbiamo una chiamata soltanto quando siamo giovani e la vita va per il verso giusto. Abbiamo una chiamata anche quando siamo anziani, quando non possiamo andare da nessuna parte, quando il nostro corpo non ci risponde più. Abbiamo una vocazione quando siamo malati, abbiamo una vocazione quando siamo traditi, abbiamo una vocazione sempre, in ogni circostanza della nostra vita. Dio ci sta chiamando a qualcosa, cioè ci sta mettendo addosso un significato più grande. Nulla è mai per caso, tutto è sempre guidato dalla provvidenza. Allora, se io in questo momento ho 15 anni, mi devo domandare qual è la mia chiamata in questo momento? E quando ne ho 20, qual è la mia chiamata? E quando ne ho 50, qual è la mia chiamata? E quando ne ho 100, qual è la mia chiamata? Cosa mi sta domandando il Signore? Avete mai riflettuto che nell'unica preghiera che Gesù ci insegna nel Vangelo, che è il Padre Nostro, una delle parti più difficili da pronunciare di questa preghiera è questa formula: sia fatta la tua volontà. Qual è la volontà di Dio nella mia vita? Abbiamo sempre paura di dire questa formula perché pensiamo che la volontà di Dio sia contro di noi. La volontà di Dio, invece, è quello che noi vorremmo davvero, ma non lo sappiamo. È quello che vorremmo davvero, ma non abbiamo il coraggio di farlo. È quello che vorremmo davvero, ma nessuno ce l'ha spiegato. Questa è la volontà di Dio. Maria, davanti alla parola del figlio morente, ci insegna che cos'è una vocazione. Invece di disperarsi, capisce che è diventata di nuovo madre, è diventata madre di tutti noi. E poi l'ultima scena, e questa volta dobbiamo affacciarci negli Atti degli Apostoli. Dopo la passione, morte, risurrezione di Cristo, in realtà i discepoli non se la passavano bene, erano devastati da quegli eventi, da quelle giornate, da quel periodo. Un po' come quando succede a noi che dobbiamo riprenderci da qualcosa di brutto. Non è facile riprenderci. Ci sentiamo spezzati, frammentati, ci sentiamo a pezzi. E Maria, all'inizio degli Atti degli Apostoli, appare esattamente come quella donna che tiene insieme le persone, tiene insieme i discepoli, che sono a pezzi, li tiene insieme. Erano assidui, dice il testo degli Atti, e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. E l'ultima cosa che ci insegna la parola attraverso Maria: chi si lascia raggiungere dalla parola è sempre un costruttore di comunione. Chi si lascia raggiungere dalla parola non divide, unisce. Sapete di chi è il mestiere di dividere? Del diavolo. Il diavolo divide, lo spirito unisce. Maria ci insegna come si tengono insieme le cose, non come si dividono. È una bella domanda per ciascuno di noi. Noi solitamente dividiamo o teniamo insieme? Il nostro modo di parlare nelle nostre famiglie divide o unisce? Il nostro modo di essere chiesa divide o unisce? Il nostro modo di stare al lavoro divide o unisce? Che bella domanda, no? La parola ci insegna a tenere insieme, non a dividere, a dire la verità, ma non per giudicare, per salvare, ad amare non escludendo qualcuno, ma accogliendo tutti. Che dono immenso. Maria, donna di comunione, donna che ci insegna la comunione. Allora mi verrebbe quasi da dire che ciascuna di queste spade in realtà rappresenta ciascuno di questi sentire che abbiamo visto questa sera. È la spada dell'eccomi, la spada del Magnificat, la spada dell'audacia delle nozze di Cana, la spada della vocazione sotto la croce, la spada della comunione. Il cuore che funziona di Maria sa stare davanti alle cose, anche quando non le comprende. Sa esprimere la gratitudine perché sa rileggere la storia in una maniera nuova. Ha il coraggio di sporcarsi le mani come alle nozze di Cana. Riceve costantemente la volontà di Dio, soprattutto quando le cose non convengono più. Costruisce ponti e non divide nessuno, come accadeva nel Cenacolo dopo la passione, morte e risurrezione di Cristo. Ecco, portare a casa quel cuore, quindi, non significa portare a casa delle sofferenze, ma significa portare a casa finalmente un cuore che funziona nella maniera giusta. Auguro a me e a ciascuno di voi che Maria possa farci questo dono in questi giorni in preparazione alla sua festa. Che la festa celebrata quest'anno possa donare a ciascuno di noi un cuore che assomiglia al suo, un cuore formato dall'incontro con la parola. In questo senso tutti dovremmo rinnamorarci del Vangelo, tutti dovremmo assomigliare un po' a Maria.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

Tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che

è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal punto

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. Alleluia. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. Alleluia.
2: Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Alleluia.
0: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Alleluia.
0: Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Alleluia. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti.
2: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue.
0: Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile.
2: Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera, quando a te gridavo aiuto.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
2: Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Alleluia.
4: Esultano il mio cuore e la mia carne. Alleluia.
3: Nel Dio vivente. Alleluia.
0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo d'averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice «lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto fin da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui occasione d'inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.

0: Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri.
1: Chi ama suo fratello dimora nella luce. Alleluia.
0: Da questo sappiamo d'aver conosciuto Cristo, se osserviamo i suoi comandamenti.
1: Chi ama suo fratello dimora nella luce. Alleluia.
2: Dal Trattato sulla Trinità di Didimo di Alessandria. Lo Spirito Santo, che è Dio insieme col Padre e col Figlio, ci rinnova nel battesimo e dal nostro stato di imperfezione ci riporta alla primitiva bellezza e ci riempie della sua grazia, tanto che non possiamo più ammettere in noi nulla di indecoroso. Egli ci libera dal peccato e dalla morte, e da terreni che siamo, cioè fatti di polvere e terra, ci rende spirituali, ci permette di partecipare alla gloria divina, di essere figli ed eredi di Dio Padre, di renderci conformi all'immagine del Figlio suo, suoi fratelli e coeredi, destinati ad essere un giorno glorificati e regnare con Lui. Invece della terra, ci dà generosamente il cielo e il paradiso. Ci rende ormai i più onorati degli angeli. Spegne la fiamma terribile e inestinguibile dell'inferno per mezzo delle divine acque del fonte battesimale. Gli uomini, infatti, vengono concepiti due volte, una volta corporalmente e una volta dallo Spirito Divino. Di entrambi questi concepimenti scrissero molto bene i sacri autori. Citerò il loro nome e la loro dottrina. Giovanni dice: a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere d'uomo, ma da Dio sono stati generati. Quanti, dice, credettero in Cristo, hanno ricevuto il potere di diventare figli di Dio, cioè dello Spirito Santo, e di essere così partecipi della natura di Dio. Infatti, per dimostrare che colui che genera è lo Spirito Santo, Dio, soggiunge per bocca di Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il fonte battesimale, infatti, partorisce, cioè fa emergere visibilmente il nostro corpo visibile per il ministero dei sacerdoti. Ma sul piano spirituale, colui che battezza è lo Spirito Santo, del tutto invisibile. Egli battezza in se stesso e rigenera per il ministero degli angeli sia il corpo che l'anima. Anche il Battista, in un particolare momento della storia della salvezza e in un modo consono all'espressione con acqua e in Spirito Santo, dice: egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Come un vaso di argilla, il corpo umano ha bisogno per prima cosa di venire purificato dall'acqua, quindi di essere reso saldo e perfetto per mezzo del fuoco spirituale, cioè di Dio che è fuoco divorante. Poi deve accogliere in sé lo Spirito Santo, dal quale riceve la sua perfezione e da cui viene rinnovato. Infatti, il fuoco spirituale è anche in grado di irrigare, e l'acqua spirituale può anche far divampare.

0: Farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido, spanderò il mio spirito.
1: Cresceranno come salici lungo acque correnti. Alleluia.
0: L'acqua che io darò diventerà sorgente che zampilla per la vita eterna.
1: Cresceranno come salici lungo acque correnti. Alleluia.
2: Preghiamo. Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

0: Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Alleluia.
1: Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar, un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.

0: oh Dio, alleluia.
1: Fa conoscere, oh Dio, le tue gesta e canteremo le tue meraviglie. Alleluia.

0: fa conoscere, o Dio, le tue gesta, e canteremo le tue meraviglie. Alleluia.
1: Sulla santa città splende la gloria di Dio, sua luce è l'agnello. Alleluia.
2: I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
0: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.

0: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
0: Ha provato l'angoscia e la morte.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
2: La speranza rinasce per noi. Cristo risorto dai morti ci dona una vita che non muore. Alleluia.

0: La speranza rinasce per noi. Cristo, risorto dai morti, ci dona una vita che non muore. Alleluia.
1: La gloria di Dio risplende nella morte e risurrezione di Cristo. Nel suo nome innalziamo al Padre la nostra preghiera.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: O Dio, Padre della luce, che hai rischiarato il mondo con la gloria del Cristo risorto, guidaci in questo giorno nella luce della fede.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Tu che ci hai aperto in Cristo le porte della vita eterna, fa che il nostro impegno nel mondo sia animato dalla speranza cristiana.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Tu che per mezzo del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito Santo, rendici testimoni della tua carità.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Per i meriti del tuo Figlio morto e risorto per liberare il mondo, dona a tutti gli uomini pace e salvezza.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono Daniele Caruso in regia. L'Iran respinge il piano statunitense proponendo stop guerra, riapertura di Hormuz, ma no questione nucleare adesso. Gli Stati Uniti chiudono con Trump che afferma risposta inappropriata. Schizza il petrolio che guadagna oltre il 3% con la notizia del mancato accordo. Intanto Netanyahu in un'intervista alla CBS afferma che il nucleare di Teheran sarà neutralizzato nel caso anche con operazioni sul territorio iraniano. Il premier israeliano poi minimizza una serie di recenti episodi anticristiani documentati, definendoli aberrazioni, ma negando che ci sia una tendenza all'ostilità verso il cristianesimo. E a una domanda sul 7 ottobre, le falle di sicurezza e prevenzione, afferma Netanyahu che tutti hanno responsabilità, senza poi andare nei dettagli. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Najm Mohammadi, la premia Nobel per la pace, è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Intanto oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli esteri europei e Parigi e Londra presideranno invece domani una riunione di quelli della difesa proprio su Hormuz. Il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita. Così ieri Leone XIV a Regina Coeli, rivolgendo poi l'attenzione al dramma del Sahel.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff, decreti di revoca per i Meloniani, Merlino e Proietti. La rottura sarebbe per i mancati finanziamenti alla documentario su Regeni. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio di contagio dall'antivirus, passeggeri d'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie, rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei 17 cittadini statunitensi, la notizia di poco fa, sarebbe risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici quattro residenti in Italia. Garlasco, dopo il rifiuto di Chiara Poggi, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata, un annientamento furioso della vittima, così IPM di Pavia. Calcio, nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona, la Cremonese vince 3-0 col Pisa, Fiorentina-Genoa termina 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni su In Blu 2000 dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani sempre segnano l'inizio della nostra trasmissione e le pagine dei quotidiani in primo piano, una scelta quasi unica fatta questa mattina dai giornali, è quella del mancato accordo, perché questo dobbiamo registrare, tra Stati Uniti e Iran sul dossier Golfo, perché l'America aveva presentato una proposta, l'Iran l'aveva rifiutata definendola dai contenuti una resa, e quindi lo stesso presidente iraniano Pezeshkian l'aveva rimbalzata. Nella controproposta di nuovo l'Iran dice: ora parliamo della fine della guerra, ora parliamo perché siamo disponibili alla riapertura di Hormuz, ma non parliamo del nucleare in questo momento. E inaccettabile è stata la bollinatura arrivata direttamente dalla Casa Bianca, petrolio già schizzato questa mattina sui mercati asiatici. Quindi questo di nuovo il grosso tema, unito all'altro fronte di guerra, quello israeliano nei confronti del Libano, e poi l'altra guerra, quella che ci porta direttamente nel cuore d'Europa, ovvero la guerra russo-ucraina, con quella che molti hanno definito un'apertura di Putin verso l'Europa. Andremo però a capire se veramente i segnali vanno letti in questo senso, quindi la volontà di Mosca di aprire trattative o meno. E poi lo sbarco della nave Indus, la nave da crociera dove si è verificato il focolaio di Antivirus, con gli aggiornamenti che non arrivano dai giornali ma arrivano questa mattina dalle agenzie, di un caso positivo tra i 17 cittadini statunitensi che erano a bordo. E poi la cronaca con Garlasco, ma anche ancora una volta uno scossone al governo col ministro della cultura Giuli, che ieri ha fatto fuori il suo staff con due nomi d'eccellenza molto vicini proprio direttamente a Meloni e Fazzolari. Andiamo a leggere i quotidiani densi, densissimi questa mattina, col Corriere della Sera che titola: Trump Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano americano per la tregua, il tycoon dice inaccettabile. Intanto il regime avverte Parigi e Londra: se inviate navi a Hormuz reagiremo. Ma subito Macron ha risposto dicendo che le navi non vengono inviate a sostegno delle parti bellicamente interessate, ma solo in un momento in cui si raggiungerà una tregua e saranno utilizzate per rendere sicuro l'attraversamento di Hormuz, aggiungendo, questo è dirimente, in collaborazione, in coordinamento con Teheran. Quindi della serie: noi siamo qua per il bene di tutti, dei transiti di Hormuz, quando vi deciderete. Ecco, la vado veramente a sintetizzare. Resto sul Corriere della Sera perché c'è una bella intervista di Paolo Valentino ad Alexander Stubb, che è il presidente finlandese, e qua il tema, lo scenario di guerra è quello russo ucraino, che dice: l'ora di parlare con Mosca. Beh, allora arriviamo a questo temone, perché ci sono segnali un po' discordanti. Kiev, in un momento, poche ore da quelle che soprattutto in Occidente sono state lette come parole di apertura di Putin, Kiev ha fatto sapere che i russi hanno violato la tregua, quella tregua che la Russia ha fortemente voluto in occasione del 9 maggio e per cui si è anche dato da fare Trump, che quindi aveva annunciato questi 3 giorni di tregua, e Kiev ha detto: i russi l'hanno violata. E poi l'altro, e quindi già uno può dire se proprio ha intenzione di volgere verso delle trattative, non vai a violare una tregua che tu stesso hai fortemente voluto e perché non ti veniva concesso, addirittura hai chiesto a Trump di intervenire, no? E quindi insomma già questo sicuramente dovrebbe freddare gli entusiasmi, ma non solo. Arriva il no di Berlino a cosa? A quello che Putin avrebbe designato come possibile uomo della mediazione, ovvero l'ex cancelliere tedesco Schröder. No di Berlino a Schröder come inviato, dice seccamente la Germania, che più che no l'ha letto proprio come una provocazione. Però c'è anche chi dice che in realtà qualcosa all'interno della Russia si stia muovendo. Scrive Marco Imarisio nel suo scenario: lo zar inizia a temere di perdere gli alleati e apre a ovest, forse. E torniamo sull'intervista al presidente finlandese Stubb, che dice: l'Europa deve parlare con Putin, con gli Stati Uniti il rapporto è difficile ma possiamo collaborare. Quindi, come vedete, non c'è nessun entusiasmo, però è come se non si volesse far cadere nel vuoto quella che si potrebbe aprire come un canale quantomeno di dialogo. Questi sono i più ottimisti. La Stampa: Iran, Stati Uniti, pace in frantumi. Qua troviamo l'intervista nelle pagine interne, scusate, non l'intervista, il retroscena nelle pagine interne di Lorenzo Lamperti. Perché? Perché oggi è lunedì, quindi abbiamo la notizia che non c'è nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, anzi c'è il rumore, il tonfo della caduta e del fallimento di una possibile intesa, e questo a solo 3 giorni, perché al momento è stato confermato, la visita di Trump giovedì prossimo a Pechino per incontrare direttamente Xi. E sicuramente Trump non ha intenzione di arrivarci da una situazione di debolezza. Scrive questa mattina Lorenzo Lamperti da Taipei: Xi blocca le sanzioni americane, scintille alla vigilia del summit, il leader statunitense giovedì a Pechino vorrebbe più pressioni su gli Ayatollah. Quindi non si capisce quale punto di forza possa, diciamo così, di quale punto di forza Trump possa appoggiarsi, farsi veramente da carta vincente nei confronti di Xi Jinping, perché sembra arrivare in una situazione di totale debolezza, perché oltre il contesto internazionale c'è una decisione che è stata presa da Xi Jinping, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ed è proprio quella di dare il messaggio alle aziende cinesi, data, questa è la motivazione che viene addotta, data il quadro geoeconomico, strategico, energetico reso complicato da Hormuz, il presidente cinese ha detto chiaramente alle sue aziende di non curarsi delle minacce di sanzioni statunitense, le famose sanzioni secondarie rispetto a Russia e rispetto a Iran. Quindi questa è una provocazione importante, e se Xi Jinping ha assunto questa posizione a pochi giorni dall'arrivo a Pechino di Trump, vuol dire che ritiene di giocare da un punto e da una posizione di forza. Al momento, torno a dire, è ancora confermata la visita, che era già stata annullata e rimandata la volta perché doveva tenersi a marzo. Bisogna capire se adesso Trump potrà addurre la stessa motivazione, che può essere anche vera: gli Stati Uniti in questo momento sono un paese in guerra, quindi, anche se c'è una tregua di fatto, quindi è bene che il presidente resti alla Casa Bianca, perché arrivare ora con queste carte al cospetto di Xi Jinping sembra proprio vedere un Trump estremamente debole, e si va verso 2 scenari: o la certificazione della debolezza o uno scatto di reni di Trump, che potrebbe veramente tradursi in comportamenti o dichiarazioni non certo distensive. Staremo a vedere. Intanto, pagine interne della Stampa per guardare al fronte russo-ucraino. Scrive la Stampa: Putin, l'Unione Europea non si fida, con Stefano Stefanini, ambasciatore e analista della Stampa, che dice: lo zar sperava in un regalo di Donald, adesso deve fare conti con l'Europa. Questo è interessante perché Stefano Stefanini dice: il fatto che il Cremlino apra a delle interlocuzioni con l'Unione Europea segue 2 linee. Una è il fatto che in questo momento è primariamente l'Unione Europea che sta appoggiando economicamente non solo l'Ucraina. L'altra è quella che ha sempre un po' mosso Putin da un anno a questa parte sul fronte di dialoghi, cioè dare dei segnali, far contento in qualche modo Trump. È interessante l'analisi di Dominique Moisy, sempre sulla Stampa, che dice: l'Ucraina torna in posizione di forza e Macron in questo momento può rilanciare il suo ruolo. Se la guerra finisse, sarebbe in questo momento un successo di Zelensky. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'Iran prova a rilanciare, Trump lo lo gela e dice: è inaccettabile. E qua nelle pagine interne l'intervista che andiamo a leggere in alcuni passaggi è quella al giornalista tedesco Udo Gumpel, che risponde alla domanda di Marta Ottaviani: ma in Germania che credibilità ha Schröder come possibile mediatore? Di fatto nessuna. La sua lunga vicinanza a Putin e il ruolo in Gazprom lo rendono oggi una figura politicamente compromessa. Questione ovviamente che Putin sa benissimo. Restiamo su QN. Antivirus, la nave a Tenerife, un altro passeggero infettato, e poi da qua scivoliamo sulla cronaca. Garlasco, l'accusa dei PM da esempio cieco e furioso annientamento, dichiara. Siamo su Repubblica. Antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, con l'intervista al virologo, anzi non è un'intervista, è proprio un pezzo a firma del virologo Roberto Burioni. Le ragioni del pericolo, scrive. A fine marzo un ornitologo olandese si reca in una discarica di Ushuaia, all'estremo sud dell'Argentina. Pare che voglia osservare un uccello rarissimo, il caracara dalla gola bianca. Ma in discarica non c'è solo il caracara. Ci sono pure dei topi che lo contagiano con un antivirus. Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo. E già il racconto assume tinte inquietanti. E scrive ancora: di solito le persone infettate non trasmettono ad altri la malattia, con una sola eccezione, l'antivirus delle Ande. Se ricordate, settimana scorsa era ai nostri microfoni proprio Massimo Ciccozzi, epidemiologo del campus biomedico di Roma, che ci aveva detto questo, cioè che era in corso l'analisi genetica del virus a bordo della nave, proprio per capire se si trattava dell'antivirus, definiamolo così, regolare, che come tutti i virus, ahimè, l'abbiamo imparato durante il Covid, ha poi delle varianti. Dell'antivirus preoccupa veramente solo una variante, che è la variante andina. Perché? Perché è quella che determina il passaggio uomo-uomo, altrimenti, passaggio aereo, altrimenti le altre forme di antivirus richiedono che ci sia proprio un contatto diretto. Quindi non so, mangiare del cibo dove ci sono state delle feci, delle urine del topo, per fare un esempio molto molto pratico. Invece quello andino è sufficiente che gli escrementi del topo, una volta che sono seccati, mandano delle esalazioni, delle micropolveri, queste vengono inalate, viene contagiato l'uomo, che poi appunto per via aerea può contagiare altre persone. Non è un contagio lampo, devi comunque stare in una certa intimità, nel senso stare proprio per un tot di tempo vicino alla persona, però ecco, questo succede. E che cosa ci dice? Sorpresa, è proprio questo virus quello che contagia l'ornitologo, che il 1 aprile si imbarca nella nave Ondius, che parte dall'Argentina per fare rotta verso Capoverde. Purtroppo le cose si mettono male, l'ornitologo si ammala l'11 aprile, muore a bordo. La nave prosegue la sua navigazione fino a Sant'Elena, dove viene commessa una gravissima imprudenza. Oltre alla salma viene sbarcata anche la moglie dell'ornitologo, che divideva la cabina con lui. La signora sta già male, febbricitante, ma nonostante questo si imbarca insieme ad altre decine di persone per un volo per Johannesburg, dove sale un secondo volo per Amsterdam. Le hostess si accorgono che la signora sta malissimo, la fanno scendere dall'aereo, muore la mattina dopo. La nave continua il suo viaggio, altri passeggeri si ammalano, una signora tedesca muore. A oggi, oltre ai 3 morti, si contano altri 3 casi confermati di infezione da virus delle Ande. La nave è arrivata a Tenerife, i passeggeri sono sbarcati. Cosa dobbiamo temere? Prima di tutto dobbiamo preoccuparci del fatto che il virus non si diffonda. In questi giorni avrete letto ovunque che il contagio è molto difficile, ma dovete, ci dice Burioni, tenere presente 2 cose. La prima è che la nostra conoscenza del virus deriva soprattutto dall'osservazione di un episodio epidemico che ha interessato 34 persone, avvenuto in un paese di 3.000 abitanti nell'Argentina rurale. Dunque del virus delle Ande sappiamo molto poco, e non sappiamo quanto quel poco sia trasferibile a contesti differenti. In secondo luogo, i virus mutano e possono diventare più contagiosi, per cui bisogna sempre usare la massima precauzione. Allora, questa è la situazione. Quello che ci si chiede e che già ci siamo chiesti nei giorni scorsi, ma torneremo a porcela la domanda, è la seguente: com'è che dopo il Covid, in contesti come quello delle navi, delle crociere, dove è ovvio che ci sia una promiscuità, soprattutto quando poi non sono navi da crociere enormi, ma diciamo una nave di scala ridotta, della Ondius, perché non ci sono dei piani pandemici dopo quello che abbiamo vissuto nel 2020? E in attesa di capire se poi a livello di protocolli seguiti una volta che è scattato l'allarme dai singoli paesi siano state opportunamente seguite tutte le norme. C'è da dire che, l'avete sentito poco fa, non abbiamo troppe notizie, la notizia di per sé è arrivata proprio a ridosso delle 7, che a bordo c'erano 17 cittadini statunitensi, di questo uno è risultato positivo all'antivirus. E purtroppo questa notizia un po' ci preoccupa, perché c'è una querela in corso tra Organizzazione Mondiale della Sanità e Stati Uniti, intendendo proprio il dicastero della sanità, quello dove trova come ministro, come segretario Robert Kennedy Jr., noto Novax, insomma, rispetto ai protocolli seguiti. Quindi, come dire, gli Stati Uniti non avrebbero applicato i protocolli di massima sicurezza cautelativi che solitamente vengono adottati, perché corrispondono alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora bisogna capire se, dato che già un positivo ce l'hanno, saranno più stringenti. Staremo a vedere. Intanto scendiamo anche noi dalla nave, andiamo direttamente sulla nave del governo, che è un po' in acque turbolente. Governo, lo strappo di Giuli, azzerati vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia, tant'è che Fazzolari, che sarebbe molto vicino a Merlino, avrebbe addirittura detto o io o loro, e quindi la situazione diventa estremamente complicata. Iran e Russia tra minacce e blef, questo è il titolo del Messaggero con l'editoriale di Paolo Pombeni, la grande occasione per l'Europa senza leader. Nelle pagine interne Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ci parla della via stretta dello zar, prigioniero ormai della retorica. E siamo sul giornale La bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump dice ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Ancora dal taglio centrale, cultura e politica, Giuli fa piazza pulita e licenzia due dirigenti. Siamo ancora sul giornale per il taglio centrale, perché apre su un'inchiesta che ci porta a Bologna, il business delle COP sulle cremazioni, così la sinistra fa soldi a Bologna, fiumi di denaro privati che sfruttano i defunti, l'opposizione dice ora devono chiarire. Siamo sul Foglio, pagina del lunedì, sempre una pagina di riflessione, con un pezzo questa mattina di Stefano Cingolani, la guerra del vecchio, e quindi si guarda a quello che succede all'interno di Luxottica e non solo, ma poi ci sono importanti approfondimenti sul fronte russo-ucraino, dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E poi c'è tutta una serie di articoli nelle pagine interne del Foglio che ci parlano appunto della partita tra Trump e Xi, quindi tra presidente statunitense e presidente cinese, in vista dell'accordo, vi lo ripeto, ad oggi ancora confermato di giovedì prossimo. Poi non si capisce se giovedì è il giorno dell'arrivo, l'incontro sarà venerdì, però insomma di questo stiamo parlando. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto e parti con escort. Questo è il Fatto Quotidiano, che continua ad aprire sull'affaire della Grazia Minetti, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie, quindi c'è l'intervista di questa donna. Sole 24 ore, altra pagina fredda, quella del lunedì, che ci parla di un sondaggio, italiani e crisi, taglio delle spese più risparmio prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Quindi pezzo in cui forse possiamo ritrovarci un po' tutti. E poi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport: buio, Milan, fischia San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo cominciamo ad aprire i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: In Blu 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: Blu de Mila dalle 7 alle 10 dal lunedì al venerdì, e anche noi ci interroghiamo sull'esegesi che deve essere fatta delle parole di Putin, alle quali in realtà sono seguite anche, non so come definirle, delle precisazioni di Peskov e Ushakov, che in realtà non fanno proprio pensare ad una svolta irenica del presidente russo nella sua dichiarazione durante il discorso della 9 maggio, in quella cerimonia sicuramente sottotono per celebrare la giornata della vittoria, perché Putin è vero che ha detto che la guerra è vicina, scusate, che la pace è vicina, però ha parlato di una vittoria, e lo stesso hanno fatto Peskov e Ushakov, e poi tra l'altro è vero che ha parlato di disponibilità al dialogo anche nel confronto dell'Unione Europea, però insomma poi il nome che ha proposto come mediatore suona più come una provocazione, ovvero quello dell'ex cancelliere tedesco Schröder. Cerchiamo di decifrare la situazione, gli ultimi elementi di questo quadro sicuramente non facile. Buongiorno e bentornata Giuseppe Gagliano, presidente di CESTDEC, Centro Studi Strategici. Lo leggiamo su Inside Over e non solo. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a te, Chiara, e a tutti quanti voi. Grazie per avermi di nuovo invitato.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, ci aiuti a capire perlomeno l'idea che ti sei fatto, no? Perché i segnali sono veramente discordanti. Io, se guardo anche commenti questa mattina sui principali quotidiani, vedo che insomma da parte di alcuni c'è un cauto ottimismo, da parte di altri assoluto scetticismo. Cosa ne pensi?
1: Ma allora, per quanto riguarda il discorso di Putin in relazione all'Unione Europea, secondo me non è stata una vera apertura, almeno non nel senso che noi intendiamo. Cioè, non mi pare, in altri termini, che Putin abbia detto sediamoci con Bruxelles e costruiamo una pace negoziata con garanzia anche per l'Ucraina. Secondo me ha fatto un'operazione psicologica più sottile. Cioè, ha lasciato intendere che la guerra starebbe andando verso la fine e che Mosca sarebbe in teoria disponibile a discutere una nuova architettura di sicurezza europea, ma attenzione a quali condizioni, alle sue condizioni, alle condizioni russe, e poi scegliendo come interlocutore il famoso Gerhard Schröder, cioè lo stesso uomo della vecchia stagione del dialogo energetico russo-tedesco. Tanto è vero che Reuters ha riportato che Putin ha parlato di guerra vicino alla fine e di disponibilità a negoziare nuovi assetti, indicando proprio in questo Schröder come un interlocutore preferito. Quindi dal mio punto di vista non è un'apertura disinteressata, ma una vera e propria manovra politica. Cioè non parla l'Europa reale del 2026, quindi alla Polonia, ai Balti, ai Paesi Bassi, alla Commissione Europea, alla NATO, alla Francia, eccetera. Parla a un'Europa precedente, cioè quella della dipendenza energetica, della Ostpolitik. Nello stesso tempo è anche una provocazione il discorso che ha fatto verso Kiev e verso l'Europa orientale. Perché? Perché Schröder è percepito da molti come il simbolo della cecità, ecco, della cecità europea verso Putin.
0: Questo sicuramente, no? La politica anche portata pervicacemente avanti da Merkel anche dopo il 2014, quindi prima invasione, anche se su scala ridotta, questione della Crimea. Nonostante questo, il progetto di Merkel, che era un progetto non solo energetico, economico, ma anche ovviamente geopolitico, quello di legarsi a doppio filo con la Russia, questione che secondo Merkel, per la verità non soltanto lei, legando così l'Europa alla Russia si sarebbero evitati colpi di testa da parte del Cremlino, strategia ovviamente che si è rivelata totalmente fallimentare. Però Putin, va bene che riproponga dal suo punto di vista, va bene che riproponga quello schema lì, però sa benissimo che Schröder è un nome improponibile, no?
1: Certo. Ecco, allora a questo punto la guerra si può veramente, cioè si può fermare la guerra? Allora la risposta è sì, ma solo se Putin attraverso un'operazione psicologica di propaganda, riesce a presentare la fine della guerra come vittoria. Cioè non può semplicemente fermarsi a dire attenzione ai russi che dopo quattro anni di morti, sanzioni, isolamento, tutto è concluso. Cioè deve poter dire che la Russia ha ottenuto almeno tre cose in teoria: controllo territoriale, la neutralizzazione strategica dell'Ucraina e riconoscimento anche implicito da parte occidentale di una nuova architettura di sicurezza. Ma qual è il problema? Il nodo è ovviamente Donetsk. Infatti il The Guardian ha sottolineato che Mosca non vede basi per nuovi colloqui, ecco il realismo, finché l'Ucraina non si tirerà, cioè non ritirerà le sue truppe dalla regione di Donetsk, che è ancora controllata da Kiev. Questo cosa significa dal mio punto di vista? Ma che la presunta apertura diplomatica convive con una condizione durissima, cioè la Russia non chiede semplicemente un cessate al fuoco, chiede che l'Ucraina accetti una perdita territoriale e politica considerevole, insomma. In altri termini, Putin parla di fine della guerra, ma vuole che la fine certifichi le conquiste russe, quindi una conclusione alle sue condizioni.
0: Quindi non c'è nessuna svolta, nel senso, nel contesto della celebrazione per la vittoria ha ribadito la posizione della Russia, che è sempre stata quella, perché anche quando si parla di un'Ucraina che non sia più strategicamente una minaccia per la Russia, ovviamente si parla di tutta una serie di condizioni che non sono soltanto il non entrare nella NATO, no? C'è la questione della tipologia di esercito, che tutto quello che ormai abbiamo in qualche modo assimilato.
1: Ma perché proprio adesso?
0: Ecco, perché? La domanda che ti avrei fatto è questa.
1: Perché? Allora, noi sappiamo, l'abbiamo visto, che il 9 maggio è il giorno più importante, no? Della mitologia politica russa, eccetera. C'è il momento in cui Putin salda la vittoria sovietica sul nazismo alla guerra attuale contro l'Ucraina e contro l'Occidente. Però quest'anno la parata è stata certamente più cupa, più ridotta, più difensiva, una parata ridimensionata, con forte dispositivo di sicurezza, addirittura oscuramento di internet, l'ha sottolineato anche The Guardian, e assenza di alcune componenti pesanti tradizionali della parata militare del corso. Ora, la ragione. Ma le ragioni secondo me sono molto semplici. La seconda ragione è interna. La guerra dura, come abbiamo detto prima, più di 4 anni. Non è diventata la breve operazione militare che il Cremlino aveva immaginato. La Russia non è riuscita a conquistare pienamente il Donbass e il conflitto ha prodotto centinaia di migliaia di vittime e certamente un deterioramento radicale dei rapporti con l'Occidente.
0: Senza dubbio.
1: E quindi questo pesa, no? Pesa come? Su che cosa? Sul corpo sociale russo. Adesso non c'è una ribellione visibile. Certo, il putinismo è ancora forte, ma bisogna gestire stanchezza, inflazione, mobilitazione permanente per la guerra, tensione economica e soprattutto poi un controllo permanente dell'informazione. E qui arriviamo alla questione, alla terza ragione, cioè il controllo interno. Ma allora, gli stop a internet attorno alla parata non sono un dettaglio marginale. Molte agenzie stampa avevano sottolineato tagli ai servizi mobili a Mosca prima del 9 maggio, però è terminata, non ricordo mai. Ufficialmente per motivi di sicurezza legati al rischio di attacchi con droni ucraini. Però secondo me c'è un dato politico un po' più complesso. C'è una Russia costretta a spegnere la rete nella capitale durante la propria festa militare nazionale non appare come una potenza tranquilla.
0: No, infatti.
1: Appare come una potenza che che teme l'attacco, la comunicazione avversaria, la circolazione incontrollata. Quindi e teme l'effetto psicologico che tutto questo avrebbe. E infine ce n'è un'altra, secondo me, che è diplomatica. Putin, per ragioni di guerra psicologica, ha bisogno di presentare la Russia come una potenza ancora centrale. Affermare che la guerra sta finendo serve a tre pubblici diversi, ai russi, per offrire così una consolazione dopo anni di sacrifici.
0: Sì, e dare l'idea militari. Di qualcosa, no? Che può in tempi non lunghi volgere al termine.
1: agli americani per accreditarsi come interlocutore nazionale, cioè scusa, razionale, unico interlocutore possibile, e infine agli europei per dividerli tra chi vuole continuare il sostegno militare all'Ucraina e chi invece vorrebbe chiudere la partita anche per raggiungere un compromesso. Ecco, quindi c'è o no allora un'atmosfera plumbea? Assolutamente, assolutamente sì. Tanto è vero che Putin ancora accosta la NATO alla Germania nazista,
0: sì,
1: proprio per legittimare la prosecuzione del conflitto come difesa storica della Russia. Ecco, insomma, questo è il punto allora.
0: Sì, e anche poi... per non ammettere, perché sarebbe ovviamente, come dire, estremamente umiliante, che sono in scacco di un paese, che non è nemmeno una nazione, secondo, secondo Trump e secondo Putin, come l'Ucraina, no? Quindi anche una giustificazione per spiegare la situazione di fatto di stallo.
1: Assolutamente, assolutamente. Ora, la domanda che dobbiamo porci è credo questa. Ma allora c'è una, c'è un dopo Putin?
0: Perché ragioniamo veramente nel fatto che si vada, che la situazione in qualche modo possa, come dire, implodere o esplodere all'interno della Russia. Noi sappiamo che queste cose in Russia non hai dei segnali prima, no? Te ne accorgi solo quando accadono. Quindi mettiamo veramente che anche quello di cui si parla in questi giorni, di cui tu hai scritto anche su Inside Over nei giorni scorsi, che questa paranoia di Putin abbia una base solida e che dunque possa subire un attacco interno, che sia golpe, che sia un attentato, che sia anche una semplice presa di comando da parte, non lo so, di persone vicine, di Solivichi, non lo so, e si apra una fase post-Putin. Che succede?
1: Allora, è stata la CNN, se non ricordo male, a mettere in giro questa voce che ci sarebbero minacce di colpo di Stato.
0: Citando intelligence europea, noi prendiamo sempre un po' le distanze da queste operazioni qua, no? Perché
1: quale intelligenza europea? Quale? Per la francese, tedesca, europea? Non si sa.
0: No, non si sa, è talmente generico.
1: È un esempio, è secondo me propaganda.
0: Ma sì, allora, di sicuro.
1: Sicuramente. Allora, quello che possiamo dire in base all'informazione che abbiamo sono queste. Allora, la prima è pensare che è uscito Putin, poi finisca tutto il putinismo. Non è così, non è così semplice. Il putinismo non è soltanto un uomo, è un sistema, apparati di sicurezza, complesso militare industriale, oligarchie selezionate, disciplinate, strettamente legate alla mafia russa e alla FSB, nazionalismo statale, controllo televisivo, repressione e soprattutto culto della sovranità. Chiesa ortodossa come cornice, certo, sì, ma importante, identitaria, e soprattutto pure del caos. Ecco, anche senza Putin tutto questo non scompare in un attimo. Prima illusione. Seconda illusione è pensare che dopo Putin arrivi necessariamente un liberale, filo occidentale. Secondo me è molto difficile. È più probabile, almeno all'inizio, una transizione interna al sistema. Cioè figure prese dai servizi di sicurezza o comunque dall'apparato presidenziale, dal consiglio di sicurezza, dal mondo tecnocratico, insomma militare. Invece il dopo Putin potrebbe essere meno carismatico, però non necessariamente meno duro, meno autocratico. Potrebbe anche essere più collegiale, ma sempre autoritario. Perché in Russia spesso il problema non è solo chi governa, ma quale struttura di potere sopravvive al governante. Però certo, è vero che il putinismo non è eterno, per carità. Vuol dire che può sopravvivere a Putin sotto altra forma, soprattutto se la guerra finisce con un compromesso che il Cremlino può vendere al pubblico come successo. Se invece però la guerra finisse con una sconfitta percepita, una crisi economica più grave che comunque è già in corso o una lotta interna per clan, allora il sistema potrebbe entrare in una fase molto più instabile, sicuramente, ma non necessariamente democratica. Questo io lo ritengo molto molto difficile.
0: No, anche perché le vere svolte democratiche non è che arrivano da un giorno all'altro in un paese che ha delle connotazioni ben diverse, no? Da decenni, quindi si fa fatica a pensarlo. Ecco, però certo la questione è questa, nel senso che Una pace oggi che non veda vincere o quantomeno prevalere gli interessi della Russia verrebbe comunque visto come un compromesso al ribasso e quindi come una sconfitta, perché comunque stiamo parlando del confronto con un paese come l'Ucraina, no? Quindi si fa fatica a pensare che Putin possa sopravvivere a questo, posto che chiunque, una volta sarà finita la guerra, si troverà davanti un paese come la Russia che è profondamente ferito e sull'orlo del fallimento dal punto di vista, perché cioè, l'economia di guerra ti aiuta e tampona la situazione all'inizio. Infatti abbiamo visto che da quest'anno i dati macroeconomici della Russia cominciano a essere pesanti, fino all'anno scorso in qualche modo erano contenuti. Però tornare a un'economia civile assolutamente un passaggio drammatico, difficilissimo, lo fai tra l'altro in una condizione dove avrai centinaia di migliaia di reduci di guerra, dove Nabiulina, la governatrice della banca russa, ha detto l'altro giorno che in Russia non manca il lavoro ma mancano i lavoratori, quindi veramente si apre una fase da gestire complicatissima. Fare tutto questo con l'ombra della sconfitta o di un compromesso con Kiev, non lo so.
1: Certo, assolutamente. È un quadro che tu hai descritto in maniera assolutamente realistica e assolutamente drammatica. D'altra parte, come tu giustamente tu hai dicevi, Mosca non vede lo scopo di proseguire il negoziato con gli Stati Uniti, con l'Ucraina.
0: Sì.
1: Finché Kiev non abbandonerà la parte della regione di Donetsk ancora sotto controllo ucraino.
0: Certo.
1: È stato, se non ricordo male, fare questa affermazione proprio il consigliere di Putin per la politica estera, cioè Ushakov, esattamente.
0: Sì, che è il capo negoziatore anche, no?
1: Esatto. Quindi già un'affermazione di questo genere ti fa ben capire che non vuole assolutamente mollare la presa. Quindi cioè, Mosca non vede basi al momento per nuovi colloqui trilaterali finché le forze ucraine non si ritirano dal territorio del Donetsk, condizione che attualmente Kiev respinge. Quindi cosa possiamo dire ai nostri radiospettatori? Ma che Putin non rinuncia agli obiettivi territoriali, anzi addirittura possiamo dire, sembra dire, la guerra finirà quando l'Ucraina accetterà la realtà militare e politica prodotta dalla Russia. Non è un compromesso, cioè, quello che possiamo dire, è una richiesta di capitolazione parziale, ma comunque di capitolazione parziale, quindi non ha fatto un passo indietro significativo Putin, nonostante la crisi che c'è in corso.
0: Sì, questa credo veramente sia la lettura più corretta, anche perché in realtà, ora tu hai citato The Guardian, che sicuramente è quello che ne fa una ricostruzione più dettagliata, però devo dire che la stampa occidentale è molto meno entusiasta della nostra nel leggere quella che viene definita l'apertura di Putin, no? Quindi io non so se noi siamo condizionati anche dai nostri rapporti con la Russia, dalla volontà di mettere fine, però devo dire che c'è più entusiasmo a casa nostra, si parla più di svolta noi rispetto a quanto facciano gli altri quotidiani occidentali, per la verità anche alcuni quotidiani asiatici, quindi insomma staremo a vedere. E Gaia, una domanda perché sono curiosissima. Secondo te, direttore, Putin come ha guardato al vertice, al primo vertice bilaterale europeo di Yerevan, quindi tra Unione Europea e Armenia della settimana scorsa? Quanto gli ha dato fastidio?
1: Parecchio. Parecchio, perché questo significa è una sottrazione di politica di proiezione di potenza che fino a questo momento era invece in mano alla Russia, non c'è dubbio. È un colpo certamente molto duro, Oltretutto poi avere come alleato la Corea del Nord, che ha comunque dato un contributo rilevante anche alla guerra in corso, la Corea del Nord non può contribuire a sostituire una perdita di questo genere, a sostituire un vertice di questo genere, quindi è come se il terreno sotto i piedi stia incominciando a crollare. E per rifarmi a quello che tu dicevi prima, è vero che in Occidente si guarda in modo diverso rispetto agli altri, ma perché? Perché l'Occidente spera di riprendere di nuovo i contatti con Putin in relazione alla questione del gas.
0: Certo.
1: Perché si è resa conto, certo, si è resa conto che avere tagliato i ponti con Putin da questo punto di vista è stato un errore molto, molto rilevante. Che stiamo parlando tutti quanti, quindi prima finisce la guerra e prima ci sarà la possibilità, secondo anche il nostro, secondo anche alcuni pezzi alcuni uomini politici del nostro paese, la possibilità di riprendere nuovamente i contatti con Putin. Quindi parliamoci chiaro, anche perché noi stiamo pagando un prezzo molto molto caro, noi come Italia ma anche come Europa, un prezzo molto caro da aver rotto, tagliato i ponti in maniera così radicale, drastica con Putin.
0: Questo sicuramente da un punto di vista energetico non c'è dubbio, bisogna capire però se impariamo qualcosa dagli errori o continuiamo a reiterarli, cioè tornare tra le braccia della Russia, anche perché ricordiamo che è vero che poi con le sanzioni noi ci siamo staccati dalla Russia, però ricordiamoci che già da luglio del 2021 è stata la Russia col giochino anche di far alzare i prezzi, ad essersi un po' inventata di alcuni guasti, no? Che ci hanno interrotto le forniture, quindi farci sentire già un po' sotto ricatto, cioè, ecco, quindi questo non so con quale fiducia potremmo anche riattivare quei rubinetti, non lo so.
1: Allora, tu sai che la Meloni sta portando avanti il progetto Mattei,
0: sì.
1: Quindi per arrivare a una diversificazione energetica, per arrivare a una, come dire, ha una maggiore autonomia. Ecco, però è anche vero che questo è un progetto che è caratterizzato e costellato da numerose difficoltà, perché i fornitori sono diversi, sono sparsi in giro per il mondo e soprattutto presentano spesso problemi di instabilità di natura politica. Pensiamo all'Algeria, pensiamo per esempio alla Libia. Quindi questo non è che questo non costituisce un elemento rassicurante per la nostra economia. Quindi secondo me, detto in termini molto cinici ma molto realistici, sperando che naturalmente la guerra si concluda con l'Ucraina, a noi certo converrebbe tornare al tavolo delle trattative, lo dico in maniera molto dura, con la Russia, ma certo a condizioni molto più favorevoli rispetto allo Stato, perché comunque il gas russo è a costi certamente inferiore rispetto al GNL americano, che è costosissimo.
0: Sì, sì, su quello non ci sono dubbi,
1: penso. Quindi noi dobbiamo pensare sostanzialmente ai nostri interessi di carattere economico, quindi non perderci in discussioni di carattere.
0: No, certo, però il carattere economico, la sicurezza economica si sposa anche appunto con una questione di sicurezza tout court, no? Quindi c'è una questione di affidabilità e di non, insomma, di tutelarsi rispetto a scenari che si possono ripresentare. Dovremmo cercare il più possibile di essere autonomi, no? Poi è ovvio che non puoi fare a meno dell'idrocarburo oggi, con la tecnologia che abbiamo non puoi, e quindi questa è una presa d'atto, però in prospettiva essere sempre più autonomi, c'è tutto il discorso nucleare, certo, oltre che rinnovabili, che non lo fai da un giorno all'altro, però.
1: Però caro, se l'Italia avesse proseguito, se avesse portato avanti il progetto di Mattei, non ci troveremmo in queste condizioni.
0: No, assolutamente. Col senno di poi uno dovrebbe perlomeno cercare di essere obiettivo e sincero, poi bisognerà vedere le cose come si svilupperanno. Grazie sempre, direttore, buona giornata. Giuseppe Gagliano, presidente del Centro Studi Strategici CESTUDEC. E bentornato a Benedetto Ippolito, insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Bentornato, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori, e buona settimana che inizia.
0: Che inizia in salita da alcune parti, tra i colli romani.
1: Sì.
0: Allora, adesso bisogno, come spesso succede con lei, della saggezza del filosofo per capire, leggere così anche l'ultimo episodio del nostro governo, perché ci eravamo appena ripresi da quelle tensioni, comunque per la visita di Rubio, prima in Vaticano e poi a Roma, abbiamo capito che le cose non sono andate benissimo. Quantomeno sono state ribadite le solite posizioni, e poi fine settimana, che uno sperava di rilassarsi un po', arriva la notizia di Giuli, l'ira funesta di Giuli, che fa fuori il suo staff per la vicenda legata al Ministero della Cultura e ai finanziamenti per il film su Regeni. Sempre più si ha l'impressione che da dopo il referendum qualcosa ha cominciato a sfilacciarsi. Che ne pensa?
1: Allora,

0: configurazione generale di tutti i rapporti della coalizione, della maggioranza, dei ministri, della loro gestione anche ovviamente dell'indotto, cioè di tutto quello che sta attorno alle varie figure politiche che popolano il governo, è normale che comincino anche un po' a fibrillare, ecco. Quindi da questo punto di vista dobbiamo abituarci, perché questa è, diciamo, anche la fisiologia del fine legislatura, e quindi è chiaro che c'è questa situazione, però c'è anche una serie di problemi, una situazione internazionale e anche una serie di difficoltà che il nostro paese sta attraversando. Prima parlavate della situazione energetica, sì. Però abbiamo poi ovviamente anche tutto il tema appunto culturale, dato che mi chiedeva dal punto di vista filosofico,
1: sì, sì.
0: Cioè abbiamo anche il problema un po' della nostra identità, che riguarda sia l'Occidente, quindi i rapporti atlantici, ma anche i rapporti con il resto del mondo, con il mondo orientale e con la cristianità, e quindi siamo sottoposti un po' a tutto questo grande bailamme. È chiaro che la visita di Rubio ha segnato, diciamo, quasi ineluttabilmente, ha proprio fotografato, descritto plasticamente le difficoltà che ci sono in questo momento anche tra la Chiesa Cattolica e il mondo americano, ma anche i rapporti che ci sono tra Occidente e Oriente dal punto di vista, io sto pensando in questo caso alla Biennale,
1: sì.
0: Di configurare un rapporto anche culturale di pace, una cultura della pace che comunque è un patrimonio, diciamo, genetico della identità europea, con questa situazione internazionale che, insomma, qualche segnale positivo sembra palesarsi all'orizzonte, potrebbe anche vedere nei prossimi anni lo scoppiare della pace, cioè avere comunque una situazione che non sarà la soluzione totale di tutte le difficoltà e anche di tutte le contrapposizioni che ci sono tra interessi mondiali, però probabilmente una loro lettura in un ambito non più bellico. In tutto questo ci troviamo adesso, e quindi è chiaro che la figura di Leone XIV è da questo punto di vista molto chiara nel definire quali sono i confini tra la dimensione religiosa e quella politica, tra il sacro e diciamo così il temporale, e tutto questo però si scontra con una grande difficoltà della politica americana di riuscire a stare sintonizzato su questi fondamentali che sono la distinzione tra diciamo le cose di Cesare e le cose, diciamo così, trascendenti, le cose sacre, e anche un momento di grande direi proprio disorientamento, ecco, della politica americana, oltre che di irrazionalità, che il peggiore vizio capitale che può avere la politica è la mancanza di razionalità, perché è la mancanza di prudenza e quindi è la perdita della virtù costitutiva della politica.
1: Sì, questa solitamente diventa anche un errore capitale, no? Se non nel medio.
0: Diventa senz'altro un errore capitale. Tra l'altro lì la gravità di questa frizione tra, diciamo, Trump o l'amministrazione Trump e Papa Leone è proprio che sono stati messi in discussione alcuni presupposti che hanno invece caratterizzato non soltanto come dire, gli orientamenti politici generali, ma l'identità e l'equilibrio stesso dei rapporti tra politica e religione. Quindi qui insomma sicuramente non potevamo aspettarci dalla visita di Rubio niente di più di quello che insomma si è segnalato, potremmo dire una distensione fredda.
1: Ecco, questo mi piace, credo che gliela ruberò questa, perché secondo me rende molto bene la situazione, la disegna perfettamente. Ma quanto, adesso faccio una domanda un po' maliziosa forse, quanto in fondo a Meloni ha fatto anche comodo l'attacco al Papa e l'attacco che lei stessa poi ha subito per prendere le distanze rispetto a un Trump con cui diventava, no, difficile cercare o spiegare una mediazione?
0: Ma certamente è stata una situazione che ha facilitato una presa di distanza, che però è soprattutto una presa di distanza che viene dal lato americano.

0: più che dal lato italiano. Allora è chiaro che diciamo così, le speranze che i conservatori europei in genere, in modo peculiare diciamo la linea dei Fratelli d'Italia e la Meloni, avevano nei riguardi di questa nuova amministrazione Trump erano molto alte, perché dobbiamo anche pensare che ovviamente la gestione di Biden è stata più facile dal punto di vista personale, però era potenzialmente più complessa dal punto di vista dell'orientamento politico, e quindi c'erano molte speranze. Queste speranze sono crollate davanti a tutte queste questi atteggiamenti irrazionali di cui parlavamo prima, e quindi c'è stato proprio il bisogno un po' faticoso, e ottenuto anche con grande direi proprio difficoltà personale, umana, prima ancora che politica, di segnare i distinguo e le distanze. D'altronde in questo senso più che gli orientamenti appunto conservatori, progressisti eccetera, sono proprio le identità continentali che sono molto diverse, e quindi certo questa situazione ha facilitato riuscire in maniera morbida a distinguersi però in maniera netta. Questo è molto importante. Poi bisogna tenere presente che purtroppo per chi fa politica per chi fa politica, governare non è soltanto tenere una posizione, ma rispettare delle alleanze, dei patti e anche i rapporti tra popoli, che invece è importante che rimangano positivi.
1: Certo. Grazie sempre, Benedetto Ippolito. Professore, a presto, buona giornata.
0: Grazie a lei.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
2: In Blu 2000 News.
1: L'Iran ha respinto il piano statunitense proponendo lo stop alla guerra, la riapertura di Hormuz, ma di escludere al momento la questione nucleare. Gli Stati Uniti chiudono con Trump che afferma risposta inappropriata e schizza il petrolio che guadagna oltre il 3%. Le reazioni alle parole di Putin rispetto a una possibile apertura di negoziato con l'Unione Europea. Poco fa ha parlato l'alta rappresentante della politica estera europea, Kaja Kallas, che rispetto alla proposta di Schröder come mediatore ha detto: se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio. Il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita, così ieri Leone XIV a Regina Coeli, rivolgendo poi l'attenzione al dramma del Sahel.
9: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff, decreti di revoca per i meloniani Merlino e Proietti, rottura che sarebbe avvenuta per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni. Finita l'odissea della nave da crociera Ondius, per settimane focolaio di contagio dell'antivirus, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie. Uno dei 17 cittadini statunitensi sarebbe risultato positivo, completamente asintomatici, quattro residenti in Italia. Garlasco, dopo il rifiuto di Chiara Poggi, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata, un annientamento furioso della vittima, così i PM di Pavia. Calcio, terz'ultima di Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 a Parma, qualificazione europea per il Como che vince 1-0 contro il Verona, la Cremonese batte 3-0 il Pisa, Fiorentina-Genoa termina 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: 5 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, quindi sulla guerra del Golfo, ma anche gli altri fronti di quella guerra, di quella operazione scattata dopo il 7 ottobre, di cui tra l'altro Netanyahu ha parlato nella notte nostra in un'intervista alla CBS, ribadendo che il nucleare di Teheran sarà neutralizzato nel caso anche con operazioni sul territorio iraniano. Sappiamo che Netanyahu è sempre stato recalcitrante a tutte le fasi di tentativo quantomeno di mediazione tra Iran e Stati Uniti, e questo mentre, nonostante la tregua, anche questa mattina si registrano raid continui nel sud del Libano, mentre sappiamo, nonostante sia di fatto sotto la tregua anche l'area di Gaza, così continua a combattere anche nella striscia di Gaza e operare anche questa chiusura o comunque selezione degli aiuti che possono entrare nella striscia di Gaza, e continua anche nell'area della Cisgiordania l'avanzata dei coloni. E quindi vogliamo porci una domanda: ora, al di là delle giustificazioni ufficiali del diritto, che nessuno mette in dubbio di esistere, di Israele, se in realtà tutto questo non va letto come un principio di autodifesa rivendicata da Israele e dal governo israeliano, ma se forse dobbiamo anche cercare di capire se c'è un approccio ideologico che ha preso sempre più piede di quella formula grande Israele, che è una sorta di mantra proprio del sionismo e della destra nazionalista e ultranazionalista israeliana. E ne parla benissimo in una sua analisi per Feltrinelli Renzo Guolo, ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire se in realtà, come dire, stiamo sbagliando molti di noi la categoria con cui guardano all'azione e alla posizione di Israele assunta da dopo il 7 ottobre?
1: Beh, ovviamente il 7 ottobre ha ipotecato una visione e insomma, ed è questa visione è tutto sommato in continuità con quella che solitamente è letta l'azione di Israele, per cui tutto il mondo occidentale in particolare, non fuori, bisogna che ce lo diciamo, no? Si guarda Israele giustamente come un paese che ha una necessità di sicurezza, di esistenza, e questo non lo mette in discussione nessuno, insomma, almeno negli ambienti più sensati, ma al contempo non si legge l'ideologia delle formazioni, diciamo, principali o comunque dominanti o determinanti nell'attuale governo, che sul tema di quale spazio geopolitico e di che tipo di azione deve esercitare Israele ha una concezione ben precisa. Appunto, la grande Israele per i sionisti religiosi di Smotrich invece si tratta dell'Israele biblica. Quando parliamo di queste cose bisogna che anche l'opinione pubblica abbia ben presente che cosa significa, perché giustamente si contesta lo slogan dal fiume al mare quando viene dal campo palestinese o da Hamas, ma c'è anche da un fiume al mare o dal mare al fiume nella destra estrema messianica israeliana, no? Che dice i confini di Israele non sono quelli internazionalmente riconosciuti con, diciamo, la decisione ONU 1967 e quelli classici della fondazione dello Stato di Israele 1948, ma sono appunto quelli indeterminati, davvero indeterminati, che vengono ricavati da una lettura, chiamiamola letteralmente letteralista o fondamentalista, sì, della Bibbia, di quella che noi chiamiamo Bibbia, che giustamente si viene chiamata Torah dagli ebrei. Certo. Ecco, è quel grande Israele, diciamo, o nella versione teologia della terra, diciamo, delle forze sioniste religiose, oppure nella versione della destra nazionale secolare che oggi si riconosce nel Likud, ma che storicamente, insomma, viene dal revisionismo sionista, è molto più vasto di quello attuale. Dunque, dove si ferma? Noi dobbiamo sapere che ovviamente questo non è un programma per domani mattina, ma se guardiamo da quello che è accaduto dal 67 ad oggi, dopo appunto la guerra dei sei giorni, vediamo che questo grande Israele o Eretz Israel biblica dei sionisti religiosi, ecco, si allarga sempre più, e l'abbiamo visto soprattutto nella Cisgiordania, abbiamo visto diciamo nella Gaza di oggi che qualcuno vuole ricolonizzare, o addirittura persino nel Libano, dove adesso si istituisce una fascia di sicurezza fino al Litani, che oltretutto con modalità che davvero insomma sono impressionanti, perché c'è non solo la caccia diciamo ad Hezbollah, ma appunto lo svuotamento totale di tutti i villaggi.
0: Ma l'hanno detto, il modello è quello Gaza, quindi onestamente è stato proprio dichiarato da parte israeliana cosa intendono fare, no, nel sud del Libano.
1: Certo. Quindi qui finisco, sono diciamo innanzitutto i governi e le opinioni pubbliche internazionali che devono avere ben consapevoli questo elemento. Questo è anche diciamo il metro con cui a mio avviso si deve anche giudicare questa o quell'azione dello Stato di Israele, come dire, laicamente, nel senso certo. Che appunto si dice non sono gli obiettivi che la comunità internazionale può riconoscere. Certo che in questo contesto, in questa congiuntura politica con Netanyahu al governo e Trump al governo, è difficilissimo far passare questa visione, anche se insomma piano piano si sta un po' sempre più affermando. Questo riguarda oltretutto anche il discorso del pluralismo religioso all'interno di quelle aree, che è un altro elemento indispensabile,
0: infatti,
1: da tutelare.
0: Ma all'interno di Israele, cioè per gli israeliani, al di là in questo momento, quando un popolo è in guerra, è normale, no? Che si stringa e che voglia far di tutto per la sua difesa, quindi mi riferisco a quel 90% di consenso che inizio guerra Iran aveva registrato Netanyahu, e che adesso è sicuramente ridotto, ma non ancora minoritario. Però quanto proprio a livello di comunità e di cittadinanza israeliana si aderisce alla realizzazione dell'Eretz Israel, no? Della terra di Israele in senso biblico?
1: Questo è un grande problema, perché rinvia quello ancora più grande di che cosa è diventato diciamo Israele negli ultimi 50 anni, perché è un paese, è una società che si è profondamente modificato nella sua composizione diciamo demografica, sociale, religiosa, delle forze che agiscono, cioè non corrisponde più sostanzialmente all'Israele che noi abbiamo conosciuto, che aveva un'altra, oltretutto insomma sappiamo benissimo che Israele è stato fondato da una elite schenazita proveniente da Nord Europa, infatti, di matrice laburista. Ecco, quel tipo di diciamo egemonia non solo culturale ma davvero fondativa è saltato col 1977, quando la destra è diventata fondamentalmente diciamo la forza dominante in Israele. Sì, hanno poi governato a volte anche i laburisti, ma sostanzialmente hanno governato per minore periodo, e poi diciamo il problema vero è stata che è la cultura politica di fondo che è mutata, oggettivamente per esempio non si sente più nemmeno parlare del discorso pace contro territori, che pure aveva dei limiti, che il piano Allon dopo la guerra dei sei giorni aveva messo come diciamo pietra miliare dell'azione Israele: riconoscete lo Stato, vi daremo i territori. No, ormai si ritiene diciamo assolutamente normale pensare che non si tornerà più indietro dalla Cisgiordania, che viene chiamata Giudea Samaria non a caso, o da Gaza, qualcuno che vuole ricolonizzare dopo che ne era uscito Sharon nel 2005. Ecco, è una società che si è molto trasformata anche per proprio il tipo di aglia, cioè di immigrazione che ha avuto prima, diciamo, quelli dell'est europei delusi dal socialismo di matrice diciamo staliniana o sovietica, poi diciamo dalla componente sefardita che viene dal Medio Oriente, poi da una forte immigrazione di ritorno americana, di statunitensi cresciuti diciamo in un contesto molto molto particolare, che oggi costituiscono per esempio la punta di diamante del movimento dei giovani delle colline in Cisgiordania, forse più radicali in termini di opposizione alla presenza palestinese nell'area, nelle terre che sono storicamente palestinesi da sempre. Ecco, per questo tipo di formazione, ma che poi insomma Netanyahu è riuscito a coagulare attorno a sé, non si riesce più a vedere che cosa c'è intorno. Lo abbiamo visto anche sulla questione della guerra. A me una delle cose che ha impressionato davvero è si può capire ovviamente lo shock del 7 ottobre, ma l'incapacità di vedere gli altri, che cosa c'è intorno. Ecco, questo discorso auto, come dire, è centrato su di sé, senza capire le ragioni degli altri, impedisce totalmente di pensare a una soluzione diplomatica, anche un semplice dialogo realistico, senza irenismo di qualsiasi tipo. Ecco, questo forse è un po' il lato problematico, ed è appunto, potremmo dirlo, no, il risultato di un lunghissimo, virgolette, inquinamento culturale e politico che appunto da ormai più di mezzo secolo ha definito una posizione fortissima su queste vicende. Ecco, qui hanno ragione tutti quelli che minoritari all'interno di Israele, ma da sempre, hanno sostenuto che l'occupazione, per esempio, a Cisgiordania e Gaza avrebbe prodotto danni, diciamo, sulla stessa natura di Israele, sullo stesso concetto di democrazia. Oggi purtroppo queste persone sono molto poche, molto poche.
0: Sì, quello che dice mi ha stimolato qualche domanda e considerazione che adesso condivido con lei, gli ascoltatori. Cioè, Netanyahu, quanto veramente in modo genuino aderisce, sposa, promuove anche la flat, quindi la politica più messianica, no? Di Benvir, di Smotrich, quando invece, e fino a che punto invece c'è soltanto calcolo politico, ha bisogno di loro per poter portare avanti la sua di vita politica. E poi l'altra, quindi insomma, se c'è una strumentalizzazione di fatto della situazione, questa è la prima domanda. E poi l'altra è rispetto a Israele, fino a che punto si pensa democrazia o democrazia a rischio, ricordando che prima del 7 ottobre Israele aveva vissuto quelle pagine inedite, no? Quelle manifestazioni veramente oceaniche contro Netanyahu, per via della volontà di Netanyahu di mettere mano al sistema della giustizia, anche qua sempre poi per tutelare se stesso. Ecco, queste due domande, non so da quale vuole cominciare a rispondere, un suo pensiero.
1: Sì, allora, ecco, le due visioni, diciamo, Netanyahu, o diciamo lo schieramento nazionale religioso messianico, sì, che è fatto, sì, appunto, sì, dai sinistri, sì, religiosi classici, e anche dai canaanisti, purtroppo dire canaanisti è una cosa incredibile, al governo con Ben-Gvir, l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? Con gli inni alla forca. Ben-Gvir è l'erede di un partito e di un'ideologia che era stata messa fuori legge addirittura fino agli anni 80 da Israele, solo per
0: sì, no, no, ma infatti
1: davvero,
0: è incredibile, insomma, no, rivedere incredibile oggi questi personaggi.
1: Esatto. Cioè. La destra Likud ha una visione incentrata attorno al concetto di Stato e Nazione, nazionalista. Nella realtà, però, poi insomma, gli obiettivi coincidono, queste due correnti, da quando c'è Netanyahu. E ripeto, dobbiamo sempre pensare che Netanyahu, nelle diverse esperienze, nelle diverse fasi, ormai ha governato Israele per quasi 20 anni, sì, è un periodo lunghissimo, sì, l'ha plasmata, ma non solo l'ha governata, l'ha culturalmente, diciamo, fatta coincidere con le proprie preoccupazioni, ansie, istanze. C'è un meccanismo di identificazione, seppure dobbiamo dirlo, insomma, lo hanno votato, non c'è stato nessun colpo di Stato.
0: No, è vero che c'è un sistema elettorale di un certo tipo, però alla fine si è 20 anni che lì
1: fino ad oggi è stato plebiscitato,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Allora, quindi c'è questa, lo vediamo anche nelle posizioni di alcuni suoi, diciamo, compagni di governo come Katz, cioè durissimo, ecco, questa destra secolare dice la grande Israele per sicurezza, ma ovviamente poi alla fine gli obiettivi sono gli stessi. Quando oggi si dice oltre al Litani, ma il Litani svuotato, si dice di fatto si prepara una possibile annessione persino del Libano del Sud, insomma, che insomma, è una cosa che sarebbe stata impensabile, insomma, solo fino a qualche anno fa, una ipotesi di questo tipo, perché quando si distruggono i villaggi per fare tabula rasa, no, non solo di una fascia da presidiare militarmente, ma addirittura poi da ricostruire, da edificare,
0: No, assolutamente.
1: È chiaro che appunto sì, ecco.
0: Ma secondo lei, se oggi si andasse al voto Israele, tra l'altro elezioni che non sono poi così remote, è eclissata la possibilità di elezioni anticipate, che invece insomma se ne parlava quando sembrava che le cose in Iran stessero andando bene, che Netanyahu potesse giocarsi questa carta, no? E quindi andare a riscuotere il consenso alle urne. Ora sembra tramontata, però si va a votare tra qualche mese.
1: Sì, ecco, ma dipende molto che cosa succederà anche dalla conclusione della guerra all'Iran, no? Ecco, noi sappiamo che il ciclo, diciamo, iniziato col 7 ottobre ha dato l'opportunità a Netanyahu di ripensare, ridisegnare appunto dal punto di vista geopolitico l'area, l'intera area. Sì. Quindi le guerre ai proxy prima e adesso in resa dei conti con l'Iran. Non è un caso che sia Netanyahu che ha in qualche modo indotto Trump a intervenire in Iran e oggi sia il più fermo, diciamo, avversario di qualsiasi ipotesi di tregua, l'ha detto anche ieri sera esplicitamente, no? Cioè per Netanyahu il problema è la necessità della continuazione della guerra infinita, perché solo dentro uno stato di emergenza continuo, uno stato di eccezione continuo costituito dalla guerra ha una possibilità. E poi perché all'opinione pubblica lui ha sempre detto il vero problema per la sicurezza strategica, cioè quindi per la stessa esistenza di Israele, occultando spesso il fatto che Israele ha la bomba, ce l'ha, certo, il nucleare, quindi ha una deterrenza molto forte, oltre che, diciamo, forze armate molto agguerrite, tecnologicamente avanzate, beh, ha sempre detto che il problema è l'Iran e che quindi di fatto ha fatto coincidere la propria, diciamo, il proprio successo politico a chiusura di questo ciclo di combattimenti con i proxy di Teheran con la sconfitta iraniana. Se questa per qualche motivo non c'è, perché gli iraniani hanno utilizzato l'arma di Hormuz come leva per condizionare appunto i propri nemici, beh, allora rischia fortemente, riprenderebbe, così abbiamo la seconda domanda, quel tipo anche di conflittualità politica che Israele aveva avuto prima del 7 ottobre e che aveva messo in discussione fortemente, diciamo, la sua stessa azione, la sua stessa presenza, per una serie di motivi. La guerra, sappiamo, no? Inevitabilmente stringe attorno all'emergenza e in qualche modo si è perdonato un po' tutto a Netanyahu, ma se non riuscisse a realizzare questo obiettivo, inevitabilmente verrebbe penalizzato. Il problema è che politica alternativa possono proporre gli eventuali successori, quindi torniamo al nodo delle culture politiche, di che cosa è diventato Israele in questi decenni.
0: Grazie professore, molto interessante, ci aiuta veramente a mettere a fuoco la complessità del quadro. Buona giornata Renzo Guolo.
1: Grazie,
0: a presto.
1: A voi.
0: Grazie. Renzo Guolo è ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova. L'abbiamo detto, Gaza, nonostante di fatto si parli di una tregua che è stata raggiunta ad ottobre, in realtà resta un luogo ancora di violenza, di morte, di sofferenza. Ricordiamo che continuano anche le operazioni militari, anche se in scala ridotta, continua comunque il controllo agito veramente come leva di condizionamento, il controllo degli aiuti umanitari che possono entrare a Gaza. Le condizioni di vita all'interno di Gaza restano proibitive, con quei drammatici racconti che arrivano anche dagli operatori delle ONG a Gaza, di cui sicuramente, insomma, noi abbiamo già parlato, ma avrete visto anche delle foto che strappano proprio la pelle, ovvero di bambini che hanno chiaramente sul loro corpicino, sul loro viso, i segni di morsi, di topi, di punture, di cimici. Adesso a Gaza l'emergenza è proprio quella dei ratti e degli insetti. Buongiorno Emanuele Crespi, responsabile dell'area umanitaria di ActionAid Italia.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, che cosa sta succedendo? Perché le foto di questi bimbi che, insomma, a un certo punto iniziano a piangere perché sono stati nel sonno morsi da dei topi. Ora ricordiamo che tra l'altro i topi portano malattie importanti, però pensare che addirittura adesso le persone, i bambini, sono assediati dai ratti è proprio, non lo so, si fa fatica a capire se, quando e come a Gaza si potrà tornare a garantire un minimo di normalità e dignità di vita.
2: Ma purtroppo, ripeto, purtroppo noi non ci stupiamo di quello che sta succedendo in questo momento. L'emergenza sanitaria è l'ennesima conseguenza e risultato di mesi, anni di bombardamenti a tappeto, distruzione totale, sfollamento e restrizioni all'accesso di qualsiasi tipo di bene all'interno della striscia di Gaza imposta dallo Stato di Israele. È chiaro che in un contesto nel quale la maggior parte delle infrastrutture idriche e sanitarie è sostanzialmente completamente distrutta, certo, o quantomeno gravemente danneggiata, e in un momento in cui Israele continua a vietare anche l'accesso di pezzi di ricambio per poter far funzionare queste stesse strutture, è normale che in questo momento anche la situazione sanitaria stia collassando. Noi appunto in circa l'80% dei campi di sfollati palestinesi interni ormai si registrano infestazioni di roditori, di parassiti. Le famiglie sono costrette a vivere tra le macerie, tra i rifiuti, e appunto anche noi siamo quotidianamente informati di casi di morsi, di ratti, in particolare nei confronti di bambine e bambini che contano circa 680.000 in questo momento all'interno dei campi di sfollati. E non solo, ci sono anche altre malattie della pelle, come ci racconta l'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, come scabbia, varicella, che sono triplicate tra gennaio e marzo di quest'anno. Noi possiamo prendere atto del fatto che in questo momento sia impossibile parlare di igiene all'interno della striscia di Gaza. L'igiene di base è diventata un lusso, mancano prodotti per la pulizia, mancano i pesticidi, e soprattutto quello che temiamo di più è che la situazione possa peggiorare, visto che le temperature date in aumento il rischio sanitario crescerà molto rapidamente.
0: Ovvio, purtroppo sappiamo che il caldo poi facilita tutte le epidemie, tutte le infezioni, questo è evidente. Ma la situazione dell'ingresso, della possibilità dunque di far arrivare gli aiuti, intendendo aiuti alimentari, farmaceutici, ma anche strutturali, qualcosa è migliorato oppure no?
2: Beh, in realtà negli ultimi mesi abbiamo visto nuovamente un peggioramento della situazione. Israele continua a chiudere i valichi di accesso alla striscia, sfruttando, come dire, la necessità l'emergenza del conflitto che la stessa Israele in realtà sta portando avanti nel sud del Libano, e quindi anche per le organizzazioni umanitarie è diventato sempre più difficile poter fare entrare qualsiasi tipo di bene all'interno della striscia. Noi come ActionAid continuiamo a lavorare tramite trasferimenti ai nostri partner locali, che rimangono comunque attivi in loco e che riescono ancora quantomeno ad accedere a una disponibilità di beni sul mercato locale di Gaza, anche se ormai è davvero sempre più complesso poter riuscire, insomma, a trovare le risorse necessarie per offrire assistenza necessaria alla popolazione.
0: Che cosa si può fare a livello proprio di comunità internazionale? Abbiamo visto anche tutto il dibattito, le polemiche, la nuovissima e grave decisione di Israele contro il diritto internazionale, no? Rispetto alle iniziative nei confronti della Global Summit Flottiglia. Però, per dire, proprio a livello di comunità internazionale possiamo fare qualcosa?
2: A noi, come organizzazione della società civile, come ONG e come tutte le organizzazioni umanitarie che lavorano, continueremo a chiedere che ci sia una revoca immediata delle restrizioni sull'ingresso di beni all'interno della striscia di Gaza, e che si possa permettere l'accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari su larga scala. In questo momento a Gaza c'è bisogno di tutto, e quindi noi continuiamo con forza a chiedere che la comunità internazionale, che gli stati prendano una posizione contro Israele e che obblighino Israele a rispettare il diritto internazionale.
0: Certo. E poi bisogna capire quali saranno le pressioni che i governi e gli alleati di Israele saranno e vorranno realmente fare. Grazie Emanuele Crespi per tutto quello che fate.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Emanuele Crespi è responsabile dell'area umanitaria di ActionAid.

0: Buongiorno in blu su In Blu 2000, ben trovato ad Alessandro Arduino, analista internazionale, si occupa di sicurezza e geostrategia, è associate fellow alla RUSI di Londra e docente al Lao China Institute del King's College, è consulente anche della NATO e fresco di pubblicazione per Einaudi, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e grazie per avermi in trasmissione.
0: Allora, io prima di tutto ovviamente le chiedo un commento, una sua valutazione degli sviluppi dei negoziati, trattative tra Stati Uniti e Iran. La Teheran ha respinto, ha bocciato la proposta statunitense facendo una sua controproposta, in pratica ribadendo: siamo disposti a mettere fine alla guerra, siamo disposti a riaprire Hormuz, ma il capitolo nucleare non lo affrontiamo adesso, quindi nessuna restrizione e nessun vincolo rispetto al programma nucleare iraniano, e questo ha determinato da parte di Trump la netta risposta, ovvero posizione inaccettabile. E ora che succede? Tra l'altro, a pochi giorni dall'arrivo di Trump in Cina, è ancora confermato, anzi Global Times, che possiamo definirla come la voce del partito popolare cinese, ci dà pochi giorni, cioè la visita sarà dal 13 al 15 maggio, quindi parte dopodomani, se tutto confermato. Che succede ora?
1: Non è una sorpresa il fatto che nessuna delle due parti sia arrivata nemmeno vicino a trovare una forma di accordo, e questo essenzialmente per due motivi. Prima di tutto, la totale mancanza di fiducia delle due parti. Non bisogna dimenticare che l'Iran ha più volte accusato Trump di avere utilizzato la diplomazia semplicemente come scamotage per poi attaccare direttamente e bombardare Teheran. E il problema, secondo me, di fondo è che tutte e due le parti pensano di avere vinto. Per l'Iran, l'aver sopravvissuto a questi bombardamenti, nonostante la perdita dei livelli più alti del governo e anche militari, è comunque una vittoria. E allo stesso tempo, dal punto di vista tattico, non da quello strategico, anche gli Stati Uniti pensano di avere vinto avendo distrutto quel poco che rimaneva delle forze navali e aeronautiche iraniane. Quindi da questo punto di vista non c'è un punto in cui si possono incontrare. Il problema poi è che anche la diplomazia è fondamentalmente cambiata. Trump non ha risposto tramite i canali diplomatici, ha risposto sui social media. Lo stesso hanno fatto gli iraniani utilizzando IRNA, la televisione Stato. Ed in particolar modo vediamo adesso che ci sono anche nuovi attori, il Pakistan. Le discussioni vengono fatte a Islamabad, ma solo fino a qualche mese fa nessuno avrebbe mai pensato che Islamabad sarebbe diventato un esponente della diplomazia regionale quando si hanno Muscat in Oman e Doha in Qatar.
0: Questo è assolutamente vero, perché quello che è successo, se vogliamo, nel giro veramente di poche settimane in Iran, ci fa capire a che punto si siano modificate le condizioni, gli elementi, i parametri della geostrategia e della geopolitica così come li conoscevamo, no? E sicuramente, quindi vengo poi anche al suo libro, è cambiata la guerra, sono cambiati gli strumenti di guerra, di repressione e di pressione e ricatto, è cambiata tanto anche la diplomazia, quindi siamo veramente in una fase assiale rispetto al mondo come lo conoscevamo prima. Sicuramente tutti elementi che hanno cominciato a modificarsi dal febbraio del 2022, no?
1: Indubbiamente, su questo contesto dobbiamo comunque anche vedere questo prossimo incontro tra Trump e Pechino. Potrebbe favorire entrambi, nel senso che la situazione dell'Iran è un problema anche per Pechino, nel senso che più del 40% dell'energia arriva da Hormuz, non solo fertilizzanti ma anche e soprattutto gas come l'elio, che è fondamentale per le ambizioni nell'ambito dei microchip di Pechino. Quindi forse ci potrebbe essere un'intesa tra Pechino e Washington, con Washington che utilizza la crisi di Hormuz come come gestione di scambio, per avere una ritirata americana, salvando in un certo modo, se si può dire, la faccia, e Pechino nel contempo riuscirebbe a preservare ciò che considera vitale, ovvero i flussi di energia della regione. Questo potrebbe andare bene per entrambi, potrebbe andare bene anche per Teheran. Chi perderebbe veramente sarebbe il Consiglio di Cooperazione del Golfo, il GCC e l'Europa, perché in questo caso la destabilizzazione rimane, si parlerebbe di un conflitto congelato ma nello stesso tempo volatile, e non dobbiamo dimenticarci che in questo momento la Repubblica Islamica dell'Iran ha bisogno di ingenti capitali per la ricostruzione, capitali che possono sia arrivare dalla Cina, non ci metterei troppo fiducia in quello, ma nel contempo lo stretto di Hormuz e gli attacchi sulle monarchie del Golfo hanno dimostrato a Teheran che è uno strumento di pressione e anche di estorsione geopolitica.
0: Questo è evidente, perché Hormuz si è dimostrato uno strumento, qualcuno l'ha definito il nucleare vero, no, dell'Iran, perché rispetto a un processo di arricchimento d'uranio che non sappiamo veramente a che punto fosse arrivato, e quindi le intenzioni e le possibilità concrete dell'Iran in un medio periodo di dotarsi dell'arma nucleare, quello che è certo è che hanno messo alla prova che uno strumento ce l'hanno, ed è forse anche molto più condizionante, perché un'arma nucleare tattica ha sicuramente un impatto, una capacità di dissuasione notevolissima, e come dire, assurge a potenza nucleare, quindi un peso ce l'hai. Però in realtà abbiamo visto che Hormuz è riuscita nel giro di pochissimi giorni a mettere in scacco l'economia e dunque anche le società a livello globale.
1: Indubbiamente il problema, come analista, per me non è soltanto lo stretto di Hormuz, ma uno stretto ancora più vicino, quello di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso, che può essere chiuso in giornata dagli Houthi, che sono una proxy iraniana, utilizzando metodi alquanto economici, che sono i droni Saeb 136 ed altre metodologie, e quindi avere il blocco contemporaneo di Hormuz e di Bandar Abbas, e quindi il Golfo di Aden nel Mar Rosso, porterebbe praticamente a una chiusura del commercio globale. Bab al-Mandeb passa più del 60% del commercio mondiale, e questo sarebbe un danno incalcolabile per le economie europee.
0: Sicuramente non ce lo vengono a dire, però possiamo immaginare che da parte degli iraniani sia stata ventilata questa possibilità, cioè nel momento in cui l'Iran, il sistema della Repubblica Islamica, anche se sappiamo che adesso più che a guida Ayatollah è a guida Pasdaran, però come dire, per l'Iran c'è in gioco proprio l'esistenza, no, del regime stesso, quindi ultima carta, muoia Sansone con tutti i filistei, e quindi anche la chiusura di Bab al-Mandeb, che non a caso si chiama la porta del lamento, la porta del pianto infinito, una roba del genere, quindi omen nomen.
1: Beh, indubbiamente la prova è già stata fatta l'anno scorso, perché gli Houthi hanno già bloccato il commercio navale globale l'anno scorso, ed hanno dimostrato, cosa che non è stata percepita né dagli Stati Uniti né dal Regno Unito, in particolar modo anche dal resto dell'Europa, che riaprire lo stretto sarebbe costato tantissimo. La missione congiunta americana e inglese in 10 giorni non è riuscita a bloccare gli Houthi, ma è riuscita a spendere centinaia di milioni di dollari, e non parliamo dei costi dei primi 10 giorni dell'operazione americana per i bombardamenti nei confronti dell'Iran, che ha superato i 9 miliardi di dollari.
0: Sono cifre veramente impressionanti. Venendo al suo libro, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale, mercenari, in realtà, contrariamente a quello che il titolo può far indicare, non è che ci sta indicando e ci sta presentando una guerra oggi che sia meno distruttiva e atroce della guerra di ieri. Cioè, in guerra, nonostante vediamo i droni muoversi, ma si continua a morire, continuano a morire le persone, la guerra continua a portare con sé morti, mutilati, feriti, situazioni destabilizzate anche nel lungo periodo.
1: Sì, purtroppo quando ho iniziato a scrivere il libro qualche anno or sono, la mia idea era che queste tecnologie avrebbero ovviato a parte delle sofferenze, in quanto sono robot a morire, sono macchine. E purtroppo durante l'analisi, a particolar modo in Ucraina, ma anche in Nagorno-Karabakh e in Africa, mi sono accorto giusto del contrario. Abbiamo sempre questa illusione di fondo, ed è un'illusione che tutt'oggi purtroppo molto presente nel conflitto di Iran, che la tecnologia ci possa portare a conflitti brevi, a conflitti che costano poco e soprattutto a conflitti dove muoiono macchine e non persone. Al contrario, come si è già visto nelle prime settimane dei bombardamenti americani in Iran assieme a Israele, i costi sono spropositati. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di dollari all'ora per muovere queste macchine militari. Le macchine, l'intelligenza artificiale funzionano, ma semplicemente accelerando il tempo della battaglia. Quindi si muore più velocemente, e questa illusione porta a pensare che basta un'intelligenza artificiale, basta la supremazia aerea e la guerra si vince. Siamo ancora dopo 70 giorni con un nulla di fatto in Iran, e basta guardare solo all'illusione della supremazia aerea americana in Afghanistan, 19
0: sì,
1: anni.
0: Sì.
1: In Vietnam, per tornare un po' indietro nel tempo, e sono lezioni che purtroppo continuiamo a non imparare. Quindi uno dei messaggi del libro è che anzitutto la guerra non è inevitabile, ma dobbiamo smettere di pensare a questa illusione della tecnologia che ci può cullare e far sì di andare in battaglia e vincere nell'arco di qualche giorno.
0: Però considerando che con la tecnologia, anche come strumento ed elemento di guerra, sicuramente continueremo ad avere a che fare, quanto sempre più è giusto aprire una questione non soltanto rispetto, come dire, alla diminuzione del margine di errore, no? Perché l'errore poi significa raccontare di quella scuola Iran che è stata completamente distrutta proprio alle prime ore della guerra, degli attacchi israelo-statunitensi, ma quanto deve introdurre una riflessione importante sull'etica dell'algoritmo.
1: È fondamentale questa discussione, non solo deve essere mantenuta in vita, ma deve arrivare a livello politico e legislativo ad una soluzione. Si era pensato solo fino a qualche mese fa che in un futuro prossimo l'AI avrebbe scelto autonomamente di uccidere. Oggi l'intelligenza artificiale, come l'ha dimostrato il Venezuela, come l'ha dimostrato sempre più l'Iran, è parte fondamentale della dottrina militare americana e anche di conseguenza di altri paesi, e dà dei problemi di fondo. Prima di tutto, l'AI è sì efficiente, ma non è etica e non è morale. Come giustamente menzionato, l'esempio della scuola è stato additato alla fine come un errore da parte del soldato che non ha verificato la mappa. L'AI ha scelto un obiettivo ed era una scuola, ma era basato su una mappa, si dice, antiquata, e quindi su quella mappa l'obiettivo della scuola era una base navale dei Sepahat Daran. L'errore è costato la vita a più di 150 bambine. Questo già di per sé è una tragedia incalcolabile, ma il fatto che sia stato additato come errore umano e come non errore della macchina ci porta a pensare comunque continuare a verificare queste scelte, perché l'AI comunque, quando decide, il processo cognitivo è fuori dalla nostra portata, non sappiamo perché. I dati sì erano sbagliati, ma non possiamo dare la colpa a un soldato che ha pochi minuti per scegliere 100 obiettivi. E quello è un problema di fondo, è la sovracapacità cognitiva, cioè troppo veloce, e ormai l'AI ha passato i limiti umani per verificare se sia etico o morale o se sia alla fine giusto.
0: Lei prima diceva che poco o niente abbiamo imparato, no? dalla drammaticità, dalla strategia, dalle dinamiche della guerra, che a volte, anzi il più delle volte, vengono iniziate in un modo con certe intenzioni, e poi invece il territorio, la storia e lo sviluppo proprio di quello che succede sul campo portano verso altri obiettivi, altri scenari. Sicuramente invece chi sta studiando e dunque probabilmente sta imparando, e tanto, da quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte russo-ucraino, e soprattutto quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte statunitense-iraniano, è la Cina. I cinesi sono famosi per studiare bene, a lungo, e muoversi soltanto quando poi hanno elaborato un vero quadro, una vera strategia. Ovviamente il mio riferimento a quello che la Cina potrebbe avere intenzione di fare nei confronti di Taiwan, no? Noi sappiamo al momento che sicuramente in Cina si preferirebbe un ricongiungimento con Taiwan, perché così viene visto in via pacifica, però sappiamo che non si esclude anche la forza.
1: Ah, in questo io forse un po' di bias, perché ho vissuto in Cina per 22 anni e quindi ho sempre visto questo come un assorbimento graduale e mai come una volontà di un attacco diretto militare. Nelle simulazioni militari fatte in questi anni, soprattutto dai think tank americani tipo CSIS, un attacco diretto su Taiwan, un intervento americano, porterebbe a dei costi militari elevatissimi per entrambe le parti. Un più recente wargame ha fatto vedere che la Cina non ha bisogno di invadere Taiwan, basta un blocco aeronavale e nell'arco di qualche settimana Taiwan vedrebbe ridotto l'approvvigionamento di energia del 70%.
0: Blocco aeronavale, quindi assedio? Stiamo parlando del vecchio assedio?
1: Esattamente, un assedio, non passa nulla, quindi sarebbe una situazione tipo Berlino dopo la seconda guerra mondiale, con gli americani che devono paracadutare aiuti, e in questo contesto con il 30% di energia disponibile non è solo più un problema di approvvigionamento industriale. Quando torni a casa e abiti al 40° piano, non puoi accendere l'aria condizionata e devi portarti le borse della spesa per 40 piani, comincia a diventare complicato per tutto il resto della popolazione, e questo dal punto di vista cinese è fattibile. Quello che a me preoccupa tanto dal punto di vista militare, in questo senso non è Taiwan, sono i venti di guerra che arrivano tra il Giappone e la Cina, che stanno incrementando in maniera un po' troppo pericolosa secondo il mio punto di vista, e sul lungo termine la cieca fiducia che l'esercito di liberazione popolare ha nei confronti dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo dimenticarci che in Occidente la guerra è un'arte, la guerra è Clausewitz, mentre in Cina la guerra è una scienza. Quindi se si ha un'intelligenza artificiale in cui si crede, allora si demandano tutte le decisioni perché è più veloce e più in gamba, è assolutamente più performante di un esercito umano. Non dimentichiamoci anche che la Cina non combatte dal 1979.
0: E infatti stavo per dire questo, no? Cioè l'ultimo confronto veramente poi è durato pochissimo, cioè non è che è stato così, così impattante da poter veramente mettersi alla prova, ecco, perché poi la guerra, è brutto dirlo, però quando viene fatta non c'è paragone con le esercitazioni, no? Per quello che puoi imparare e capire.
1: Assolutamente, il brand di Battlefield Test, testato in battaglia, è fondamentale per la vendita dei sistemi d'arma, e non a caso la scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in un tour del Medio Oriente visitando il Qatar, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, perché tutti volevano gli intercettori ucraini che costano poco e sono molto più efficienti nel contrastare la minaccia dei droni iraniani. Sono gli stessi droni che utilizza la Russia per bombardare ogni giorno l'Ucraina.
0: Stavo pensando proprio a quello che ci diceva di Taiwan, che per una questione culturale, poi veramente di massimo obiettivo ottenibile e minimo, diciamo così, minimo sforzo economico, ma anche di vite umane, perché la guerra poi è sempre impattante, sicuramente Taiwan, e sicuramente la Cina non ha intenzioni di ricongiungere Taiwan come prima scelta con la forza. E tra l'altro c'è anche la via politica, è stato molto importante l'incontro l'altro giorno a Pechino della leader dell'opposizione taiwanese, del Kuomintang, in Cina.
1: Sì, in questo contesto sono dei cicli di avvicinamento e cicli di allontanamento che si hanno avuto nel corso degli ultimi 30 anni. In questo contesto non bisogna comunque dimenticare che dopo l'ultimo viaggio di un rappresentante alto livello del Senato americano per Nancy Pelosi a Taiwan, adesso con la seconda presidenza Trump a Taiwan, si ha anche questa percezione che magari è un gettone di scambio che non interessa più all'amministrazione Trump, e quindi in caso di conflitto gli americani non necessariamente arriverebbero in difesa dell'isola.
0: Vedremo. E invece quello che diceva prima mi interessa molto, perché in realtà da più parti c'è attenzione, più che una guerra di Taiwan, quello che si rischia è proprio una guerra asiatica tout court, ovvero guardando al cambio di postura del Giappone, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Taiji, l'intenzione di modificare la costituzione pacifista, quella imposta dagli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale al Giappone, e poi anche però tutte le tensioni che coinvolgono anche le Filippine stesse. Quindi veramente i mari sono caldi da quelle parti, ma non per Taiwan o non solo per Taiwan.
1: Sì, purtroppo è corretto quello che sta facendo adesso la premier giapponese, è mettere in pratica quello che il suo mentore, il premier Abe, aveva semplicemente sussurrato, ovvero un Giappone militarmente forte, un Giappone più assertivo. E lo shock, quando ho giustamente citato le Filippine, che io ho avuto, è vedere nuovamente dopo il 1945 esercito giapponese nelle Filippine, questa volta non come esercito di occupazione, ma come esercito partner delle Filippine con gli Stati Uniti.

0: internazionale, ovvero come potenza mediatrice, sto parlando proprio di relazioni diplomatiche, no? Avevamo visto quel risultato, ora vabbè tramontato, però avendo messo, non ha partecipato tanto, diciamo la verità, al percorso di accordo, però la Cina è apparsa nell'ultimo miglio per mettere il cappello rispetto all'intesa tra Arabia e Iran, no? Tra Arabia Saudita e Iran, che era stata salutata come storica, e così lo è. E vediamo adesso che la Cina, anche l'altro giorno nell'incontro, nel ricevere a Pechino Arashi, che ha avuto l'incontro con l'omologo Wang, quindi ministro degli esteri iraniano e ministro cinese, tra l'altro anche importante esponente non solo del governo cinese ma anche e soprattutto del Partito Popolare Cinese, che sappiamo vale di più rispetto alla carica governativa, però abbiamo visto una Cina sempre più protagonista e proattiva a livello diplomatico, cioè sono arrivate per la prima volta dichiarazioni anche importanti, cosa che la Cina storicamente in realtà non fa. È un ulteriore cambiamento del profilo politico cinese, sempre nella proiezione di potenza ma anche di soft power?
1: Ma in questo senso la Cina è sempre molto cauta in questo periodo. Quando giustamente citato una svolta epocale della diplomazia cinese, che nel 2023, quando ha portato nell'ultimo miglio l'accordo tra Arabia Saudita e Iran, è stato molto importante, anche se il grosso del lavoro è stato fatto dietro le quinte della diplomazia dell'Oman a Muscat, però nonostante fosse solo il 2023 sembrano passati anni luce, almeno 20-30 anni da quel periodo, il mondo è cambiato, il mondo è peggiorato e la Cina si è un po' ritirata in se stessa dal punto di vista diplomatico. Col Pakistan adesso sta muovendo alcuni passi, il fatto che comunque Islamabad sia al centro di questa discussione, non va dimenticato che Islamabad ha 63 miliardi di dollari di interessi che arrivano dalla Cina ed è anche molto vicino alle monarchie del Golfo, soprattutto ai sauditi. Certo. Ma in questo contesto abbiamo comunque una Cina che nonostante tutto ha anche dei problemi interni, ha dei problemi legati non solo all'economia, e non a caso come esponente della diplomazia c'è sempre Wang Yi, che ho avuto la fortuna di conoscere di persona. Non solo è un diplomatico di altissimo livello, anche un gentiluomo, una persona molto preparata, ma è diciamo sul pezzo da veramente tanto tempo, quindi anche ora di vedere delle nuove generazioni di diplomatici cinesi, delle nuove generazioni che vedremo in un periodo non troppo lontano, per esempio nell'esercito, dato che comunque c'è stata una demolizione di tutto il sistema di comando dell'esercito e sta continuando. Ormai la battuta è che è più pericoloso nell'esercito popolare di liberazione essere un generale che non un paracadutista, perché sono quelli che periscono più velocemente. Detto quello, la Cina, come tutti i paesi, in primis guarda al proprio interno, alla politica interna e poi agli effetti di quella esterna, ed è un momento di cambiamento particolarmente importante.
0: Noi pensiamo sempre alla Cina come la grande vincente vittoriosa di questa fase storica, sicuramente per tanti motivi i numeri vanno a corroborare questa idea, però possiamo dire che anche poi i cinesi non è che le indovinino tutte, ora mi perdoni se il termine è anche diciamo così un po' volgare, però la questione e sì che è molto impattante delle scelte demografiche, delle politiche demografiche cinesi, vediamo quanto stanno impattando. Il fatto che la Cina non abbia di per sé un vero welfare, lo vediamo quanto sta impattando a livello di politica interna, di domanda, no? Quindi la Cina sta ripensando a tutto questo, però forse sempre con i suoi tempi molto molto lenti e guardinghi.
1: Ma ha un vantaggio e uno svantaggio al tempo stesso, ovvero è un'economia pianificata a colpi di 5 anni.
0: Sì, piani quinquennali.
1: Piani quinquennali di matrice brezhneviana. Questo è efficiente, nel senso che dà un'idea alle industrie sulla linea su cui muoversi. Se il settore nel piano quinquennale gli investimenti arrivano, se si è fuori da quello non funziona. Ma non sono piani quinquennali scritti nella pietra, sono facili in termini di flessibilità, ovvero si evolvono nell'arco dei 5 anni, ma stiamo comunque parlando di piani che sono dall'alto verso il basso e quindi favoriscono inefficienza sotto molti aspetti, non c'è la mano libera del mercato propriamente
0: 30
1: detta.
0: Secondi, mi scusi, colpa mia, prego.
1: E

0: Quindi c'è il vantaggio e lo svantaggio allo stesso momento di avere questa metodologia che è dall'alto verso il basso.
1: Preciso, perfettissimo. Grazie Alessandro Arduino. Vi ricordo ancora per Einaudi La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale, mercenari. Grazie e spero di ritrovarla presto, Alessandro Arduino. Buona giornata.
0: Grazie ancora.
1: E arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: In Blu 2000, news.
9: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta a caldo il presidente Trump. Intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kaja Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia. E il Papa, dopo il Regina Coeli, ha ringraziato l'arcipelago atlantico, che visiterà tra un mese nel suo viaggio pastorale, per l'accoglienza proprio della nave con i casi di antivirus. Poi ha lanciato l'appello per Ciad e Mali.
10: Ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
9: Lo sport: nella terz'ultima giornata di A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in area europea per il Como. Nel tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, mentre Arnaldi e Cocciaretto hanno dovuto lasciare gli internazionali. Oggi riflettori puntati su Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Torniamo alle 10.

0: 9.07, questo è sempre il buongiorno in blu. Poco fa, da parte del Ministero della Salute italiano, sono arrivate rassicurazioni rispetto all'antivirus, con tutta l'attenzione ovviamente in questi giorni, e anche le ultime notizie che ci parlano di alcuni contagi. In Francia risulta una persona risultata positiva, 22 casi di contatto. Nella mattina Alba Italiana è arrivata la notizia che anche uno dei 17 cittadini statunitensi che erano a bordo della Ondios risulta contagiato. Invece, insomma, per quanto riguarda l'Italia, si attende in giornata a stretto giro una circolare del Ministero, però ecco, l'invito che arriva è alla calma, dopo che, lo ricordiamo, si è conclusa l'odissea della nave con 94 sbarcati. Sappiamo però che sono 3 le persone che hanno perso la vita, e sappiamo tra l'altro che questa, la variante dell'andavirus a bordo, sarebbe la formandina, quella che proprio determina un passaggio anche uomo-uomo del virus. Allora, senza voler assolutamente suscitare allarmismi, ma anzi cercare di capire quello che sappiamo, uno, del virus, e due, delle possibilità anche di contagio, diamo il buongiorno e il bentornato a Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno, bentornato professore.
1: Pronto?
0: Ci sente? No? No. Allora, cerchiamo di recuperare la linea telefonica con Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Vi ricordo che la Ondius, la nave che per settimane è stata focolaio di contagio dell'antivirus, ieri è attraccato a Tenerife, dove sono stati fatti sbarcare passeggeri ed equipaggio tra rigide misure sanitarie, e poi ci sono stati anche primi rimpatri grazie a ponti aerei speciali. Un francese ha presentato dei sintomi durante il rientro a Parigi, ha fatto scattare l'isolamento, sono 22 le persone di contatto, e poi uno dei 17 cittadini americani è risultato positivo. Completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Da parte del nostro ministero arriva il no agli allarmismi. Roberto Cauda è con noi, professore, adesso?
1: Sì, eccoci. Mi spiace, è caduta la linea.
0: Ci mancherebbe.
1: Spero di non aver creato problemi.
0: Assolutamente no. Allora, il Ministero della Salute ci invita ad evitare qualsiasi allarmismo. Quanto possiamo stare tranquilli? Ma soprattutto, che cosa sappiamo di quest'antivirus?
1: Io penso che possiamo veramente stare tranquilli. Oh. Le rassicurazioni sono arrivate non solo dal nostro ministero, ma anche dagli organismi sovranazionali deputati al controllo della sanità. Parlo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei CDC, quindi tutti hanno rassicurato che questa forma, ancorché, come è stato detto da lei, si può trasmettere da uomo a uomo, è una forma comunque in cui il contagio avviene per un contatto stretto e prolungato. In altre parole, togliamo subito quello che è quello che aleggia sopra le nostre teste, non è il Covid.
0: Oh, ecco, volevo sentire proprio queste parole.
1: Non è il Covid, non è il Covid. E tra l'altro non siamo né alla vigilia di un'epidemia né alla vigilia di una pandemia, anche perché, essendo gli antivirus un virus che noi conosciamo molto bene, sono stati il primo isolato vicino al fiume Antan in Corea nel 1978, poi ci sono state altre segnalazioni, fino a 38 varianti, tra cui questo virus andino, Andes, legato ai topi. Tutte sono forme legate ai topi. Se avessero avuto la possibilità di farlo, tra virgolette, avrebbero già dato inizio a una pandemia. Questo non è avvenuto in passato e non avverrà, a mio giudizio, oggi. Ciò detto, però, è importante mantenere un livello di attenzione senza allarmi e soprattutto senza allarmismi. Io credo che le mosse che sono state fatte siano quelle giuste. Nella nave si è venuto a creare uno spazio ristretto,
0: certo,
1: che ha favorito sicuramente la diffusione dei contatti stretti, e questo spiega il perché di queste forme di contagio che si sono susseguite e delle quali noi oggi stiamo ancora parlando. Però da qui a parlare dell'inizio di una pandemia o di una pandemia, direi il passo è molto molto ampio, direi.
0: Noi sappiamo che sono morte 3 persone contagiate. Che tipo di infezione è? Quali organi colpisce? E poi soprattutto noi adesso non abbiamo particolari o notizie in più rispetto alle persone decedute, cioè non sappiamo se sono persone che avevano un fisico già provato da malattie pregresse, quindi tutto questo resta ancora da dettagliare. Però di per sé dell'antivirus nella versione andina cosa sappiamo come decorso dell'infezione?
1: Sappiamo molto, sappiamo che un virus che può decorrere in forma grave, con una letalità, ci sono state dei focolai epidemici tra l'Argentina e il Cile attorno al 30%, sì, quindi una percentuale elevata, dà delle forme come delle forme polmonari, quindi delle forme importanti con insufficienza respiratoria. L'inizio è simile all'influenza, come tante malattie, sì, ma poi vira rapidamente verso l'insufficienza respiratoria, che mi sembra, leggendo quanto è avvenuto sulla nave, è questo che è avvenuto nei passeggeri che sono deceduti, cioè forme respiratorie gravi che hanno portato a morte.
0: Ma dopo il Covid e tutto quello che in teoria avremmo dovuto imparare, abbiamo appreso in questi giorni che non ci sono dei protocolli epidemici per le navi da crociera, quando è evidente che di per sé, no, è la situazione dove certe infezioni sono facilitate nella loro diffusione.
1: Io penso che questo dovrebbe servire da lezione per mettere mano laddove non è stato ancora messo, io questo non lo sapevo, confesso, l'ho appreso da lei in questo momento, mettere mano a quei protocolli, soprattutto laddove come negli spazi ristretti si possono verificare delle infezioni. Mi permetto ricordare, forse non tutti lo ricorderanno, che già durante il Covid, durante le prime settimane di Covid, c'era stata una nave che era stata colpita dal Covid. Siamo in ambiti totalmente diversi, con un virus completamente diverso, però è chiaro che laddove noi parliamo di zone ristrette, e dove vivono molte persone, qualche centinaio di persone, è chiaro che i protocolli, le cose, sarebbe auspicabile ci fossero.
0: Questo indubbiamente. E invece una domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori, me l'aspettavo questa domanda: se c'è un vaccino antivirus?
1: Al momento non c'è un vaccino licenziato, quindi non è disponibile un vaccino. Alcuni dicono che se mai servisse, ma siamo in un ambito, direi assolutamente, credo, fuori da quello che è la realtà attuale, sarebbe facilissimo farlo, però avendo le tecnologie ormai degli RNA, però direi è auspicabile che questo evento, come quegli altri eventi che avvengono periodicamente, insegnino a chi ha la possibilità di prendere delle decisioni di non tagliare i fondi sulla ricerca. Quindi mi permetto di aggiungere questo, perché la ricerca, che può essere una ricerca sia per i vaccini, sia una ricerca per quello che attiene l'epidemiologia del virus o dei virus in generale o delle malattie infettive in generale, sia considerata prioritaria. E un altro elemento, visto anche il potenziale uditorio di questa vostra radio, vorrei ricordare Papa Francesco e la sua enciclica Laudato Si. E questa è un'enciclica molto importante a mio giudizio, perché insegna il rispetto della natura. La natura che non perdona mai, contrariamente a Dio che perdona sempre e all'uomo che perdona qualche volta. E forse un rispetto della natura, insieme ai protocolli che abbiamo già detto, alla ricerca, sarebbe la chiave di volta per vivere serenamente.
0: Allora le faccio un'ulteriore domanda su questo fronte: quanto incide e quali danni nel medio e lungo periodo arrivano, quindi sono stati determinati dall'uscita degli Stati Uniti, dall'OMS, anche dai tagli che sono arrivati alle iniziative anche di prevenzione e vaccinazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?
1: Beh, gli Stati Uniti sono un grande paese dove è stata fatta la ricerca, dove ricordo sono stati allestiti vaccini, sono state definite in maniera completa parlo in generale, non sto parlando degli antivirus, ma insomma la ricerca degli Stati Uniti è stata nel corso degli anni una ricerca che ha guidato la ricerca di quasi tutto il mondo, direi. Quindi una mancanza degli Stati Uniti è un qualcosa che credo sì, non sia né auspicabile, e soprattutto speriamo che ci possano essere dei ripensamenti.
0: Ce l'auguriamo tutti. Grazie sempre professore, buona giornata.
1: Grazie ancora a voi per l'attenzione.
0: Un caro saluto. Roberto Cauda è professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. E adesso andiamo direttamente a Downing Street per capire se nelle prossime ore succederà qualcosa. Di cosa stiamo parlando? Di quel, ormai quante volte questa parola è stata abusata, comunque terremoto che ha raggiunto e colpito il governo Starmer, perché sappiamo che già non navigava in acque positive, sappiamo quanto aveva inciso e impattato tutte le vicende legate allo scandalo Mendelsohn e quindi gli Epstein Files, è arrivato il tracollo alle elezioni amministrative degli scorsi giorni, le local election di giovedì scorso, non è che hanno aperto e hanno dato nei risultati qualcosa di imprevisto, però diciamo che nonostante già si prevedesse che ci sarebbe stato un indebolimento della posizione dell'Ebur, in realtà quello che è emerso, considerando poi che tutte le elezioni locali vivono anche, come dire, no, di loro specificità territoriali, però in realtà se uniamo i puntini di ogni risultato vediamo che si segna un vero e proprio tracollo dell'Ebur, ma anche dei Tories, quindi anche dei conservatori. Cosa sta succedendo a Londra e perché è così importante la giornata di oggi? Perché qualcuno, un altolà a Starmer e al partito di Starmer, lo ha dato, ovvero Catherine West, deputata dissidente, già sottosegretaria fino a soli alcuni mesi fa, ha detto chiaramente: o Starmer fa un passo indietro su Asponte oppure in qualche modo l'avviso di sfratto arriverà, e dunque è stata lanciata una vera e propria sfida. Per le cose inglesi, ci facciamo, lo sapete, sempre aiutare per leggere, capirle e grammarle da Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, tra i maggiori esperti del sistema istituzionale e costituzionale britannico. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, ci aiuta a capire quello che sta succedendo alla luce di quello che è successo nelle local election di giovedì scorso, perché non c'erano grandi aspettative, ma forse sono andate addirittura a poter...
2: Non chiamiamolo terremoto, chiamiamolo tempesta perfetta, dai, così usiamo un'altra espressione. Perché? Allora, intanto era coinvolta tutta l'isola britannica a vario livello, con varie istituzioni, quindi le autorità locali, le variegate autorità locali in Inghilterra e in Inghilterra, e i parlamenti devoluti in Scozia e in Galles. Okay. Pur appunto essendo istituzioni diverse, tra l'altro elette con sistemi elettorali diversi, eppure hanno dato alcune linee di tendenza univoche e unitarie. Mm. Alcune sono quelle che stava dicendo lei, cioè innanzitutto diciamo una botta notevole presa dai due tradizionali partiti del cosiddetto bipartitismo inglese, i laburisti e i conservatori. Innanzitutto i laburisti, perché intanto perché sono quelli che hanno subito il tracollo maggiore, ma soprattutto perché sono il partito di governo. I conservatori sono andati, diciamo, se i laburisti sono tracollati, i conservatori sono stati pesantemente sconfitti, e i due partiti tradizionali hanno subito questa avanzata davvero importante, impetuosa di questo nuovo partito, no? Il Reform UK di Nigel Farage, che ha avuto risultati importanti in tutte le realtà elettorali di questa tornata. Allora, è vero che questi risultati più o meno corrispondono all'idea che ci eravamo tutti fatti nelle settimane precedenti, guardando alla linea, no, delle intenzioni di voto, e però nel momento in cui tutto questo accade è chiaro che un conto è la previsione e un conto è trovarsi di fronte alla realtà dei fatti.
0: Realtà dei fatti di fronte alla quale Starmer ha detto: mi prendo tutta la responsabilità, sicuramente è una lezione da imparare, da studiare, da dare le giuste risposte, tutto bene, però ha detto chiaramente non mollo, anzi ha utilizzato un'espressione più eroica, ha detto, no, che non fugge e quindi resta lì perché è doveroso lì restare. E già una volta, anzi più di una volta, ci ha sempre spiegato un po' il meccanismo anche della crisi di governo, del premierato, del premier è il segretario, il rappresentante del partito, che permette così anche, come dire, di mandare avanti la legislatura pur cambiando 4-5 volte premier. E questa volta Starmer ha detto: io resto. Può arrestare? Ci aiuta a capire le minacce della Catherine West fino a che punto hanno concretezza?
2: Ecco, qui a differenza di altre volte in cui magari ne abbiamo parlato in maniera teorica, qui siamo di fronte a un'occasione per parlarne in maniera concreta, come direbbero loro, la forma di governo in action, no? In azione. E naturalmente di fronte a una situazione di risultati elettorali come quelli è chiaro che il focus nei giorni successivi si sposta sempre sulla figura del primo ministro. E cioè, ora, noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che il primo ministro è tale, in questo caso Starmer è primo ministro, in quanto leader del partito che ha vinto le general election, cioè le elezioni parlamentari, le elezioni di Westminster, l'ultima volta che si sono tenute, cioè il 4 luglio del 2024.
0: Sì.
2: La sua legittimazione a essere primo ministro deriva dalla sua leadership all'interno del partito. Allora, di fronte a questi risultati è chiaro che dentro il partito laburista c'è molto malcontento. Questo malcontento è clamorosamente emerso ieri, mediaticamente, in alcune trasmissioni della domenica, no? Della domenica politica britannica. In particolare la deputata ex sottosegretaria Catherine West ha detto: allora, o ci pensano i ministri a cambiare la situazione, cioè sostanzialmente dimettetevi tutti, troviamo un altro leader e facciamo un altro governo. O ci pensano i ministri, oppure io entro lunedì attiverò la procedura prevista dalle regole del partito per sostituire il leader e quindi in prospettiva sostituire il premier. Che cosa prevedono queste regole? Ecco, è una mutata molto, molto forte, no? Molto importante, che ha subito avuto anche delle reazioni contrarie dentro il partito laburista, no? Del tipo: ma tu stai aggravando la situazione, esatto, invece di cercare di risolverla.
0: Sì, qualcuno ha anche detto parla per una rivalsa personale, no? Cioè si è aperta anche, diciamo, proprio i canali anche dei veleni che sempre accompagnano i momenti drammatici della politica.
2: Sì, tra l'altro sempre per rivalse ed eleni, qualche ora dopo si è esposta anche Angela Rayner, che era stata primo ministro con Starmer, che poi era stata costretta ad andarsene per uno scandaletto, no?
0: Scandaletto.
2: E Starmer non l'aveva difesa, quindi probabilmente c'è un insieme e poi anche qui stanno venendo fuori ancora una volta le divisioni molto forti che ci sono da sempre e anche in questa legislatura dentro il partito laburista, non sono soltanto i conservatori che mostrano di essere divisi al proprio interno nella legislatura precedente, lo sono anche i laburisti. Ora, tutte queste cose emergono, ma si scontrano con una certa difficoltà a mettere in piedi, no, quella struttura giuridico-istituzionale che sono le regole per la sostituzione del primo ministro. Allora, la cosa forse più importante in questo momento, più interessante da dire, è che la sfida al primo ministro, quindi al leader del partito che in questo momento è anche il primo ministro, può essere portata dentro il gruppo parlamentare laburista, sì, ma da una candidatura che abbia il supporto di almeno il 20% del gruppo.
0: Vabbè, non è tanto,
2: stanti i numeri attuali. Però, allora, stanti i numeri attuali, significa che chi vuole sfidare Starmer deve raccogliere le firme a supporto di 81 membri del gruppo parlamentare. La domanda è, nel caso in cui, cosa appunto molto difficile, che i ministri facciano quello che Catherine West ha chiesto,
0: sì,
2: allora Catherine West avrà la forza ecco, di raccogliere 81 firme, o qualcun altro avrà la forza di raccogliere 81 firme, perché le 81, quindi il 20%, sono quanto un aspirante sostituto di Starmer deve raccogliere. Quindi lei capisce che potrebbero anche esserci 3-4 candidati,
0: certo,
2: il gruppo parlamentare di circa 400. Allora, questo è plausibile? Sì. È probabile? Beh, in questo momento non sembra tantissimo, ma questa mattina ci sarà un momento particolarmente importante, cioè il discorso di Keir Starmer al proprio gruppo parlamentare, in cui ovviamente dirà non soltanto le ragioni perché lui, per cui lui vuole rimanere, deve rimanere, appunto, no, queste metafore eroiche, ma anche quali sono le prospettive di legislatura del futuro. Teniamo presente che per questa settimana nella vita politica britannica è programmato anche il cosiddetto state opening, cioè la cerimonia di apertura della sessione parlamentare, che il governo aveva voluto che durasse 2 anni. Quindi è la prima volta che si riapre una sessione parlamentare dopo il general election. La sessione parlamentare, l'apertura della sessione comporta il cosiddetto King Speech, cioè il discorso che il re pronuncia alla Camera dei Lord, scritto dal primo ministro.
0: Non si può rimandare.
2: Anche lì si vedrà se. Allora non ci sarebbe motivo, perché le elezioni non sono state elezioni general election, quindi sono state elezioni locali che non toccano la geografia parlamentare.
0: Giusto.
2: Ma secondo me sarebbe anche sbagliato, anche se si potesse, perché Starmer secondo me ha bisogno di un refresh. Cioè di rinfrescare, no, la propria leadership / premiership, e quindi anche le prospettive programmatiche. Non è che non è successo niente in questi 2 anni, no?
0: Assolutamente.
2: Sono successe tante cose, certo. E sono successi tanti rovesci elettorali in capo al Labour, e quindi in qualche modo dovrà darne conto e dovrà immaginare le prospettive per il futuro. Quindi una settimana cruciale per capire il futuro, dentro un sistema di regole che tutto sommato consente al primo ministro di avere ancora delle aspettative.
0: Ma Martinelli, lei che sentore ha? Cioè Starmer riuscirà a rimanere premier, dunque leader del suo partito, anche per mancanza di alternative, di nomi forti che in qualche modo possono veramente scansarlo, oppure no, perché siamo veramente arrivati al limite?
2: Guardi, una volta fare previsioni sulle cose britanniche era relativamente facile, e loro ci scherzavano anche un po' su questo, no? Dicevano tanto è facile farle sulle cose britanniche, perché la forma di governo tutto sommato è abbastanza lineare, quanto è difficile farle nel vostro sistema, no? Il sistema italiano, che invece è molto complesso e tutto. Adesso non dire che le cose si siano ribaltate, ma quasi, ecco. Per cui no, mi sottraggo diciamo, al gioco delle previsioni, però una cosa la posso sicuramente dire, perché è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che oltre alle regole, oltre al sistema delle regole, è abbastanza difficile, c'è un elemento politico che tiene Starmer in sella, e cioè la mancanza di alternative, perché devono essere alternative credibili che abbiano uno standing forte, e forse nel partito l'unico che poteva davvero avere uno standing forte alternativo a Starmer era il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che tra l'altro nel partito occupa anche un posizionamento un po' diverso. Ma questo, diciamo, spiega molto l'intreccio tra la politica e le regole, no? Per antica tradizione, non perché sia previsto da una legge, ma per antica tradizione, il primo ministro è opportuno che sia un parlamentare, in particolare un componente della Camera dei Comuni. Andy Burnham non lo è. A un certo punto, un paio di mesi fa, si presentò l'occasione di una by-election, cioè un'elezione suppletiva. Burnham voleva presentarsi, ma la commissione che decide le candidature, tra l'altro presieduta dal leader del partito, quindi da Starmer stesso, lo bloccò, dicendo che questo avrebbe comportato a catena una serie di problematiche. In realtà probabilmente il vero motivo era che Starmer aveva capito che l'unico modo per tenere diciamo fuori dal pericolo di essere sostituito da Burnham era di non farlo diventare parlamentare, cioè componente della Camera dei Comuni. Allora, in questo quadro diventa, insomma, certamente non impossibile, però secondo me gli eventuali nomi di seconda fila ci penseranno molto a bruciarsi lanciando un contest nei confronti del primo ministro. Però ripeto, non mi lancio in previsioni, perché davvero ormai da Brexit in poi è molto opportuno evitare previsioni di alcun tipo sulla politica britannica.
0: Abbiamo visto, è diventato tutto molto paludoso. Grazie sempre, professore. Allora ci risentiremo per i prossimi sviluppi concreti. Buona giornata, Claudio Martinelli. Grazie ancora. Vi ricordo, Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, è veramente tra i maggiori esperti del sistema britannico. E a proposito di Londra, l'avete sentito, mentre oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli esteri e degli affari europei, domani saranno proprio Parigi e Londra a presiedere la riunione dei volenterosi di Hormuz, quindi dei ministri della difesa, sulla questione Hormuz, a proposito di periodo complicato che anche il governo britannico deve affrontare rispetto a tutte le sfide che si stanno una via l'altra aprendo. E sarà anche la questione, sicuramente a margine, per tornare a parlare, a capire se, come, quando l'Europa, non solo l'Unione Europea, ma l'Europa sia in grado di dare una risposta di sicurezza e difesa comune. E di tutto questo abbiamo parlato con Federico Fabbrini, che è docente di diritto europeo alla Dublin City University e Fulbright Fellow International Security ad Harvard, proprio sul tema dell'esercito europeo, perché su questo tema Fabbrini per il Mulino ha scritto un libro, L'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. Vi faccio sentire la chiacchierata che abbiamo fatto insieme.
3: Il tema della difesa in realtà è stato centrale nelle prime fasi del processo di sviluppo dell'Europa, ma poi nelle fasi successive è passato in secondo piano e ce ne siamo quasi dimenticati. La difesa era centrale nei primi anni 50, perché all'epoca l'Europa affrontava sostanzialmente tre problemi: da un lato la minaccia posta dalla Russia, all'epoca l'Unione Sovietica, il secondo problema era che l'America non era ancora del tutto impegnata a garantire la sicurezza europea, anzi in quel momento doveva combattere un'altra guerra in Corea, in Asia, e poi la terza questione che bisognava risolvere negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale era cosa fare della Germania, che avendo perso la guerra non aveva un esercito, ma in realtà tutti capivano che doveva essere riarmata nel contesto della guerra fredda. Ed fu proprio per affrontare questi tre problemi che nel 1952 i sei paesi fondatori, Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, decisero di creare la cosiddetta Comunità Europea della Difesa. Questa Comunità Europea della Difesa dava vita ad un esercito comune, integrando le forze armate dei paesi partecipanti. Questo esercito comune doveva essere finanziato da un bilancio comune, aveva un governo anche legittimato per prendere delle decisioni in materia di difesa, di guerra e di pace. E poi la Comunità Europea della Difesa aveva anche una politica industriale comune, era aperta all'adesione di altri paesi e soprattutto era disegnata per essere integrata nella NATO come il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. La cosa molto interessante da ricordare è che questo progetto, fino ad oggi sicuramente il più avanzato nel campo della difesa europea, fu ratificato da ben 4 paesi su 6, cioè la Germania, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, approvarono il trattato istitutivo della CED. Solo Italia e Francia non lo fecero, e la Francia nel 1954, con un voto parlamentare di tipo procedurale, in realtà rinviò la ratifica. E questo, diciamo così, ha cambiato un po' la direzione della storia, perché l'anno successivo, nel 1955, la Germania Ovest venne integrata nella NATO, e da allora in poi è stata davvero la NATO con l'America a farsi carico della sicurezza europea. Tuttavia il momento storico in cui ci troviamo oggi è ironicamente davvero un ritorno alle condizioni degli anni 50. Abbiamo di nuovo una Russia minacciosa, abbiamo di nuovo un'America che non è più impegnata nella sicurezza europea, e abbiamo di nuovo anche un problema di un riarmo tedesco che sta accelerando molto rapidamente. È proprio per questo motivo che in un recente libro da me pubblicato con il Mulino, che si chiama L'esercito europeo, ho avanzato la proposta di ridare vita alla CED, sono contento di dire che nel Parlamento italiano sono state avanzate delle proposte di disegni di legge di ratifica del trattato istitutivo della CED, che andrebbero nella direzione di ridare vita a questo trattato con 70 anni di ritardo.
0: Anche perché nel tuo libro ci ricordi e ci spieghi che in realtà quando l'Assemblea Nazionale Francese decise la sospensione, era una sospensione, la sospensione della ratifica senza una data. Quindi in realtà, non dico che sarebbe immediato, ma non sarebbe anche da un punto di vista di iter burocratico, mettiamolo così, così complicato riattivarla. Sarebbe sufficiente che Italia e Francia votassero, i parlamenti ovviamente la votassero.
3: Esattamente, diciamo, da un punto di vista giuridico, sia considerato l'aspetto del diritto internazionale che l'aspetto del diritto europeo o quello di diritto costituzionale nazionale, non vi sono in realtà ostacoli a che l'Italia e la Francia procedano a completare un percorso iniziato ormai molti anni fa. Anzi, in realtà abbiamo sia precedenti storici di trattati internazionali multilaterali che hanno impiegato molto tempo per entrare in vigore, sia precedenti noti a tutti nel contesto dell'Unione Europea, dove un'avanguardia di paesi ha concluso accordi tra sé per avanzare il progetto di integrazione in aree specifiche. Pensiamo a Schengen, che è un accordo che ha abolito i controlli alle frontiere interne, che è stato concluso tra un piccolo gruppo di paesi all'interno dell'Unione Europea e poi allargato a molti altri, ma pensiamo anche ad altre soluzioni come il meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono dei precedenti che ci sono utili per spiegare che in realtà la CED potrebbe essere rimessa in campo oggi e ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti dal punto di vista dell'integrazione della difesa in Europa.
0: Tra l'altro era già previsto dalla CED anche un patto di difesa, in senso quasi diciamo bilaterale, con il Regno Unito, no? Una sorta di patto di difesa reciproca.
3: Esattamente, questo era un altro aspetto importante della Comunità Europea della Difesa. All'epoca, nel 1952, la NATO esisteva già, e la NATO include anche il Regno Unito. Esisteva anche un altro accordo di mutua difesa tra il Regno Unito, la Francia e i paesi del Benelux, e quindi il trattato CED, diciamo, inserendosi in un contesto di meccanismi di difesa reciproca preesistenti, aveva già previsto anche un accordo bilaterale tra CED e Regno Unito. Questo peraltro sarebbe passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Noi ricordiamo, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea 5 anni fa, dopo un referendum che si è svolto ormai 10 anni fa, e dopo Brexit. In realtà non esiste oggi un vero e proprio trattato tra Europa e Regno Unito che regoli il tema della sicurezza e della difesa. Ci sono delle dichiarazioni politiche, ma non c'è uno strumento giuridico vincolante che prevede un meccanismo di mutua assistenza. E da questo punto di vista ridare vita alla CED, riportarla in campo oggi, farebbe fare di nuovo un salto di qualità anche dal punto di vista delle relazioni tra Europa e Regno Unito.
0: E ponendo dunque la CED come fulcro e dunque anche come quadro giuridico e di statuto della difesa europea, poi può essere in qualche modo unito e dunque, come dire, armonizzato con il Berlino Plus, quello che già ci dà modo, no, come paesi europei di sfruttare, come dire, le strutture, l'architettura, l'organizzazione, gli standard NATO per la nostra difesa? Oppure una figura mitologica quella a cui faccio riferimento? Cioè, si può fare?
3: No, il punto che tu sollevi, Chiara, secondo me è un punto importante ed è uno degli aspetti positivi, a mio giudizio, della Comunità Europea della Difesa. Questa era stata creata per diventare davvero il pilastro europeo della NATO. Noi sappiamo che questo è un tema molto in auge oggi. Tutti dicono che nel momento in cui gli Stati Uniti riducono il loro impegno nell'Alleanza Atlantica, gli europei devono fare di più, ma come fare di più non è facile, soprattutto se gli europei continuano ad agire, diciamo, come una confederazione di stati dove ognuno ragiona per sé e si cerca di trovare il consenso e gli accordi a livello unanime. La CED prendeva il toro per le corna perché, appunto, integrando le forze armate di un nucleo di paesi, dava vita a una vera forza europea di difesa con un suo bilancio, una sua struttura di comando e controllo militare, ma integrava tutta questa forza, questo esercito europeo, all'interno del quadro NATO. E questo ci consentirebbe oggi quindi di avere the best of two worlds, come si dice in inglese, cioè la situazione migliore possibile, nel senso che da un lato potremmo preservare la NATO con anche la sua esperienza istituzionale, i suoi meccanismi rodati di funzionamento dell'apparato di comando militare, ma integrando all'interno della NATO un vero pilastro europeo con capacità operative, risorse finanziarie e una politica industriale comune che darebbe all'Europa ciò che adesso le manca.
0: Ma andando nel concreto, poi come si potrebbe disciplinare alcune questioni che sono tutt'altro che di facile soluzione? Per esempio, sto pensando alla deterrenza, no? Per eccellenza la deterrenza è il nucleare. Se noi guardiamo all'ambito strettamente Unione Europea, all'unico paese alla Francia, se guardiamo invece all'Europa territorialmente, geograficamente intesa, c'è anche la Gran Bretagna, anche se il Regno Unito in realtà ha una sorta di franchising rispetto al nucleare con gli Stati Uniti. Però ecco, la Francia ad oggi sappiamo che ha già proposto in qualche modo un allargamento del suo ombrello anche ad altri paesi, però è sempre il nucleare francese. Faccio fatica a pensare che la Francia metta a disposizione il suo nucleare a Bruxelles, per dire, proprio l'Unione Europea istituzionalmente intesa.
3: La questione del nucleare è sicuramente la più complessa e difficile da risolvere sia nella discussione sul futuro della CED, ma più in generale nella discussione sul futuro della difesa europea. Faccio un passo indietro per ricordare a chi ci ascolta un aspetto importante, che è quello del funzionamento della deterrenza nucleare degli Stati Uniti all'interno della NATO. Oggigiorno l'Alleanza Atlantica prevede un meccanismo in base al quale gli Stati Uniti hanno messo a disposizione le loro armi nucleari su cinque paesi, nei territori di cinque paesi dell'Alleanza Atlantica. Questi sono l'Italia, la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Turchia. In questi paesi gli Stati Uniti hanno basi militari dove sono posizionati aerei da combattimento sia americani che dei paesi alleati, i quali sono capaci di portare armi nucleari degli Stati Uniti.
0: Sì.
3: La deterrenza nucleare della NATO però ovviamente lascia in ultima battuta la decisione sull'uso dell'arma atomica a fini difensivi esclusivamente a Washington.
0: Certo,
3: quindi
0: sì.
3: Il potere ultimo di schiacciare il bottone nucleare compete solo al Presidente degli Stati Uniti, con però un'importante nota a piedi pagina, che è che i 5 paesi nei quali sono presenti le armi nucleari americane hanno comunque un potere, diciamo così, di veto, cioè possono impedire loro l'uso delle loro basi o dei loro aerei per il lancio di operazioni nucleari approvate dagli Stati Uniti. Ora, il tema del nucleare, nel momento in cui gli Stati Uniti manifestano il loro crescente disinteresse verso l'Europa, ha spinto la Francia a fare una mossa ardita in parte, ma allo stesso tempo anche un po' conservatrice, perché il presidente Macron un paio di mesi fa ha fatto un nuovo discorso dove ha delineato una nuova dottrina nucleare francese che in realtà è meno ambiziosa di quello che spesso si dice, sicuramente è meno ambiziosa di quella che storicamente hanno avuto gli Stati Uniti. La Francia infatti non si è resa disponibile a trasferire parte delle sue armi nucleari nel territorio di paesi alleati, piuttosto ha chiesto se alcuni paesi alleati possono essere interessati ad ospitare occasionalmente degli aerei da combattimento francesi dotati di arma nucleare. Ma nella proposta di Macron il nuclear sharing, come si dice in gergo, cioè la condivisione nucleare, non arriva fino al punto di lasciare agli alleati un potere di veto sull'uso dell'arma. Di fatto la decisione esclusiva compete solo a Parigi, al Presidente della Repubblica Francese. Ora, questo tipo di soluzione in realtà non credo sia in grado di assicurare la deterrenza, soprattutto nel momento in cui l'arsenale americano, che è molto più ampio, non è più un deterrente credibile rispetto agli avversari. E quindi questo solleva la questione complessa ma importante di cosa si può fare a livello europeo per cambiare le cose. Qui la CED torna a essere uno strumento interessante, perché evidentemente il trattato, prevedendo la fusione delle forze armate dei paesi partecipanti, potrebbe essere interpretato anche nel senso di dire anche l'arma nucleare passa dalla Francia a una gestione condivisa attraverso la Comunità Europea della Difesa, della quale la Francia partecipa assieme agli altri paesi membri. Chiaramente questo implicherebbe una cessione di sovranità, dovrebbe essere un sacrificio che la Francia fa, ma in nome di un interesse più ampio, incluso il suo. E di nuovo, se guardiamo dei precedenti della storia, delle scelte che sembrano difficili da fare lo diventano. Pensiamo a quello che fecero i tedeschi nei primi anni 90, quando rinunciarono al marco, la loro moneta, che dominava assolutamente gli scambi economici a livello europeo, e accettarono di creare l'euro con una banca centrale europea di tipo federale che governa oggi la moneta anche per i tedeschi. I francesi dovrebbero, a mio giudizio, andare in questa direzione. Non è una scelta facile, ma i cambiamenti geopolitici attorno a noi lo rendono, secondo me, inevitabile.
0: E parlando proprio di Germania, la CED sarebbe forse anche la strada migliore per essere meno spaventati, perché alcuni lo sono, di questo potente riarmo tedesco?
3: La Commissione europea, come molti sanno, un anno fa, per rispondere ai cambiamenti transatlantici dovuti al ritorno di Trump alla Casa Bianca, ha introdotto un programma, il cosiddetto programma di riarmo, poi edulcorato con il nome di Readiness 2030, cioè essere preparati entro il 2030. E questo programma di fatto si centra essenzialmente su una sola cosa, che è la sospensione delle regole fiscali europee per consentire un maggiore investimento e spesa nel campo della difesa. Il problema di questa idea, iniziativa che viene da Bruxelles è che di fatto, aprendo i cordoni della borsa ai vari paesi membri, l'iniziativa non tiene conto del fatto che non tutti i paesi membri sono in grado di spendere allo stesso modo. E questo è conseguenza ovviamente sia della loro dimensione, sia soprattutto della stabilità delle loro finanze pubbliche. La conseguenza di ciò perciò è di fatto solamente un paese in Europa sta davvero investendo in modo massiccio sul suo riarmo, e questo paese è la Germania. I calcoli e le stime prevedono che da qui, entro la fine del decennio, la Germania potrebbe aver speso 1.000 miliardi di euro sul proprio riarmo, il tutto peraltro facilitato anche da una revisione della Costituzione tedesca, sì, che consente per la prima volta nella storia oggi alla Germania di indebitarsi senza vincoli costituzionali nel campo della difesa. Ora, da un lato questo è positivo perché sicuramente negli ultimi 20 anni la Germania aveva molto ridotto la propria spesa militare e di fatto oggi non è dotata di un esercito con capacità operative rilevanti, ma dall'altro lato la storia non si dimentica con un colpo di spugna e la memoria del militarismo tedesco è ancora forte in tutti i paesi confinanti con la Germania. Insomma, la storia del nostro continente nel secolo scorso è una storia di tentativi egemonici militari della Germania, e credo che di questo ci sia consapevolezza in parte a Berlino. Ed è un motivo per cui l'idea della CED credo troverebbe comunque il sostegno della Germania, anche se la Germania già aveva ratificato il trattato oltre 70 anni fa, ma la Germania viene spinta a guidare come paese più grande, e credo che questo ruolo non le si confaccia in realtà, vista la sua storia, e una soluzione più federale in realtà consentirebbe di rassicurare non solo i tedeschi stessi, ma anche i paesi vicini alla Germania.
0: E grazie a Federico Fabbrini. Vi ricordo ancora Per il mulino, l'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. E subito diamo il buongiorno a Ugo Scali. Buon lunedì.
4: Ciao Chiara, buon lunedì a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: due partite ci diranno come andrà. Resta in corsa anche la Roma, che ieri è riuscita a vincere in casa del Parma, e poi la notizia forse della domenica, così più bella, è il Como che comunque entra in Europa ed è davvero storico con i suoi 65 punti. Ora vediamo che tipo di Europa, visto che mancano ancora evidentemente due partite, ma sicuramente farà parte delle italiane che ci rappresenteranno nei tornei del vecchio continente.
1: Diamo uno sguardo anche al tennis. Musetti internazionale ha battuto Cerundolo e oggi è la volta di Sinner.
0: Sì, devo dire, Musetti ieri ha sofferto non tanto per Cerundolo quanto per il problema alla gamba, non riusciva quasi più a muoversi ed è stato davvero più forte di questo dolore. Addirittura poi ha raccontato: io non volevo neanche giocare, perché insomma mi sembrava troppo difficile schierarmi in campo. Poi invece ha trovato la forza che arriva evidentemente anche dagli italiani che sono lì al Foro Italico. Oggi Popirin per Jannik cerca il 13° successo.
1: E diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia, Corsa Rosa, partita ormai siamo abituati, da una tappa esterna e quindi dalla Bulgaria.
0: Sì, dalla Bulgaria rientro ieri in Italia, oggi un giorno di pausa o quantomeno di allenamento ma non di gara, poi domani si fa sul serio veramente in terreno italiano. Intanto ieri Magnier, questo francese di cui si sentirà parlare molto anche nei prossimi anni, ha ancora purtroppo una volta rimontato su Milan e ha fatto la sua seconda tappa questo giro su tre, non male. Sempre in volata, e peraltro è stato anche la prima maglia rosa.
1: Grazie sempre Ugo Scali, a lunedì prossimo, buona giornata. E grazie a voi per averci seguito, torniamo alle 7 puntuali domani su Imbro 2000. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e Daniele Caruso in regia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
2: Domani è un altro giorno.
1: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana.

0: Per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
1: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In Blu 2000, news.
8: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas, e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva. La donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della Cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al 4° posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como stasera, in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto, torniamo insieme con il flash delle 11.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica.
9: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della terza edizione di Mascarata, realizzata e ideata dall'Associazione Pietraviva con il sostegno del Comune di Ragusa, dell'Assemblea regionale siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di tante associazioni e realtà imprenditoriali del nostro territorio. Ne parlerò di questa iniziativa con Fernando Chessari, che è il presidente dell'Associazione Pietraviva. Ciao Fernando!
2: Ciao, ciao Denise, ciao a tutti! Sì, siamo arrivati alla terza edizione.
1: E infatti siete arrivati alla terza edizione. Prima di parlare delle caratteristiche di questa edizione, vorrei ripercorrere con te il cammino che avete fatto e ti chiedo di raccontarci questi anni di impegno, di dedizione, di grandi emozioni per questa iniziativa. Che cosa ti porti nel cuore e nella mente da ogni edizione?
2: Mi porto la sorpresa, perché il primo anno, diciamo, era un po' una scommessa. È nata così, appunto, da un gruppo di ragazzi, di amici. Una scommessa che poi è stata effettivamente rivelatrice di un bisogno che sentivamo forse all'interno della comunità, cioè quello di sentirsi parte di qualcosa. Effettivamente è stato un po' questo, diciamo, il nostro obiettivo, quello di regalare a Ragusa una festa per celebrare la città, ma come anche abbiamo detto in questa edizione, dobbiamo celebrare Ragusa non solo per le sue bellezze architettoniche, artistiche, che sicuramente ci sono, ma anche per le persone, per i suoi cittadini, che ogni giorno devono anche affrontare la sfida di rimanere, di cercare di costruire e creare qualcosa qui. Quindi creare effettivamente anche una passeggiata, una parata, che è poi il momento centrale dell'evento, dove da Ragusa Superiore si arriva a Ragusa Ibla, in unione di questi due centri storici che poi diventano un tutt'uno, si sente questo senso di identità, di amore per la città e di fare comunità.
1: E infatti ricordo che nel 2024, quando c'è stata la prima edizione, abbiamo fatto l'intervista insieme a tuo fratello e parlavate di questo desiderio di creare un'esperienza di comunità attraverso questa iniziativa. Possiamo dire che il sogno si è realizzato? Che cosa è diventata Mascarata secondo te per i ragusani e qual è la tua percezione?
2: Sì, assolutamente, perché proprio quel momento lì per noi si azzera tutto lo stress che c'è in quel momento di veramente passeggiata insieme ad altri cittadini e non solo, perché sappiamo che ci sono anche visitatori. Era successo il primo anno, alcuni spagnoli pensavano che fosse non la prima edizione, ma fosse un evento fatto da anni, ed erano sorpresi, ci hanno mandato poi le foto, vedevano questo senso di unione soprattutto e di festa che li ha spiazzati, anche perché poi la Spagna, ad esempio, è un paese che vive tanto di queste feste, di manifestazioni, di orgoglio anche per la propria cultura, e quindi vederlo qui per loro era una cosa che effettivamente si fa da sempre ed è giusto così. E quindi anche questa volta rivedere quegli sguardi felici e spensierati in un momento ha portato veramente delle emozioni, di dire ok, allora ci sentiamo ragusani ogni tanto, ci sentiamo comunità e siamo in grado di festeggiare e ogni tanto di prenderci anche il merito, perché succede spesso che sono i turisti forse un attimo a riportarci alla realtà e dire ok, abbiamo tante risorse, abbiamo tante qualità, e invece no, a volte Ragusa e ragusano vede la propria città sempre un po' limitata rispetto ad altre, anche della Sicilia, e invece un attimo pensare che possiamo anche competere con tante altre destinazioni anche turistiche sicuramente è un aspetto importante di questa festa. E quindi siamo sicuramente emozionati ogni volta a vedere appunto tanta gente che è lì con allegria, che ripeto non è il senso di una festa di carnevale perché c'è la maschera, è proprio un evento culturale che vuole celebrare la nostra cultura e utilizza un po' il mascherone per, diciamo, tramite.
1: È un'iniziativa che parte dall'esplorazione dei temi della memoria, delle tradizioni, del rapporto con il tempo, dei ricordi, ma anche dell'oblio, e cerca di cucire una trama fra il passato e il presente per sentirsi parte di un racconto e di una storia da continuare a scrivere insieme, come anche tu hai sottolineato più volte durante questa intervista. Proprio mi piace questa cosa, la possibilità di prendersi cura in modo condiviso. Cioè, arriva proprio questo da questa iniziativa. Ho la curiosità di conoscere la tua idea di cura per il proprio territorio, per gli abitanti di un territorio.
2: È quella cura che a volte, diciamo, viene a mancare un pochettino in questi tempi, perché sono tempi di fretta, di velocità, in cui un minimo anche sguardo verso gli altri viene a mancare, purtroppo. Ed è questo che invece cerchiamo di riaccendere un attimo, quel senso di riconoscenza, di rispetto verso l'altro, verso sicuramente la nostra città, verso chi ha effettivamente speso per questo territorio. E come hai detto tu, è anche parte della storia, cioè nel senso, spesso viviamo questo sentimento che la storia è stata fatta, fine, quindi dobbiamo soltanto lasciarla lì al passato. E invece quello che abbiamo voluto far capire dal primo anno, anche ai gruppi che hanno partecipato, ragazzi, appunto, anche adolescenti, andavamo lì e diciamo, voi state facendo la storia, perché una passeggiata, in questo caso laica, che partisse da Piazza San Giovanni fino a Piazza Duomo, non si è mai fatta, quindi è il primo anno che state facendo una cosa del genere. E loro erano consapevoli di quello che stavano facendo, quindi riaccendere questo entusiasmo qui verso la propria identità, per me è un senso di prendersi cura intanto di se stessi come cittadini, e anche un senso di responsabilità verso la cittadinanza. Poi sicuramente quello che noi cerchiamo di fare per noi, ok, sicuramente, ma anche come giovani, quello che fanno anche gli altri, è non tanto un passaggio di testimone, ma più proprio avere rispetto per chi in questi anni ha portato avanti e portato in alto il nome di Ragusa, magari è rimasto anche a Ragusa, ed è giusto che venga riconosciuto. Per questo abbiamo organizzato tanti eventi, con ad esempio Insieme in Città, con altre attività come l'Antico Mercato, come tante altre associazioni in tutti questi anni, perché vogliamo che si riconoscano effettivamente i ragusani che si muovono e che costruiscono qui. Poi il tema di quest'anno era antichi mestieri, antichi quartieri, quindi capisci che vogliamo omaggiare chi riesce a costruire con dignità il proprio lavoro e a continuare a vivere e a regalare qualcosa anche ai propri figli e alla propria famiglia direttamente qui.
1: Dicevi, il tema di quest'anno è stato mestieri e quartieri, un focus per ricostruire, ripensare anche i luoghi e da valorizzare gli antichi mestieri, e quindi ricostruire anche l'evoluzione sociale della nostra città. Come è stato approfondito il tema? Quali riflessioni e provocazioni sono emerse?
2: Innanzitutto abbiamo aperto proprio il primo giorno così, a bruciapelo, con delle dimostrazioni dal vivo con artigiani presso l'antico mercato, proprio perché volevamo qualcosa subito di dinamico, dove il pubblico potesse vedere effettivamente quelli che sono dei mestieri che ancora si portano avanti, perché poi quello che è la realtà dell'antico mercato, come Cinabro, anche effettivamente loro lavorano ancora con i carretti, quindi decorazione e tutta quella parte, diciamo, di artigianato che viene vista un po' come una parte antica della Sicilia, che qui però ancora a Ragusa abbiamo, e loro sono richiesti tantissimo, quindi era giusto per noi ripartire da lì, dalle botteghe, e avevamo anche una dimostrazione della pasta fatta in casa con Stefanie, con Masterchef, quindi abbiamo voluto dare subito una dimostrazione che potesse essere sia per i locali che anche per i turisti. Tutto era il giorno del primo maggio, quindi c'erano tanti turisti a Ibla, nonostante il tempo non fosse dei migliori, però abbiamo fatto anche delle visite in lingua straniera, e quindi far vedere la nostra cultura e soprattutto condividerla in questo modo era il modo migliore per far vedere di cosa siamo stati capaci e di cosa ancora siamo capaci a portare avanti. E poi il secondo giorno abbiamo avuto invece un talk dal titolo Vita di quartiere, con Carmelo Arezzo, Giorgio Flaccavento, Giovanni Ottaviano, Ciccio Schembari, e lì c'è stato anche un'evoluzione, come dicevi tu, perché oltre ovviamente alla loro esperienza, i loro ricordi che hanno voluto condividere, hanno raccontato tanto su botteghe, su piccoli ricordi. Infatti lì abbiamo voluto specificare come associazione che quest'anno era dedicato anche a maestranze, era dedicato anche a rappresentanti di alcuni settori che magari non ci sono più, perché poi ci sono state delle evoluzioni delle botteghe, però poi rimangono nei ricordi, rimane quel personaggio, quindi anche lì il mestiere diventa una maschera che a volte, diciamo, un pochettino annulla l'essenza. L'annullamento dell'essenza per invece il mestiere, si vede ciò che uno fa piuttosto che ciò che è, e quindi in questo abbiamo voluto ricordare anche persone che non ci sono più, ma rimangono i pensieri, o anche attività che vanno avanti, però si hanno sempre ricordi del loro lavoro, del loro spazio, come Gino Nobile. Ad esempio, ognuno di noi ha quell'idea di quello spazio fermo nel tempo. Si parla di sostenibilità, ecco, penso che a volte questi piccoli negozi, queste piccole realtà sono sostenibili perché regalano emozioni, quindi proprio sono spazi di emozioni. Quindi dicevo, però poi appunto c'è stata l'evoluzione. Avevamo anche tra i sostenitori Ricca, Colacem, che hanno raccontato come effettivamente è stata l'evoluzione e soprattutto anche come si sia spostata anche da un punto di vista, diciamo, industriale, da un punto di vista professionale, Ragusa verso la periferia, quindi non più il centro storico, si lascia il centro storico per poi sviluppare invece altri spazi e poi sappiamo, insomma, l'oasi digitale anche creata da Ricca IT, che è riuscita a portare comunque Ragusa anche al di fuori per quanto riguarda, diciamo, il settore informatico. Quindi proprio abbiamo fatto un excursus.
1: Le iniziative sono state tantissime, un programma veramente molto articolato, passeggiate, spettacoli teatrali, festa a tema, una mostra, un contest di illustrazione grafica, il performance ovviamente dei gruppi mascherati e un'installazione urbana molto particolare con le mattonelle all'uncinetto. Parliamo un po' più nei dettagli di questo programma.
2: Come dicevo, abbiamo iniziato il 1° maggio con quadri viventi di antichi mestieri, quindi all'antico mercato con queste dimostrazioni con gli artigiani, per poi continuare la sera con il Ghost Tour con Gianni Di Martino, che sono 13 anni che organizza il Ghost Tour. E insomma, se vi dovesse capitare di essere presenti a un Ghost Tour con Pietraviva, c'è anche dell'altro. Abbiamo inserito la nostra parte perché ci piace fare le cose a modo nostro. Dopodiché c'è stata l'inaugurazione della mostra Terra, Mani e Memorie Urbane a cura di Alessandra Bramante, che tra l'altro è ancora possibile visitarla fino al 15 maggio a Palazzo La Rocca, quindi con tanti artisti locali, in particolare oltre a opere di Giovanni Lissandrello, di Salvatore Massari, tutto il gruppo di Arsei Blea. C'è un'opera in particolare di Peppino Cascone che è stata esposta da suo figlio per il centenario della sua morte, e quindi, diciamo, abbiamo appunto anche questo regalo. Poi c'è stato il talk, come abbiamo detto prima, e il teatro subito dopo. Un momento molto particolare perché abbiamo cercato e l'abbiamo costruito nel dettaglio. Abbiamo creato una piazza, infatti si chiamava Agorà lo spettacolo, quindi una piazza piena di attività con delle case disegnate solo con una planimetria, dove succedevano delle cose. Queste storie erano storie che sono della nostra cultura ragusana, perché sono racconti di Giuseppe Bonafede, di Umberto Migliorisi, di Giovanni Selvaggio, che sono stati riportati a teatro grazie alla regia di Germano Martorana. I testi sono stati rivisitati da Gianfranco Chessari e da Giuseppe Chessari, e hanno portato in scena anche Dottore Provolazzo, sempre di Giuseppe Bonafede, con veramente una partecipazione molto molto particolare degli attori, che mi ha stupito e mi ha sorpreso rispetto a come l'avevamo immaginato. Quindi ci siamo divertiti tanto, il pubblico, che era davvero tanto, si è divertito, quindi è stata veramente una bella scelta anche quella di Piazza Salvatore, che avendo ovviamente il tema dei quartieri volevamo spostarci da Santa Maria e andare verso qualche quartiere che spesso viene poco utilizzato se non per pochi eventi. Poi c'è stata la festa all'antico mercato, anche quella è stata molto partecipato, nonostante il tempo sia stato, diciamo, incerto con vento freddo, però c'è stata partecipazione, quindi c'era voglia di esserci nonostante il clima. Poi il giorno dopo era il giorno conclusivo, abbiamo avuto passeggiate con Insieme in Città, professore Flaccavento, e lì già c'è stata anche un'altra chicca, abbiamo inserito musica e racconti, quindi già è stato un po' diverso, per arrivare poi al contest di The Ragusaner, che poi velava la locandina del prossimo anno. È stato un contest di illustrazione grafica. E infine la parata, la grande parata, che è partita alle 18.30, perché abbiamo fatto una piccola anticipazione in piazza del Palio delle Contrade. Hanno partecipato pure alcuni gruppi del Palio delle Contrade, che a breve, insomma, vedrà la sua seconda edizione, e hanno portato un piccolo gioco in Piazza San Giovanni, come si faceva anni addietro. Appunto, alcuni giochi venivano realizzati in Piazza San Giovanni tra diversi quartieri, quindi abbiamo voluto riportare questa tradizione, questo modo di fare comunità.
1: La parata, il momento più caratteristico di questa manifestazione, è poi per dichiarare la gioia, la partecipazione, la voglia di stare insieme. E successivamente le esibizioni dei gruppi in concorso, che sono stati 5 quest'anno. Com'è andata? Raccontaci questo momento.
2: Sì, sono stati 5 ed erano La Forza della Vita di Modica, e La Bottega dell'Attore di Ragusa, Educa, Associazione Mecenate e Born to be Crew. Quest'anno è stato particolare perché ci sono stati tre gruppi che hanno portato il teatro, cosa che invece gli altri anni non era successa, era più sulla danza, sul coreografico, quindi quest'anno invece hanno portato la commedia dell'arte a un po' un altro genere che magari è più vicino a quello nostro, quindi recitavano anche in siciliano dei ragazzi del gruppo di Educa e anche lì siamo rimasti sorpresi, soprattutto perché una pronuncia perfetta in siciliano e ragusano, e quindi facciamo veramente complimenti a tutti i gruppi, ci siamo divertiti tantissimo. Il gruppo vincitore è stato La Bottega dell'Attore, che si è aggiudicato il premio del Mascherone d'Oro.
1: Vuoi spiegare cos'era questa novità di quest'anno?
2: Diciamo che ogni anno abbiamo sempre personalizzato il premio per mantenere sempre la simbologia ovviamente del mascherone. Gli altri anni abbiamo riportato diverse facce dal primo al secondo anno. Quest'anno avevamo uno dei mascheroni di Palazzo Cosentini ed era questo mascherone dorato che ora so già che hanno messo in bella vista la Bottega dell'Attore, quindi sono fieri. Sì, se qualcuno dovesse rubare non è oro vero, non andate alla bottega lì col piede di porco, no, non entrate, è finta, è plastica, quindi sì. Poi abbiamo realizzato dei gadget sempre con dei mascheroni di Palazzo Bertini, hanno proprio anche i nomi, si chiamano Upitocco, Cavaliere e Umircante, dove c'è anche un QR code dietro con spiegazione del mascherone, posizione, quindi geolocalizzazione su Google Maps, e poi c'è una piccola chicca che sono dei biscotti della fortuna, ma in siciliano, quindi sono con proverbi in siciliano, l'abbiamo tradotto in tutte le lingue europee principalmente, quindi anche divertente leggere le traduzioni di proverbi nostri ragusani in tedesco, in spagnolo, in francese.
1: Ho ricordato che il simbolo della vostra manifestazione, della vostra iniziativa è il mascherone, ma spieghiamo la storia di questa iniziativa. Perché il mascherone? Non per nascondersi, quindi per camuffarsi, ma per fare esplodere la propria personalità, la propria identità, il proprio sentire.
2: Esatto. Il professore Oscar Spadolo diceva che il barocco qui a Ragusa sembra urlare dai balconi, proprio perché i mascheroni hanno questo potere di comunicare, comunicano tantissimo. Spesso i turisti, i visitatori notano, sono sempre con gli occhi all'insù a guardare e a capire cosa hanno da dire. Invece noi spesso non ce ne rendiamo conto, che sono lì come testimoni della nostra società, del passare del tempo, un po' ci guardano come dei guardiani del tempo, ci osservano, forse ci criticano, non lo sappiamo. Però per mascherata c'è questa occasione in cui loro hanno la possibilità di scendere per strada o attraverso noi, quindi proprio per questo non è, diciamo, una festa di carnevale dove non c'è un tema effettivamente culturale, ma in questo caso ringraziamo, noi ci facciamo fautori della nostra cultura e anche attori in questo caso, interpretando un po' i mascheroni. Però sì, è anche un pretesto per raccontare parti della nostra storia, della nostra cultura, e quindi quest'anno attraverso, diciamo, la maschera abbiamo voluto raccontare quella del mestiere, come dicevamo prima, che a volte può essere anche una maschera difficile da levare.
1: Fernando, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci portato all'interno di questa bellissima manifestazione e anche di creare tanta bellezza con questa manifestazione. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi, io ringrazio ovviamente tutti i ragazzi di Pietraviva, tutti i ragusani che hanno partecipato, grazie.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito, a presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
4: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

volte bisogna amare al di sopra di tutto e tutti. Così ci scrive Filomena a proposito di questa canzone e della voce di Giorgia, che Filomena stessa definisce meravigliosa. Dunque un saluto a lei e a, naturalmente, anche alla cantante Giorgia. È arrivato il momento di dare un paio di notizie in Breaking News.

0: Leggiamo la press di 3 minuti fa. Con Israele sosteniamo la pace, ma questa pace ha delle condizioni. Lo ha detto il premier del Libano, Nawaf Salam, in un'intervista al quotidiano saudita Al-Arabiya. Secondo Salam, le richieste del Libano sono un cessate il fuoco, il ritiro completo di Israele dal territorio libanese, il rilascio dei prigionieri libanesi detenuti nelle carceri israeliane. Una volta soddisfatte le richieste libanesi, siamo aperti a discutere le condizioni per la pace in un quadro arabo più ampio, perché ciò ha implicazioni per gli stati arabi, così ha precisato Salam.
1: C'è un'agenzia AGI che ci porta in Cina. La Cina punta ad una collaborazione paritaria con gli Stati Uniti per cercare di infondere maggiore stabilità, questo il virgolettato riportato dall'AGI, nelle relazioni internazionali. Le parole sono del portavoce del Ministero degli Esteri cinese in vista dell'atteso vertice previsto in settimana tra il presidente Xi Jinping e il suo omologo statunitense Donald Trump. Leggiamo ancora qualche altro passaggio del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ci aiuta anche a intraprendere questo percorso che ci vedrà raccontare l'atteso vertice USA-Cina. Pechino intende collaborare con Washington su un piano di parità in uno spirito di rispetto e di interesse per i reciproci interessi, per sviluppare la cooperazione, gestire le divergenze e portare maggiore stabilità e certezza in un mondo instabile ed interdipendente, ha affermato Guo Jiakun, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. La diplomazia ai massimi livelli, aggiunge, riveste un ruolo strategico senza pari nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Allora vediamo come tornano le parole stabilità, interconnessione, cooperazione, tutti i termini che sentiamo proporre alla diplomazia internazionale in queste ore e più che mai di attualità per la preparazione di questo vertice tra due grandi potenze, Stati Uniti e Cina, che pur nelle distanze, nelle rispettive strategie economiche, quanto al ripristino del commercio libero sostanzialmente, l'attraversamento delle petroliere, ma non solo, anche navi mercantili nello stretto di Hormuz di fronte alle coste dell'Iran, diventa centrale per entrambe le parti. È proprio questo un punto che potrebbe essere presente sul tavolo del vertice, anzi lo diamo quasi per scontato.
0: E poco più di 60 secondi ci separano da questa ADN Kronos. È in arrivo una circolare del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute che punta a dare le indicazioni operative basate su quanto già previsto alle regioni, autorità sanitarie e anche uffici di frontiere per quanto riguarda le persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da antivirus partito dalla nave. In Italia sono 4 le persone sotto osservazione e in isolamento volontario, passeggeri non positivi e senza sintomi del volo KLM, dove era salita la signora olandese proveniente dalla nave Ondius, positiva al virus e poi deceduta.
1: Andiamo a scoprire un'altra notizia che ci porta dentro l'Unione Europea e le sue dinamiche, perché poco fa il ministro italiano per la transizione energetica, Pichetto Fratin, ha detto qualcosa di particolarmente interessante. In merito ad una deroga del patto di stabilità e crescita sull'energia, è una valutazione della Commissione Europea a una richiesta che ha fatto il ministro Giorgetti, che abbiamo fatto dunque come governo italiano. Naturalmente è aperto il fronte anche su questa parte, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Di cosa parliamo? Della famosa, ormai arcinota, deroga al patto di stabilità che la Commissione Europea starebbe valutando, così lascia intendere almeno il ministro Pichetto Fratin, dopo giorni in cui invece la Commissione Europea sembrava non voler rincorrere o concedere quantomeno questa opzione all'Italia, ma non soltanto, è un'opzione che naturalmente riguarderebbe tutti i paesi della Unione Europea, in quanto il commissario all'economia Domgroskis aveva chiaramente detto che finché non fossimo entrati in una fase esplicita di recessione, questa deroga non sarebbe stata sostanzialmente necessaria. Vediamo che qualcosa si muove e ovviamente il risultato di un'eventuale deroga al patto di stabilità sarebbe che ogni governo potrebbe muovere finanziamenti ed aiuti non solo sul fronte energetico di immediato, ma anche di prospettiva. Insomma, come sappiamo, oggi l'Unione Europea ha concesso un po' di mobilità di bilancio per quanto riguarda le spese di difesa e di riarmo, molta meno, o meglio zero, su altri temi e dossier come quello che riguardano il sociale, ma anche in questo caso la crisi energetica.
0: Sì, ancora soltanto una curiosità, ma insomma lo leggiamo, a un'ansa di qualche secondo fa, che ci informa che Harry Potter e la pietra filosofale, letto da Francesco Pannofino, è l'audiolibro più ascoltato da sempre per gli italiani.
1: Pannofino ha una voce che conquista grandi caso. E piccini,
0: anche
1: diciamo.
0: L'elenco del telefono, come si dice, andrebbe
1: Anzi,
0: benissimo.
1: Magari ci sta ascoltando, lo salutiamo affettuosamente. Noi facciamo un altro break musicale, un
0: ce
1: piccolo
0: andiamo a
1: respiro.
0: Bologna.
1: Andiamo a Bologna.
0: Adesso faremo un giro di città, siamo stati prima a Roma, adesso andiamo a Bologna, poi andremo in un'altra città, recentemente avuto, come dire, i riflettori addosso.
1: Ci accompagnano due voci in questo percorso che ci porta.
0: Due bolognesi doc sono Luca Carboni e Cesare Cremonini. San Luca.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Alle 10.36 proseguiamo il nostro percorso che ha iniziato alle 8 e 11 minuti questa mattina, Radio Vaticana con voi. Abbiamo attraversato continenti, tematiche e latitudini e longitudini diverse. Adesso con il collega dell'Osservatore Romano Marco Bellizzi, che ci è venuto a trovare in studio. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Dobbiamo parlare di un qualcosa di più definito, un qualcosa che troviamo non solo nelle case ma anche nelle discariche. Leggo un titolo poco fa della provincia di Cremona: bruciano amianto, scatta l'allarme a San Daniele, una discarica abusiva in cui sono arrivati i vigili del fuoco. Marco, ci tocca tornare a parlare dopo anni di amianto, perché?
1: Perché intanto continuano a registrarsi delle morti per amianto, e nonostante l'amianto sia stato messo fuori legge nei primi anni 90, e in quanto a utilizzazione e produzione, ovviamente edifici sia commerciali che residenziali, ma anche altri prodotti che girano ancora, insomma, nel mercato contengono ancora amianto. Nel mercato no, perché in realtà perché la produzione è stata interrotta, ma insomma girano ancora prodotti che sono stati acquistati all'epoca e che contengono ancora amianto. Allora, alla luce di queste, purtroppo, di queste vittime che ancora continuano a susseguirsi, facciamo un focus un po' sulla situazione dell'amianto, di cosa si tratta, che cos'è questo materiale che già dalla radice greca ci parla di qualcosa di indistruttibile e di ambiguo allo stesso tempo, perché in effetti è un minerale, un materiale straordinario per in quanto a, appunto, indistruttibilità, resistenza alle alte temperature, al fuoco, eccetera, ma poi estremamente dannoso. Le fibre sono estremamente dannose per il nostro organismo, e la situazione è ovviamente un po' migliore nei paesi che sono da subito stati sensibilizzati alla luce degli studi scientifici, ma ci sono ancora anche dei giganti della produzione mondiale come la Cina, la Russia, l'India, che producono, continuano a produrre manufatti di amianto, e quindi questo è un elemento che ovviamente ci deve un po' far pensare, mettere un po' in allarme rispetto all'uso di questi prodotti.
0: È un tema questo che riguarda anche l'Occidente più in generale, Europa in particolare, cioè questi prodotti a cui fai riferimento arrivano sotto varia forma anche nei nostri paesi, e molto spesso non lo sappiamo neanche così bene.
1: In realtà ci conviviamo, perché anche qui la normativa spesso cerca, insomma, di porre rimedio, ma poi più di tanto non ha neanche gli strumenti per intervenire, o forse magari non si applica in maniera corretta. In Italia, per esempio, giusto per fare un esempio vicino a noi,
2: sì,
1: c'è il problema ancora dell'esistenza di molte tetti in amianto nelle nostre case, le famose famigerate lastre di Eternit. La legge in Italia prescrive un monitoraggio e magari in qualche caso si può decidere se incapsularlo, cioè se metterlo in una condizione per cui non possa più disperdere fibre, oppure rimuoverlo, ovviamente con ditte specializzate, eccetera. Però in realtà, quando si fa un monitoraggio e si va a vedere che c'è questa, che c'è l'esistenza di questo materiale, non c'è nessun obbligo in realtà di rimuoverlo, cioè non è che ti vengono a dire obbligatoriamente di rimuoverlo, però il problema poi si pone quando qualcuno ci rimane, certo. per questo
0: a proposito materiale. Di questo, Marco, diamo conto di un episodio che ci fa davvero capire il danno che può fare questo materiale. Un ex dipendente della Marina Militare, originario della Maddalena, morto a 69 anni per un adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali dopo decenni di esposizione all'amianto, è stato riconosciuto dal Tribunale di Tempio Pausania come vittima del dovere. Con la sentenza emessa il 7 maggio, dunque siamo davvero ad una notizia fresca, il giudice del lavoro ha stabilito il legame tra la malattia che ha causato il decesso e l'attività svolta dall'uomo dove a bordo delle navi. Il militare avrebbe infatti lavorato per circa 20 anni in ambienti contaminati da fibre di amianto, operando tra sale macchine, tubazioni, anche qui ne parliamo forse poco, ma ancora sono tantissimi i tubi da cui spesso passa peraltro l'acqua che beviamo, dove sono presenti tracce di amianto, ed aree tecniche delle unità navali, un'esposizione professionale che secondo il tribunale ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del tumore ai polmoni. Insomma, senza creare allarmismi di sorta, però qui c'è una famiglia di un militare morto a 69 anni che è stata assistita in una fase legale e il Ministero della Difesa dovrà effettuare il pagamento di un risarcimento di 200.000 euro in favore dei familiari. Naturalmente nessuna vita ha un prezzo monetario comparabile alla perdita di un caro, ma in questo caso vediamo come l'amianto sia di attualità anche per situazioni di questa natura, e come il caso di questo ex dipendente della Marina, tanti altri che non finiscono sui giornali, Marco.
1: Sì, il problema si verifica soprattutto sui luoghi di lavoro, come detto, nelle navi dove si utilizzava amianto in grandi quantità, nei treni fortunatamente non si usa più, insomma, in tutte le fabbriche di amianto. Il problema è che poi all'epoca molto spesso questi lavoratori non solo erano esposti loro stessi all'amianto, ma portavano poi a casa attraverso gli indumenti che portavano magari a lavare queste fibre di amianto che sono estremamente pericolose. Hai detto giustamente di non provocare allarmismi, è giusto, perché poi non è che automaticamente la presenza di amianto significa essere in pericolo immediato, c'è bisogno che questo materiale disperda delle fibre, e se non disperde fibre è comunque relativamente rassicurante la situazione, insomma. Ecco, ovviamente bisogna poi monitorare sempre, ecco, questa dispersione.
0: Un altro tema,
2: sì,
0: Stefania.
2: C'era un tema dolce, tanto per concludere, dolce insomma, non so
1: dolce
2: quanto sia dolce
1: o
2: amaro, secondo i gusti. parliamo di cacao,
1: perché il cacao, che è questo alimento preziosissimo e appunto con molti effetti salutari anche per l'uomo, però insomma la sua produzione ovviamente comporta anche lì una deforestazione abbastanza importante, e quindi che va a colpire paesi che sono maggiormente produttori, tra questi per esempio la Costa d'Avorio, che appunto fa di questa produzione la sua punta di diamante per quanto riguarda le esportazioni. Ma anche la Costa d'Avorio si sta fortunatamente rendendo conto di quale impatto possono avere queste produzioni, e quindi si sta cercando di mantenere ovviamente questa produzione che porta ricchezza al paese, ma rimpiantando alberi, rendendo tutta questa produzione più sostenibile. Insomma, sono dei progetti che si stanno implementando, è un buon esempio di buona pratica per quanto riguarda la produzione di questo alimento squisito.
0: Grazie Marco Bellizzi, grazie. Collega dell'Osservatore Romano, ricordiamo che l'edizione digitale è disponibile dalle ore 15, se non ricordo male, Marco, più o meno
1: giornale.
0: E poi insomma in edicola, nelle migliori edicole, la versione cartacea dell'Osservatore Romano. Ci vediamo e ci ascoltiamo su queste frequenze. Non possiamo mandarti via prima di aver riportato a te in presenza il saluto di una nostra ascoltatrice che ci dice: non ho avuto modo di ascoltarti sabato a Sound Magazine, peccato. E allora noi diciamo, Marco, che Sound Magazine, come tutti i programmi della Radio Vaticana, Vatican News, sono riascoltabili anche in edizione podcast, sul nostro sito vaticanews.va. Dunque, la poesia di Marco Bellizzi la trovate, potete riascoltarla naturalmente anche in podcast.
2: Ciao, grazie
1: a voi, grazie mille.

0: 10:47, la voce di Tracy Chapman ci ha accarezzato alcune corde dell'anima, rasserenandoci anche un po' dopo le notizie di politica internazionale che vi abbiamo dato finora qui a Radio Vaticana con voi. E noi allora proseguiamo su questo solco che scalda gli animi ma accende anche le menti, perché siamo pronti per andare a scoprire cosa riserverà questa settimana il Salone del Libro a Torino. Dal 14 giovedì fino al 18 maggio torna la manifestazione più importante, la più importante fiera del libro e della cultura in Italia. E lo facciamo, Stefania, con un ospite di rilievo, perché abbiamo in collegamento
1: Annalena Benini, che è la direttrice editoriale proprio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Benvenuta Annalena.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, siamo pronti per questa 38esima?
2: Siamo prontissimi, stiamo finendo gli allestimenti, siamo molto felici, emozionati di aprire le porte giovedì del Salone del Libro. Sono felice di cominciare con la lezione inaugurale di Zadie Smith, dedicata proprio al tema del Salone di quest'anno, che è Il mondo salvato dai ragazzini.
1: Sì, che è il titolo del libro famosissimo di Elsa Morante, no? Un libro che è particolare come sono i giovani?
2: Particolare come sono i giovani, è vero, non classificabile come sono i giovani, non continuamente giudicabile, speriamo, e quindi proprio in onore di questo titolo, per celebrarlo, quest'anno abbiamo scelto di aggiungere una sezione tematica alle 8 sezioni tematiche del Salone. È proprio la sezione Mondo Salvato dalle ragazze e dai ragazzi, e l'abbiamo quindi affidata questa sezione a 5 ragazze e ragazzi fra i 19 e i 24 anni che hanno scelto i temi, gli incontri della loro sezione e che li condurranno, e quindi parleranno delle trasformazioni del lavoro, di quelle delle relazioni, c'è un incontro ad esempio intitolato Sociologia del Maranza, in cui cercheranno di ribaltare alcuni stereotipi sui prodotti culturali delle periferie. Parleranno di sport, di inclusione, di accessibilità. Ci mostreranno il loro mondo, i loro dubbi, i loro pensieri, e noi ci mettiamo felicemente in ascolto.
0: Annalena Benini, sul sito del Salone Internazionale del Libro di Torino ci sono anche le informazioni utili per prenotare i posti, per esempio per alcune classi di scuole elementari ma anche di classi superiori, con vari partecipanti, insegnanti compresi. Vista l'esperienza già precedente, cosa c'è da aspettarsi quest'anno da questo punto di vista? Un riscontro con i più giovani c'è già stato lo scorso anno, ci puoi dire qualcosa anche su questo approccio?
2: Anche quest'anno, diciamo, abbiamo aspettative alte. I bambini, le bambine, gli studenti sono tanti, e per loro abbiamo pensato per tutto l'anno, davvero abbiamo progettato tanto insieme a loro. Ci sono tanti progetti a cui partecipano, e ci sono tanti eventi pensati per loro, ma pensati davvero per tutti. Quest'anno il parterre internazionale, vorrei dire particolarmente ricco, però poi ogni anno lo è. E quest'anno ad esempio ci sarà il premio Nobel ungherese László Karzai-Orkai, ci sarà appunto Zadie Smith, Emmanuel Carrer, Irving Welsh, Peter Cameron, Kiran Desai. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta, e ogni incontro è qualcosa di più, io credo, della semplice presentazione del libro. Ogni incontro è stato veramente pensato con cura, la cura nostra, la cura degli editori, la generosità delle autrici e degli autori che hanno piacere, sono felici di venire al salone perché c'è una bella atmosfera.
0: Riesce a darci anche un'anticipazione? Ce lo chiede una nostra ascoltatrice al nostro numero WhatsApp. Si chiede cosa scrivono i giovani, visto che hai citato gli editori. Ci sono anche degli autori giovani che partecipano come ogni edizione al Salone del Libro. Quali sono?

0: quindi proprio una guida nel mondo delle nuove relazioni. Parlo anche di relazioni amicali, costruite e coltivate attraverso social media, luci e ombre naturalmente. Voglio ricordare anche che abbiamo per il secondo anno questa sezione, grande sezione, che è Romance Pop-Up, che accoglie veramente lettori e lettrici, ma anche autori e autrici molto giovani, direi in particolare autrici. E ci sono naturalmente giovani scrittori, giovani scrittrici, anche penso ad esempio anche a Edoardo Prati, che tutti ormai conoscono, che viene per raccontare uno scrittore tedesco di inizio secolo che parla proprio di adolescenza, pubblicato da Adelphi. E ci sono, ecco, ho individuato quest'anno un filone narrativo molto interessante che io amo molto, che amo molto fin da bambina, che è proprio quello del romanzo di formazione. Sempre di più i protagonisti delle opere di narrativa sono i ragazzini. Penso al Custode di Niccolò Ammanniti, penso alla Ragazzina di Valeria Parrella, dedicato a Giovanna d'Arco. C'è davvero il filone della formazione, quindi della crescita, del cambiamento.
1: Qui il mondo salvato dai ragazzini, i ragazzini che scrivono ma soprattutto che leggono, perché il problema un po' nel nostro paese è quello che si legge poco, vero Annalena?
0: Sì, che si legge poco, però anche questo io sono sia molto ottimista, sia come scriveva molti decenni fa ormai Umberto Eco, penso che sia un cliché questo dei ragazzi che non leggono, lo diciamo da sempre, e diciamo che i dati del Salone, i riscontri del Salone invece dicono proprio il contrario, che i ragazzi leggono, comprano i libri, sono disposti a mettersi in gioco, a cambiare gusti, cambiare idee, e hanno persino una incredibile, forse mal riposta, fiducia nel mondo degli adulti che li guida.
1: Bene, grazie.
2: Un ultimo flash,
1: cosa,
2: sì, abbiamo un minuto, Annalena. Tra la letteratura che abbiamo brevissimamente elencato, che si potrà trovare al Salone, oltre che gli incontri e gli spunti di dialogo, ci saranno anche aspetti legati al cinema, allo sport, ma anche alla musica. Leggo da programma un paio di nomi interessanti. Ci vuoi raccontare come si inseriscono all'interno di una manifestazione prettamente letteraria, ma come ogni grande manifestazione ormai aperta a tutte le forme d'arte e d'incontro?
0: Certo, ad esempio è vero, ci sarà Francesco Piccolo che incontra Marco Bellocchio, e poi ci sarà Paola Cortellesi, ci sarà Giovanotti.
2: Ecco, io volevo arrivare lì, l'abbiamo trasmesso, però non volevo sbagliare, volevo che fossi tu a confermarlo, ecco.
0: Sì, Giovanotti viene per raccontare un libro che ha curato con Crocetti, di poesie di viaggio, che mi sembra meraviglioso, ma viene anche per entusiasmo verso il nuovo romanzo di Niccolò Ammanniti, Il Custode, quindi viene proprio a parlare di questo, e mi sembra un ottimo esempio di mondo salvato dai ragazzini, perché comunque il ragazzino, il fanciullo è anche uno stato sentimentale, uno mentale, e Giovanotti ha questo sguardo verso il mondo. Ma poi ancora Luca Carboni, Ligabue, Ernia, eccetera eccetera.
2: Ernia, che ha anche a sua volta una penna davvero davvero notevole tra le nuove generazioni, anche su generi non così conosciuti, diciamo, a chi ha qualche anno in più magari di Ernia stesso. Grazie davvero allora.
1: Grazie
2: ad Annalena Benini.
0: Grazie,
2: direttrice del...
0: Vi aspetto tutti al Salone.
1: Ricordiamolo, dal 14 maggio bisogna prenotarsi, però, vero? Perché insomma c'è una lunga fila per entrare.

0: basta andare sul sito, si fa velocissimo.
1: Benissimo, velocissimo. Benissimo. Grazie, grazie Annalena, buon lavoro, grazie. Buon lavoro per questa.
0: Grazie a voi.
1: 38esima edizione, grazie.
2: Evviva la lettura, evviva, come sempre.
1: Evviva
2: come sempre.
1: Il Salone del Libro. 10:58 minuti, forse c'era un brano in sottofondo, ma forse l'abbiamo, ce lo siamo mangiato, sì, che si intitolava proprio Heal the World, lo cantava Michael Jackson.
2: E non possiamo non ascoltarlo, Stefania, ma anche 30 secondi.
1: Il dei da mangiare, cosa c'è di meglio che un libro? Buona giornata a tutti, ciao.
2: Un saluto.

0: Le 11 l'informa.
1: In blu 2000 news.
2: Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva. Dopo l'evacuazione dalla nave Ondius, completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giuli ha ieri azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa 20 di studenti. Dopo il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: L'incontro che mi è stato affidato in questo tema generale, che è abbastanza suggestivo, lascio agli altri relatori parole forse più competenti delle mie. Io vorrei condividere con voi una riflessione in cui cercherò di muovermi in questo modo, è un po' la mia sensibilità, è quello cioè di essere profondamente convinto che l'immaginario biblico è un grande specchio attraverso cui possiamo guardare la nostra vita con uno sguardo diverso, da una prospettiva completamente diversa. E cioè le cose che stiamo per dire funzionano sì se abbiamo il dono della fede, ma possiamo anche non avere il dono della fede, rimangono cose vere, perché toccano quel meccanismo dell'esistenza che tutti noi abbiamo, cioè toccano l'umanità. Questo credo che sia importante per ciascuno di noi, cioè renderci conto che il cristianesimo non è semplicemente una risorsa per un credente, è sempre una risorsa per l'essere umano in generale. ci rendiamo conto che dietro a delle provocazioni, dietro delle storie, dietro ad alcuni contributi che all'interno della storia abbiamo potuto sperimentare, molte persone ritrovano come la bussola del proprio cammino, ritrovano una mappa per poter rileggere anche il viaggio della propria esistenza, della propria storia, in un modo completamente nuovo. Questo è il motivo per cui mi sentirete usare molto l'immaginario biblico. E quindi spero che possano illuminare un po' la nostra umanità. Ecco, io vorrei partire da una constatazione che secondo me è una constatazione molto importante. Noi non siamo degli esseri sereni, cioè noi strutturalmente siamo degli inquieti. E forse la prova vera che siamo vivi è nella nostra inquietudine. Se c'è un segno della vita, la vita è esattamente questa inquietudine che si muove dentro di noi. Troppo spesso noi pensiamo che maturare, crescere, significa in qualche maniera risolvere questa inquietudine, ma se noi spegnessimo questa inquietudine dentro il nostro cuore, praticamente ci ridurremmo alla morte. E tante volte succede nella vita che ci mettiamo in delle situazioni di morte pur di tenere sotto controllo questa inquietudine, cioè ne diamo molto spesso una lettura negativa. Perché questa lotta interiore che tutti noi viviamo molto spesso ci destabilizza. Eppure la precarietà, l'inquietudine, la lotta, questo movimento che c'è dentro ciascuno di noi è solo sintomo di vita, quindi non è una cosa brutta, è una cosa straordinariamente bella. E credo che se noi cominciassimo col cambiare lo sguardo rispetto a quelle che sono le nostre crisi, i nostri drammi, le nostre lotte interiori, già avremmo fatto molto del nostro percorso. Cioè noi non ci guardiamo dentro per risolvere queste cose, ma ci guardiamo dentro affinché queste cose non risolte dentro di noi devono condurci da qualche parte. Ora, se dovessimo guardare più da vicino questa inquietudine che abita dentro ciascuno di noi, dovremmo dire che questa lotta è lotta tra due cose che si contendono sempre un po' il nostro cuore, due spinte. La prima penso che sia il bisogno di conoscere, di controllare, il bisogno di analizzare la realtà e proprio per questo di tenerla sotto il nostro controllo, sotto il controllo della nostra ragione, di quello che noi capiamo. È un po' come dire che tutti noi abbiamo bisogno della terra sotto i piedi. Ora, è una cosa brutta cercare delle certezze? No, non è una cosa brutta. Che è un po' come dire, io ho bisogno di sapere chi sono. Ho bisogno di sapere che è successo nella mia vita, ho bisogno di sapere che cosa ne sarà di me domani, ma non c'è un modo comprensivo di sapere tutto, cioè questo bisogno di conoscere è sempre un bisogno molto limitato. È un'illusione pensare che c'è una conoscenza, uno sguardo sulle cose che è onnicomprensivo. Il nostro modo di conoscere la realtà è sempre un modo molto parziale. Voglio farvi un esempio già immediatamente concreto. Quando si vuol bene a qualcuno, inevitabilmente noi cominciamo a conoscere questo qualcuno e poi ci convinciamo di conoscere totalmente il qualcuno che ci abbiamo davanti. Ma questa presunzione di conoscere fino in fondo le persone che abbiamo accanto a noi ci fa vivere non più in una relazione, ma in una sorta di pregiudizio. Se io so che tu sei così, smetto di ascoltarti, smetto di aspettarmi da te qualcosa. È già tutto deciso, io ormai so come tu ragioni. Questa è una presunzione molto, molto pericolosa nella vita. Perché? Perché non si lascia spazio a nessun imprevisto, non si lascia spazio a nessun inedito. Sapete, nell'esperienza di fede, la maggior parte delle cose che Dio fa, le fa sempre attraverso qualcosa di inaspettato, di inedito, qualcosa che è fuori dal calcolo della nostra prospettiva e della nostra consapevolezza. Ad esempio, l'esperienza del perdono nasce dal fatto che tu accetti che la persona che avevi di fronte non è una persona ideale, così come tu te la sei disegnata. Perdonare significa accettare che c'era una parte che tu non conoscevi e voler bene a qualcuno significa domandarti se tu vuoi bene a quello che ti eri disegnato nella tua testa o vuoi bene alla persona reale che hai davanti. Allora, se da una parte, vedete, c'è questo desiderio da parte di ciascuno di noi di conoscere, di voler controllare la realtà, di tenere la terra sotto i piedi, e abbiamo detto che questa non è una cosa brutta, può diventare una cosa brutta quando questo desiderio di voler tenere la terra sotto i piedi diventa qualcosa di troppo rigido, rinchiude la nostra vita in uno schema. D'altra parte, dentro di noi c'è anche un'altra spinta, forse la caratteristica che più ci umanizza, la parte più significativa della nostra umanità, che è il bisogno relazionale. Cioè, noi siamo nati per le relazioni. E sapete cosa significa questo? Che noi non ci accontentiamo semplicemente della vita. La vita per noi diventa significativa solo e soltanto quando passa attraverso una relazione. Quindi solo nelle relazioni noi avvertiamo che la vita è significativa. Se non ci sono relazioni, puoi avere tutti gli ingredienti, ma non c'è significato nella vita, non c'è esperienza di felicità. Puoi avere la salute, l'intelligenza, puoi avere i soldi, puoi avere una posizione ragguardevole, ma se non c'è qualcuno che ti vuole bene, tutto quel bene che è intorno a te, tu non lo percepisci come bene. È nelle relazioni che la tua vita comincia a diventare significativa. Per questo tutti noi cerchiamo delle relazioni, cioè tutti noi cerchiamo delle relazioni significative, perché soltanto attraverso la mediazione di una relazione la vita comincia a diventare qualcosa di grande, qualcosa di pienamente umano. Quindi vedete, dentro di noi ci sono queste due cose: un bisogno di tenere i piedi per terra e un bisogno relazionale. E sono due cose buonissime, straordinariamente buone, che dobbiamo difendere con tutto noi stessi. Dove si crea la lotta? La lotta si crea in questo modo. Il tenere i piedi per terra si scontra con le relazioni, perché le relazioni, proprio per la natura delle relazioni, ti schiodano dalle tue certezze, ti schiodano dal sicuro delle cose che conosci e ti mettono invece in cammino, ti fanno sperimentare qualcosa di diverso, la precarietà, appunto. C'è nella Bibbia un racconto molto bello. Quando Dio per la prima volta in maniera seria rivolge la parola a un uomo e comincia con quest'uomo, chiamiamola così, una vera e propria relazione, è il momento in cui Dio parla ad Abramo. E le prime parole che Dio rivolge ad Abramo è questa. Sono queste: vattene dalla tua terra e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti mostrerò. Cioè, l'inizio di una relazione coincide col fatto che tu devi schiodarti dalle tue certezze, devi schiodarti dalla terra che hai sotto i piedi. Capite che c'è un problema molto serio? Noi non possiamo fare a meno delle relazioni e allo stesso tempo desideriamo avere la terra sotto i piedi. Ecco che dentro di noi si scatena l'inquietudine. Che faccio? Quando tu entri in una relazione, inevitabilmente diventi vulnerabile, perché le relazioni ti mettono in discussione. Le relazioni ti schiodano dalle tue certezze, mettono in discussione la tua appartenenza, quello che fino al giorno prima tu pensavi di controllare totalmente. Una relazione invece problematizza quella tua certezza, comincia a smontarla un pezzo alla volta, e tu devi decidere che cosa vuoi, le tue certezze o una relazione. Avere delle certezze che puoi controllare oppure cominciare a voler bene a qualcuno. Ma se tu vuoi bene a qualcuno diventi vulnerabile. Ti piace la vulnerabilità? No, non mi piace. Quindi vedete la lotta? Noi vorremmo delle certezze, vorremmo sentirci voluti bene da qualcuno, non vorremmo sentirci precari e non vorremmo essere vulnerabili. Ecco, questo è un po', ma una semplificazione forse eccessiva, di quello che può succedere nel cuore di ciascuno di noi. Allora, se il primo passo che noi dobbiamo fare è quello di riconciliarci con questa inquietudine, forse un passo ulteriore che ognuno di noi deve fare è accettare che da quando tu hai deciso di voler bene a qualcuno, a un uomo, a una donna, a un figlio, a una figlia, la decisione di voler bene a qualcuno ti ha reso vulnerabile. E questa non è una cosa brutta, perché se tu in una relazione non sperimenti questa vulnerabilità, significa che non ti stai mettendo in discussione e che stai usando quella relazione per confermarti ancora eccessivamente delle tue convinzioni, delle tue certezze, della tua terra sotto i piedi. Sapete come chiama la Bibbia questo tipo di relazioni malate? La chiama idolatria. Che cos'è l'idolatria? fare Dio a mia immagine e somiglianza. L'idolo è una cosa che mi costruisco io e me la costruisco a immagine e somiglianza delle mie paure, delle mie insicurezze, delle mie incertezze, di quello che vorrei dall'altro. Io vorrei che Dio mi salvasse da questa cosa, allora me lo disegno in questo modo. Ecco, questo è l'idolo. Quando noi compiamo questo gesto di idolatria nei confronti del Signore, noi passiamo da un'esperienza relazionale di fede appunto a un'esperienza tossica di fede, che è l'idolatria. Voi immaginate quando la stessa cosa succede in un rapporto reale con un figlio, con una figlia, con un marito, con una moglie, con un amico. Cioè, se tu vuoi bene a qualcuno, l'altro non è mai un idolo, cioè non è creato per chiudere i tuoi buchi e le tue mancanze, non è a immagine e somiglianza delle tue ferite, è altro. E proprio perché altro ti costringe a metterti in discussione, ti costringe a sperimentare la tua vulnerabilità, ti costringe, ecco, la Bibbia è geniale come ci descrive questa vulnerabilità, ti costringe a metterti in cammino. Viaggiare è un cammino, no? E cioè tu lasci la posizione dei piedi fissi sulla terra per alzare i piedi e cominciare un percorso. Devi schiodarti per andare da qualche parte. Le persone che dicono io non cambio mai, sono sempre la stessa persona, beh, questo è un problema serio, perché la vita dovrebbe cambiarci. Gli eventi ci cambiano, il passare degli anni ci cambiano, le esperienze che facciamo ci cambiano, le persone che incontriamo ci cambiano, e cioè contribuiscono in qualche maniera a dire qualcosa di noi e noi a metterci in un percorso, in cammino, e a scoprire cose inaspettate, cose che nessuno di noi magari si immaginava. Certamente anche Abramo, quando ha cominciato questo suo viaggio, questa sua relazione con il Signore, si sarà creato un immaginario rispetto a questo viaggio, cioè si sarà aspettato qualcosa. Ma tutto quello che succede durante quel viaggio, e che noi oggi chiamiamo la storia della salvezza, Abramo stesso non saprà fino in fondo fin dove arriverà questa storia della salvezza. Quando migliaia di anni dopo nascerà Gesù, e nascerà alla periferia di Gerusalemme, in uno sperduto villaggio, non saprà che tutta quella storia della salvezza poi sarebbe diventata quell'uomo, quel Messia, quella storia. E da Gesù in poi ancora un'altra storia, una storia inimmaginabile. Quando tu metti al mondo un figlio, è inevitabile che ti crei un'aspettativa rispetto alla vita di quel figlio. Ma quel figlio, quella figlia, hanno il diritto di essere unici e quindi di essere qualcosa di inaspettato. Questo è il motivo per cui quando uno si legge la Bibbia non legge mai delle storie ideali, non sono mai delle storie. Uno nasce, vive, affronta il drago cattivo, vince e poi è vissero felici e contenti. Ecco, queste sono le fiabe, sono le favole. La Bibbia non racconta mai un paradigma simile, ma ci racconta sempre storie concrete, di persone concrete che hanno dei problemi concreti e che molto spesso nella concretezza della loro situazione, dei loro problemi, il Signore fa qualcosa con loro. Cioè, non esiste una vita giusta intesa come una vita normale, ideale, ma la normalità e la giustezza della nostra vita accade esattamente nella sua imperfezione. Cioè, quando succede qualcosa che tu non ti eri immaginato, non avevi calcolato, e proprio perché si presenta nella tua vita, inevitabilmente ti delude. È bello pensare che è solo attraverso la delusione, ad esempio, che noi facciamo dei passaggi relazionali importanti. Cioè, quando qualcuno ci delude, lì siamo veramente messi nella condizione di decidere se volergli bene o meno. Perché finché quella persona mi corrisponde esattamente a quello che io mi aspetto da lui o da lei, lì funziona ancora una sorta di specchio, non sto incontrando l'altro, sto incontrando ancora me, i miei sogni e le mie aspettative. Ma quando io sono deluso, allora da quella delusione in poi io posso prendere una decisione nuova. A mio modesto avviso, qual è il problema serio che noi facciamo? Ed è questa una cosa che credo che Gesù ha tanto insistito in tutta la sua predicazione. L'errore che noi facciamo è che davanti alle delusioni noi perdiamo molto tempo a voler cercare i colpevoli. Di chi è la colpa? Se è successa questa cosa, di chi è la colpa? Non è la cosa più interessante. La cosa più interessante non è trovare il colpevole, ma è domandarti che cosa ne vuoi fare di quella cosa che è successa. Cioè, in che modo vuoi che entri dentro la tua vita? In che modo vuoi far spazio a questa cosa che c'è dentro la tua vita? Altrimenti è un corpo estraneo che tu tolleri e non vedi l'ora di buttare via, di togliere, di epurare dalla tua esistenza. Ma questa è una grandissima illusione. Noi possiamo semplicemente fare spazio alla nostra vita, anche a quello che non ci aspettavamo. Se io mi accorgo a un certo punto che succede dentro di me una debolezza, una fragilità, che io non riesco più a vivere la vita così come la riuscivo a vivere fino al giorno prima, è troppo poco passare il tempo a dare la colpa, a darmi la colpa o dare la colpa a qualcuno di quello che io sto vivendo in quel momento. Mi devo domandare: di questa roba qui che cosa ne voglio fare della mia vita? In che modo voglio che entri dentro la mia vita? In che modo voglio integrarla? In che modo voglio che diventi un valore aggiunto? E io penso che anche quando in un percorso, come tante persone di voi o i vostri figli stanno facendo o hanno fatto all'interno della loro vita, la guarigione non è smettere di essere quelle persone fragili e deboli, ma saper trasformare in valore aggiunto quella debolezza e quella fragilità, cioè trasformarla in un punto di forza, non in un handicap. Perché poi succede esattamente così, che quando la vita si affaccia nella nostra storia come qualcosa di inaspettato e quindi ci delude, noi consideriamo quella delusione un handicap, un estraneo che non vorremmo, una cosa che è successo e che dobbiamo trovare assolutamente il modo di togliere. No, dobbiamo trovare assolutamente il modo di domandarci come possiamo cambiare a partire da questo e disarmare quella delusione, lasciare che quella delusione possa entrare dentro la nostra vita in un modo completamente nuovo. Bene, se in questa parabola, diciamo così, che ci viene offerta dalla Bibbia, noi ci accorgiamo di essere delle persone che lottano tra volere la terra sotto i piedi e mettersi in discussione in una relazione, avere una certezza e accettare di essere vulnerabili. Ecco, in queste due forze che si fanno la lotta dentro di noi, in queste due spinte che ci abitano, a un certo punto una delle due deve prevalere. E quale normalmente deve prevalere? Deve prevalere la relazione. Perché deve prevalere la relazione? Perché per quanto sia giusto che ognuno di noi abbia il controllo, capisca, abbia la terra sotto i piedi, abbia delle certezze, ve lo ripeto, solo quando tu ti metti in gioco in una relazione la vita diventa significativa. Tu puoi sapere tutto e avvertire che la tua vita non ha senso. Questo è il paradosso delle certezze. Le certezze non salvano se non perché ci passano attraverso delle relazioni. Ad esempio, una persona che è bisognosa d'amore può leggersi un sacco di libri che gli dicono che lui è degno di stima, che è amabile, può sentire un sacco di catechesi che gli riportano questa cosa, può fare infinite terapie che dicono: ma no, ma tu devi accettarti, accoglierti. Sapete cosa sono queste cose? Informazioni. L'esperienza dell'amore non è un autoconvincimento, non è una suggestione, non è che tu ti chiudi in una stanza e ripeti migliaia di volte: io sono amato, io sono bravo, io sono unico, io sono bellissimo, eccetera, e alla fine tu ottieni un risultato. Forse sì, riesci a ottenere un risultato, ma che è una suggestione. Le suggestioni durano 10 minuti, qualche giorno, ma poi tu torni al punto di partenza. Ma se quell'informazione, cioè che tu sei degno di amore, ti passa attraverso una relazione, cioè qualcuno effettivamente ti vuole bene, beh, allora diventa indelebile nella tua vita. Solo quando le cose ci vengono date in una relazione diventano indelebili. E guardate che questo è così paradossale, che nelle relazioni non passa solo il bene, passa anche il male. E quindi se in una relazione è passato il male, è diventato quasi indelebile, strutturale dentro di te. È difficile toglierti di dosso un male che hai ricevuto se è passato attraverso una relazione. Solo una relazione può guarire una relazione. Non basta l'informazione, non basta la riflessione, non basta il controllo. Ecco perché è molto bello che nella vita Tutto quello che ci serve per vivere è sempre il costruire un circuito di relazioni dove può passare l'essenziale della nostra esistenza. E anche qui vorrei rubare un'altra immagine biblica, ed è la necessità di accettare la relazione rispetto alla terra sotto i piedi. C'è un momento nella storia di Israele in cui Israele è stabile in un posto. Non è ancora nella terra promessa, però è stabile in un posto. Ha trovato la sua nicchia dove sta realizzando un progetto di vita. Questo posto si chiama Egitto. E la condizione del popolo di Israele in Egitto è una condizione di schiavitù, non è di libertà. È come se il testo biblico volesse suggerire a ciascuno di noi che quando tu scegli il tuo io e basta, cioè non ti apri a una relazione, apparentemente tu hai una certezza, ma in realtà tu sei in schiavitù. A me piace sempre ripetere durante gli incontri che quando noi raccontiamo la storia di Israele che esce dall'Egitto, no? Il faraone brutto e cattivo che vuole tenere gli israeliti imprigionati e poi loro si liberano grazie a Mosè che li tira fuori da questa schiavitù passando illesi attraverso il Mar Rosso, eccetera eccetera. Tutti sappiamo da quale parte schierarci, cioè tutti ci mettiamo dalla parte di Israele e diciamo il faraone è brutto e cattivo. Ma se io vi dicessi che il faraone è il mio io, è il nostro io, capite che tutto cambia? Cioè, quando l'io prende il sopravvento, la nostra vita, cioè una parola che la rende bene, diventa una vita egoista. Quando noi siamo egoisti, significa che il nostro io è talmente tanto al centro che apparentemente pensiamo di essere i faraoni, ma in realtà siamo degli schiavi. L'io da solo non è mai libero. Ognuno di noi da solo non è mai libero. Certo, dice, se non voglio bene a nessuno soffro di meno. Se non mi metto in discussione in una relazione, certamente avrò più certezze. Tutto vero, ma non sarai mai felice. Non si può essere felici in una schiavitù. Non si può essere felici in Egitto. Questa è la grande storia. Allora, che cosa fa Dio? Sgancia il popolo di Israele da questa schiavitù e li mette in un percorso di liberazione. Allora, se l'Egitto rappresenta la scelta della solitudine, cioè di non voler bene a nessuno, di non voler entrare in relazione con nessuno, del avere sempre noi al centro di tutto, è molto difficile costruire una relazione con delle persone che sono concentrate su se stessi. È impossibile quasi. Perché? Perché tutto ruota sempre intorno a loro. Apparentemente c'è una relazione, ma quella relazione c'è solo e soltanto se quella persona è al centro. Se io smetto di essere al centro, non mi piace più quella relazione. Ma la prova più vera dell'amore, non so se vi siete mai accorti, è esattamente il contrario. Tu ami quando accetti di decentrarti. Tu ami quando ti accorgi che tuo figlio ti ha spodestato. Che tua figlia ti ha tolto il centro, non sei più tu il centro, sono loro. Non è più la tua vita, ma è la persona che ami, tuo marito, tua moglie. Non è più la solitudine del tuo egoismo, ma è quell'amico, quell'amica a cui vuoi bene, che comincia a toglierti il primato, non sei più da solo a comandare. E te ne accorgi perché? Perché ti comincia ad interessare la gioia e il dolore di queste persone. Se queste persone stanno bene, tu stai bene. Se queste persone stanno male, tu stai male. Diventi vulnerabile. Ed è inevitabile nell'esperienza dell'amore. Devi lasciare la comodità di quella solitudine. Sapete che è una comodità la schiavitù, Volete la prova? Tutte le volte che Israele si trova ad affrontare una difficoltà, che cosa fa? Quanto stavamo bene in Egitto. Rimpiangere una condizione passata. Era meglio quando stavo da solo, quando stavo da sola. Ho sbagliato tutto, non a mettermi in gioco in questa cosa, perché vedi dove ci siamo ridotti adesso, no? Adesso dobbiamo affrontare tutti questi problemi. Come se noi avessimo la nostalgia di una situazione dove paradossalmente sapevamo di non essere felici, eppure la rimpiangiamo. È il paradosso di Israele. Cioè il paradosso di ciascuno di noi, poi in fondo, no? Allora, vedete, se da una parte il rimanere fermi in un posto rappresenta l'Egitto, il mettersi in una relazione fa iniziare il viaggio. Ma anche qui è molto bello che il testo biblico ci dice che il popolo di Israele non esce dall'Egitto e arriva nella terra promessa. Non è immediata la cosa. Ci sono 40 anni di peregrinazione nel deserto. Cioè, la Bibbia, per raccontarci in che cosa consiste una relazione, ci racconta di dover camminare nel deserto, che non è proprio una strada comodissima, diciamo. Quando tu ti metti a voler bene a qualcuno, finito l'entusiasmo iniziale, ti accorgi del deserto. E ti accorgi che la strada non è facile, e che nel deserto ti perdi, e che il deserto non lo controlli, e che il deserto a volte ti manca l'acqua, hai fame, hai sete, ti gira la testa. Cioè, non lo leggi come una benedizione, ma quasi come un peggiorare la tua situazione. Ma in realtà, dopo che tu ti sei messo davvero in discussione in una relazione e hai attraversato il deserto di una relazione, questo ti conduce nella terra promessa, cioè questo ti fa sperimentare la libertà. Ecco, esco fuori dall'immagine e cerco di andare concretamente nell'esperienza della vita di ciascuno di noi. Penso che nessuno di voi ha, come punto di partenza, avrebbe voluto nella vita, ad esempio, affrontare la malattia di un figlio. Nessuno. A meno che non c'è una forma di masochismo, ma nessuno di noi desidererebbe che un figlio o una figlia vivessero un'esperienza così dolorosa, dura, difficile. Però è successo, cioè è accaduto. Ora, affrontare quella situazione significa vivere il deserto, a volte non sapere dove sbattere la testa, a volte sentirsi spaesati, non avere le risposte, sentirsi assetati proprio di senso, di significato. Perché ci sta succedendo questo? Chi ci aiuterà in tutto questo? Chi ci libererà da sta storia? Ma se tu accetti di fare questo percorso, questo cammino, alla fine di quel cammino non siete più le stesse persone di prima. Siete persone molto più umane e molto più libere. Il dono più grande che vi ha dato una disgrazia simile è stato la grazia di riscoprirvi più umani, più liberi, più voi stessi. Ma questo uno lo capisce dopo. Mentre lo sta vivendo, non riesce a vedere questo. Ecco perché ogni tanto abbiamo bisogno di fermarci e di ricordarci alcune cose che possono aiutarci in questo percorso. Ma capite che se noi ci ribelliamo a questo deserto, cioè se noi non accettiamo che sia successa questa cosa, che noi non accettiamo che sia successa proprio a noi questa cosa, non accettiamo di non avere sempre le risposte, di dover vivere nella disperazione di dire: speriamo che qualcuno sappia che cosa si fa con queste cose. Perché il dolore più grande che si sperimenta nell'amore, sapete qual è? L'impotenza. Non so cosa fare. Non sappiamo cosa fare. Perché normalmente, se io so che, non lo so, una finestra è rotta, so che devo andare da un artigiano a cambiare il vetro. Ma ci sono cose che succedono dove nessuno sa effettivamente che cosa bisogna fare nello specifico, perché ognuno di noi è unico. Non è una tecnica, capite? Che tu la applichi alla lettera ed è sicuro che hai il risultato. La stessa cosa su una persona può andare benissimo, su un'altra no. Si procede per tentativi, si attraversa un deserto. Ora, non c'è per forza bisogno di incontrare la vita così in maniera traumatica per fare questo tipo di esperienza. È sempre così. La vita è sempre un lasciare delle certezze, passare delle circostanze che non ci sembrano delle circostanze favorevoli e accorgerci però che se le abbiamo accolte e affrontate con tutto noi stessi, queste circostanze ci hanno cambiato, ci hanno resi più liberi. E quindi vedete qual è il passaggio? Tu non sei libero perché pensi di essere forte, tu sei libero quando accetti di essere debole. Quando hai accolto fino in fondo la tua debolezza, allora sei libero. Perché tu sai cosa farci della tua debolezza, della tua presunta forza non te ne fai niente, basta che succede qualcosa e subito vieni smontato nel tuo delirio di onnipotenza. Ora, in questa riflessione che sto cercando di condividere con voi questa mattina, ho pensato che ci sarebbe stato di conforto prendere delle figure specifiche e accorgerci che quando io vi parlo di un problema, di una relazione, di una fatica che noi facciamo quando entriamo in un percorso simile, stiamo parlando non soltanto di un disturbo. Per esempio, uno può pensare, non c'è niente di più drammatico di un disturbo alimentare. A parte che non esiste mai un problema in sé. Un problema è sempre agganciato a qualcosa di più grande, di più profondo, e che ognuno di noi si porta addosso delle storture, dei segni che molto spesso agli occhi, forse anche nostri, non soltanto degli altri, noi possiamo tranquillamente chiamare difetti. Noi siamo difettosi in qualcosa. Ma che cosa ce ne facciamo della nostra vita difettosa? Cioè, quando tu hai un difetto, c'è per te qualche possibilità o devi essere perfetto per essere felice? Allora, quando noi per esempio ci avviciniamo all'immaginario biblico e a quelle storie, che cosa abbiamo fatto come errore? Abbiamo idealizzato queste persone e ci siamo dimenticati, ad esempio, che primo, Paolo di Tarso, San Paolo. Ecco, un uomo così viene, quando lo incontriamo per la prima volta nella Sacra Scrittura, forse non tutti si ricordano che la prima volta in cui viene incrociata la figura di Saulo è quando stanno ammazzando Stefano, il primo martire. Quando stanno uccidendo Stefano, tutti quelli che hanno le pietre in mano e lo stanno lapidando lasciano i loro giubbotti ai piedi di questo ragazzo, il quale osserva questa scena di violenza e sta lì a tenere i mantelli di quelli che stanno ammazzando. Quest'uomo, crescendo, è un vero e proprio talebano che si gloria di perseguitare la Chiesa, di imprigionare i cristiani, di infliggere loro violenza perché deve difendere lo zelo per il Signore. Le persone che sono intransigenti, fondamentalisti, eccetera, molto spesso sono persone estremamente insicure e sviluppano un livello di violenza che è terribile. Un uomo che è segnato da questo tipo di violenza, che tende ad essere un fondamentalista, può farsi santo? Beh sì. E sapete, la conversione di Paolo non è che Paolo da lupo diventa agnellino, è che dentro questa sua rigidità si apre un varco di luce, si rende conto che c'è qualcosa di sbagliato nel suo essere rigido e c'è un altro tipo di rigidità, di rettitudine. Comincerà ad essere retto nella consapevolezza che senza l'amore di Dio, senza la grazia, dirà lui, noi non possiamo fare niente. Quindi vedete, persone che hanno sperimentato qualcosa nella vita e che li hanno resi estremamente violenti e troppo attaccati agli schemi, se affrontano questa loro rigidità, questa loro struttura, in realtà c'è una storia di salvezza anche per loro. Secondo personaggio, Mosè. Ecco, qui c'è il problema serio della comunicazione. Mosè è balbuziente. Allora, a un balbuziente tu dai il compito di andare a fare dei trattati diplomatici con il faraone per liberare il popolo di Israele. Capite che c'è qualcosa che non funziona, eh? Tant'è vero, che penso che tutti voi vi ricordate, che Mosè per parlare col faraone si porta il fratello Aronne. È Aronne che alla fine parla, perché Mosè è balbuziente. Ecco. Dietro la balbuzia, questo difetto di comunicazione, non c'è semplicemente meccanicamente un problema con la parola, ma un problema proprio nel parlare. A volte noi non siamo bravi a comunicare. Le persone che fanno fatica a comunicare si sentono sole, più sole degli altri, perché non riescono a dire. Allora, una persona che fa fatica nel parlare può avere una chance nella vita? Sì. Quando si rende conto che pur mantenendo questa fragilità può circondarsi di chi lo capisce, di chi lo aiuta a capirsi e a farsi capire. Cioè, non è che Mosè diventa libero perché Mosè viene guarito e diventa il Mosè oratore. No, è un uomo balbuziente che però accoglie questa sua debolezza circondandosi di relazioni che lo aiutano a fare quello a cui è chiamato. E credo che sia bellissimo questo. Quando tu ti accorgi che sei fragile e debole, tu ti accorgi che per camminare nella vita. Tu hai bisogno di questo e di questo, punto. E con umiltà tu accetti di avere bisogno di questo e di questo. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuta. A noi cosa ci aiuta a funzionare nella vita? Mosè si rende conto che ha bisogno di Aaron e di Maria, del fratello e della sorella. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta? Vi rendete conto che il primo problema, non solo di figli, ma anche di noi stessi, è che noi non vogliamo lasciarci aiutare perché pensiamo che dobbiamo aiutarci da soli. Ma noi non ci aiutiamo da soli, abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Quindi l'errore è o delegare a un altro le scelte che dovrei fare io, e questo è sbagliato, oppure non lasciarsi aiutare e pensare di dover fare tutto da soli. Questi due eccessi non funzionano. Allora maturare significa capire che per come sei fatto tu, tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuta nella tua debolezza. La tua balbuzie viene sanata da relazioni che hai intorno. Terzo personaggio, Elia. Elia è, voi leggetevi i racconti del profeta Elia, uno dei più grandi profeti di Israele, è palesemente ferito dalla depressione. È un uomo attraversato dalla depressione. Si vede da come si comporta, da come a un certo punto l'angoscia comanda dentro di lui. Cioè, a un certo punto gli subentra tanta tristezza che questa tristezza gli fa fare delle cose. È un uomo depresso. Quante volte io incontro persone che hanno depressione e vorrebbero semplicemente qualcosa che gli togliesse di dosso la depressione. Ma che cosa dobbiamo fare noi se non invece capire che persino nell'angoscia, nell'esperienza della tristezza e della depressione c'è un varco, c'è un modo di farsi santi, c'è un modo di guarire che è anche integrare questo lato di noi. Per esempio, il Signore nei confronti di Elia a un certo punto gli fa capire che per venire fuori dalla paranoia della sua depressione deve smettere di prendersi eccessivamente sul serio. Quando tu ti fissi troppo su qualcosa, poi ne rimani prigioniero. E c'è un dialogo molto bello in cui Elia depresso dice al Signore: non c'è più nessuno, sono rimasto soltanto io, è tutto distrutto, non c'è più niente. Il Signore gli dice: non è così, io mi sono lasciato un piccolo resto, è successa quest'altra cosa e tu avrai uno che prenderà il tuo posto. Lo ridimensiona. Non abbiamo forse bisogno che qualcuno ogni tanto ci ridimensioni le nostre paturnie? Non abbiamo bisogno che qualcuno a un certo punto ci tiri fuori dalle paranoie che si creano dentro la nostra vita? Abbiamo bisogno di relazioni che forse non risolvono la nostra angoscia, e quell'angoscia ci accompagnerà per tutto il resto della vita, ma grazie a quelle persone noi siamo ridimensionati. La tristezza non comanda più fino in fondo. Anche un depresso può essere felice. Quarto personaggio, Gedeone. Gedeone è un comandante, un militare, e nella sua vicenda personale, sapete, c'è un fortissimo desiderio, secondo me c'è un complesso paterno in lui, non risolto, perché lui ha bisogno che Dio gli metta la mano sulla spalla, ha bisogno di sentirsi rassicurato per fare qualcosa, un po' come tutti noi. Soltanto che c'è un problema, non sempre ti arrivano le rassicurazioni giuste al momento giusto. E quando tu non sei rassicurato in qualcosa, che fai? Non la fai quella cosa? Hai bisogno di affrontare le cose anche quando non hai la rassicurazione che tu cerchi. Sto poveretto ha un esercito di 300 persone e deve vincere contro un esercito di 30.000. Beh, abbiamo un po' tutti paura di una sproporzione simile, no? Ma non è forse la sensazione che proviamo certe volte nella vita? Che noi siamo troppo piccoli rispetto a quello che ci sta succedendo. E che avremo tremendamente bisogno che qualcuno ci metta la mano sulla spalla, che ci rassicuri. L'incontro relazionale con Gedeone non è la scomparsa della sua insicurezza, ma anche in questo caso la guarigione è capire che lui è insicuro, ma ha bisogno a un certo punto di disobbedire a quell'insicurezza, di agire contro quell'insicurezza, di fare esattamente una cosa che quell'insicurezza non gli farebbe mai fare: rischiare. Mi piace pensare che le persone cominciano a guarire quando cominciano a rischiare. Invece vorrebbero essere convinte che non soltanto quello che stanno facendo è giusto, ma che sicuramente ci sarà il risultato che loro hanno nella mente. Quindi, se tu mi dai tutte le rassicurazioni prima, io allora faccio il passo. Ma che cos'è? Magia questa? Non funziona in questo modo. Tutte le scelte nella vita comportano un rischio. Educare al rischio, non estirpare l'insicurezza. Non possiamo toglierci di dosso l'insicurezza, amici, ma possiamo disobbedire però. Ah, qui ce n'è uno prezioso adesso. Giona, il profeta Giona. Quando vi leggete la storia di Giona già sapete che comincia male, perché il Signore gli dà una missione e lui se ne scappa dall'altra parte del mondo, no? Poi, dopo che lo va a ripescare, lo riporta indietro a compiere questo suo destino, bastano poche parole di quest'uomo. Si dice che percorse la città di Ninive semplicemente un terzo di tutta la città, quindi neanche tutta, e bastò che il passaggio di questo profeta per un terzo nella città facesse convertire tutta la città, il re, persino gli animali digiunano, tutti si convertono. Ma lui, invece di gioire, rimane malissimo. Dice, hai capito, questi fanno il digiuno e questo li salva. Misericordioso lui, no? Sapete cosa nasconde Giona? L'invidia. Che cos'è l'invidia? L'incapacità di gioire del bene degli altri. Come si manifesta l'invidia dentro la nostra vita? Noi forse non ce ne accorgiamo, ma noi mettiamo costantemente a paragone la nostra vita con la vita degli altri. Perché alla mia famiglia succede questo? Al mio vicino di casa va tutto bene? Perché noi dobbiamo affrontare questa cosa? La mia amica no, mio figlio no. Cioè, allora, quando tu incontri il bene non ti fa bene, ti fa arrabbiare, non riesci a gioire del bene altrui. Perché lo vedi come se a te viene tolto qualcosa, lo vedi come un atto di ingiustizia nei tuoi confronti. Sapete, queste sono cose che si strutturano in un lato irrazionale di noi. Se io giustamente ti dico, ma sei contento che è nato il figlio a Tizio e Caio e Sempronio e tu magari non riesci ad avere figli, che mi dici consapevolmente? Sì, certo che sono contento o contenta, ma dentro c'è qualcosa che rode, Può questa mancanza di gioia nei confronti del bene altrui distruggerci? Sì, può distruggerci, può farci ammalare. Allora, possiamo togliere questa invidia dalla nostra vita? No, ma possiamo contrastarla. Possiamo educarci a non assecondare questa spinta interiore che ci fa spiare la vita degli altri e non gioire della vita degli altri. Ad esempio, possiamo smettere di guardare l'erba del vicino e pensare che la nostra famiglia è sbagliata semplicemente perché non assomiglia a quella del vicino. Poi succede sempre così, che noi pensiamo di conoscere la vita degli altri, ma se a volte sapessimo effettivamente che cosa sta succedendo a casa del vicino, è brutto dire, mi consolo perché ho saputo delle disgrazie dell'altro, adesso mi sento più consolato anche io, no? No, non è gioire del male altrui, ma che certe volte noi non lo sappiamo che cosa sta succedendo nella vita degli altri e dobbiamo avere il coraggio invece di smettere di spiare e di guardare il nostro. Ancora un altro personaggio, Davide. Davide ha chiaramente un problema affettivo. Si potrebbe spiegare anche leggendo la storia da dove gli nasce. Certamente ha un problema affettivo e sessuale, ce l'ha. La storia di prendersi la moglie del migliore amico e poi di progettare anche di uccidere l'amico non fa di lui proprio un esempio. Ma capite che a volte noi abbiamo dei disordini affettivi sessuali che non accettiamo, non li chiamiamo per nome, non li affrontiamo. Davide fa una cosa che noi non facciamo quasi mai, ammette la sua colpa, lo dice ad alta voce, il suo pentimento gli porta immediatamente il perdono. Non è una questione ho ucciso qualcuno e qualcuno mi perdona, ma il fatto di ammettere di avere un problema ci porta già a guarigione, perché l'ammissione di un problema ce lo fa consegnare, lo porta alla luce del sole. L'ambito affettivo sessuale è un tabù nella nostra vita, E molto spesso è un tabù che teniamo nascosto in cantina. Non possiamo togliere la nostra affettività e sessualità, ma portarla alla luce, questo possiamo farlo però. La guarigione è tirar fuori dalla cantina certi mostri. È una cosa che ci riguarda e che riguarda i nostri figli. Noè ha un problema con l'alcol. Vi ricordate dopo il diluvio universale? Quest'uomo è ubriaco. Dà scandalo ai figli anche. Beh, mi piace pensare che dietro questo personaggio ci siano tutti i livelli di dipendenza. Io da prete incontro molte dipendenze. Per esempio la ludopatia è una dipendenza. Ma può essere dipendenza dal gioco, dipendenza dall'alcol, dipendenza dalle sostanze, ma dipendenza da alcune relazioni, dipendenza dal lavoro, dipendenza, qualsiasi forma di dipendenza ci toglie la libertà. Qual è la nostra dipendenza? Che cos'è che ci imprigiona? E tutti noi dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo cambiare la nostra vita dando un nome alla nostra dipendenza. Ancora, Giacobbe. Sapete Giacobbe com'è diventato Giacobbe? Rubando la primogenitura al fratello. L'ha rubata, è un imbroglione. Molto spesso nella vita, questo purtroppo è una cosa che capita sovente, noi pensiamo che essere furbi significa essere intelligenti. E quindi tu sei abbastanza furbo e cadi sempre in piedi, riesci a aggiustare le cose, un po' imbrogli, un po' dici la verità. Poi succede che le persone che dicono molte bugie, a un certo punto non sanno manco loro più qual è la verità. Non lo sanno più manco loro. Ed è un problema serio, perché uno che non si ricorda più che cos'era vero e che cos'era falso, diventa lui vittima delle bugie che racconta. Ma chi sei tu di tutte le cose che hai raccontato? Fare verità significa chiamare le cose bianco e nero, vere e false. La bugia e la verità sono cose che vanno di nuovo collocate in un alveo giusto della nostra esistenza. Beh, Giacobbe è un patriarca, uno dei punti fondamentali della storia della salvezza, un bugiardo, che però il Signore non l'ha lasciato in quella astuzia, l'ha dovuto convertire, ha dovuto far fare verità a lui. E poi, permettetemi, l'ultimo personaggio, questa volta è una donna, ed è Marta. Marta. Vi ricordate quando Gesù entra in casa di Marta e Maria, no? E Lazzaro? E in realtà è Marta che porta Gesù in casa. E a un certo punto Maria rimane seduta ad ascoltare Gesù. E Marta va a protestare da Gesù e le dice: non ti importa che mi abbia lasciata sola nel preparare il pranzo, nei molti servizi, eccetera. Volete che ve lo traduco che cosa significa? Possibile che in tutta sta storia che stiamo vivendo devo fare tutto io? Tutto io devo fare. Mio marito non fa niente, mia moglie non fa niente, mio figlio non fa niente, i fratelli non fanno niente, tutto io. Ammalarsi di questa patologia significa perdersi l'essenziale, e cioè che ognuno ha il diritto di costruire in rapporto a un problema la propria distanza, la propria gradualità, il proprio percorso. E pensare che io ho capito tutto, su di me ci sta tutto il peso della faccenda. Sapete cosa risponde Gesù a Marta? Marta, Marta, tu ti agiti e ti affanni per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno, e tu te la sei persa. Perché? Perché quando tu sei eccessivamente preoccupato per una cosa, non riesci nemmeno più a vedere l'essenziale. Che cos'è che conta?

0: importante, cioè il mio rapporto di madre e figlia. È come se noi non avessimo più un rapporto madre-figlia, ma risolutrice di problemi e problemi, come se quel problema avesse oscurato anche il legame madre-figlia. E quindi noi non ci diamo più l'opportunità di vivere il legame madre-figlia, perché quel problema è diventato tutto. Allora, c'è un problema, però non perdiamo l'essenziale. Siamo madre-figlio. E questo è l'essenziale. Cioè, se io e te ci vogliamo bene, affrontiamo tutto. Ma se ci dimentichiamo che ci vogliamo bene, ci rimane solo il problema. E il problema pesa e schiaccia. Insomma, amici, io non so se ci sono riuscito, ma volevo semplicemente dirvi che noi non siamo perfetti. Ho preso un po' tanti aspetti della nostra imperfezione, e la guarigione, il percorso che una persona fa, non è passare dall'imperfezione alla perfezione, ma è nel portare la luce nella nostra imperfezione, è riuscire a lasciarci umanizzare da quello che sta succedendo dentro la nostra vita. E anche se quello che sta succedendo ci destabilizza, ci mette in discussione, distrugge le nostre certezze, le aspettative che avevamo, ci ha deluso, ok, questo è semplicemente il sintomo che siamo vivi e che non è una cosa brutta, e che è sempre preferibile il deserto alla schiavitù, e che è sempre preferibile questo percorso rispetto alle certezze di prima, che procuravano dolore e sofferenza, perché altrimenti non ci sarebbe stato quel problema. Allora, quando una persona fa spazio a questo modo nuovo di guardare la propria vita e la propria storia, non dico che ha già risolto il problema, ma almeno l'80% è già risolto, perché si accorge che tutto quello che vorremmo togliere fa parte invece di qualcosa di più grande, e che il dono più grande che ci verrà fatto a un certo punto del viaggio, perché non c'è mai un punto in cui tu dici ok, è finito tutto, ma arriva un punto in cui tu puoi dire il grosso è fatto, posso guardare indietro e provare grande gratitudine per quello che è successo. Ecco, io penso che le persone che sono uscite fuori dal guado, dalla palude, sono quelli che riescono a provare gratitudine anche per tutto quello che è successo. Non semplicemente sollievo, gratitudine, quasi a dire però in fondo grazie anche a tutto quello, perché se io sono questa persona di oggi è anche grazie a tutto quello che ho vissuto. Ecco, questa è la gratitudine che ci insegna la Bibbia, e questa è la gratitudine che vorrei augurare a ciascuno di voi.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: toate. Edico.
1: In Blu 2000 News.
2: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre a negoziati da una posizione, dice, di dignità e opportunità, mentre il presidente americano giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Una petroliera che trasportava greggio iracheno ha intanto attraversato lo stretto di Hormuz. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europeo. Anche il titolare della Farnesina, Tajani, afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Dopo lo sbarco ieri alle Canarie, sono risultati positivi all'antivirus una cittadina francese, le cui condizioni sono gravi, e un americano al momento in Italia. Sono 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente Mattarella dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per i senza tetto, proposta da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, sedicenne rimasto ucciso nella strage di Crans-Montana. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza fissa dimora. A mobilitarsi contro il progetto, residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che il progetto venga sospeso. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince e in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto Champions. Storica qualificazione in Europa per il Como. È tutto. Torniamo alle 13.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Gioirò per i tuoi comandi, che ho amati. Alzerò le mani ai tuoi precetti, che amo. Mediterò le tue leggi.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto: ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice. Di me ha cura il Signore. Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
4: È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Con Lui, infatti, siete stati sepolti insieme nel battesimo. In Lui siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
5: I discepoli videro il Signore. Alleluia.
0: E furono pieni di gioia. Alleluia.
6: Preghiamo. Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
0: Rendi

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 11 maggio.
2: Sono le 12:27.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Benvenuti a Chiesa e Comunità, il microfono Elena Seno per questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Don Bruno Bignami, il suo ufficio insieme a quello per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato il 22esimo seminario nazionale sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, dedicato questo seminario proprio alle aree interne. Allora, come prima cosa, com'è andato questo appuntamento?
2: Ma direi bene, cioè c'è stata una bella riflessione, tanta voglia anche di mettere la testa e il cuore su questi problemi. Capiamo che sono questioni anche molto complesse, nel senso che implicano tanti temi tra loro interconnessi, però oggi tanto più necessario appunto riflettere e avere un pensiero condiviso.
1: Ecco, proprio per riflettere, il titolo di questo seminario: aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. Allora, sui contenuti che cosa è emerso?
2: Beh, è emerso in maniera molto forte, evidente, che abbiamo un problema con l'abitare, cioè questa cosa non dobbiamo trascurarla. Cioè, noi focalizziamo sempre la questione della fuga dalle aree interne. In realtà in questo momento il nostro paese, accanto alla fuga dalle aree interne, in cui i giovani non hanno grandi possibilità e quindi sono costretti a trovare opportunità altrove, spesso fuori Italia, c'è una fuga anche dalle aree metropolitane, cioè nelle grandi città, nelle metropoli oggi è impossibile viverci se non hai stipendi molto alti, e quindi diciamo che il turismo e tutta una serie di configurazioni attuali dell'andamento sociale ci obbligano a dire che sembra l'Italia un paese non per abitarci, e questo è il paradosso. Cioè, noi oggi viviamo non solo la fuga dalle aree interne, ma la fuga anche dai centri di città, dove i prezzi non sono per giovani, non sono per persone che hanno ancora contratti magari precari, che non hanno grandi opportunità. Quindi c'è un problema dell'abitare, e partire da questo problema dell'abitare c'è tutto il tema del rapporto appunto con le aree interne, che risultano essere trascurate, fragili, spesso a loro vengono tolti quelli che sono i diritti fondamentali, cioè penso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e così via, e dentro queste fragilità ovviamente vi è un divario che sta crescendo.
1: Invece chi abita un territorio proprio si può prendere cura di quel territorio?
2: Sì, abbiamo bisogno di ridirci il tema dell'abitare oggi nel nostro paese, quindi questa è una grande questione che è culturale, cioè noi pensiamo che basti abitare perché si è proprietari di qualcosa o perché si riesce a fare soldi e profitto. In realtà il tema è quello comunitario, cioè delle relazioni. E se non spostiamo l'accento sulle relazioni, è evidente che anche le aree interne nel futuro potrebbero essere appetibili da fondi finanziari che sanno magari che le città sono in un contesto di guerre e così via, sono meno vivibili e più fragili, e quindi potrebbero spostare l'attenzione sulle aree interne, cosa che sta già accadendo in alcuni territori dove grandi proprietari terrieri acquistano sempre di più, cioè i fondi finanziari spostano le attenzioni e le modalità dell'abitare. La Chiesa invece pone l'attenzione sul tema dell'abitare in termini di relazioni, cioè di comunità che si costruiscono, che hanno bisogno quindi di essere ascoltate, di famiglie che hanno bisogno di servizi, e tutto questo appunto dice una un ripensamento generale, un cambio di mentalità.
1: Quando c'è la possibilità di relazioni autentiche, cresce anche il dialogo, no? E quindi c'è meno diffidenza nei confronti dell'altro.
2: Assolutamente, questo è vero, ed è vero anche nelle aree interne. Spesso sono luoghi anche di laboratori veri e propri di dialogo interculturale, dialogo interreligioso, di accoglienza reciproca. Per esempio, nei territori dove ci sono più anziani, a volte c'è la necessità appunto di portare badanti, persone che si prendono cura, e tutto questo mondo dei caregivers è molto importante sul futuro. Non solo, ma anche nelle comunità si avverte sempre di più l'urgenza e l'importanza di avere famiglie che generano la vita, che danno anche un impulso demografico differente, che rigenerano i territori. Insomma, chiuderci a riccio non è mai la soluzione. Occorre avere sempre questa capacità di aprirci, e quando ci si apre nell'accoglienza, nella disponibilità, nell'ascolto, e lì qualcosa di bello nasce sempre.
1: E cosa può la Chiesa nelle aree interne, proprio per essere presente anche in queste zone?
2: La Chiesa può fare tante cose. Una di queste sicuramente è dare voce a chi non ha voce, quindi prestare proprio un microfono a questi territori, a queste famiglie, queste comunità che soffrono, in maniera da dare attenzione. Può chiedere appunto di cambiare i paradigmi, perché a volte i paradigmi con cui si valutano le presenze di ospedali, di scuole, è puramente tecnocratico, di numeri, ma le comunità non sono mai semplicemente numeri. Cioè, a volte l'abbandono dei territori, questo ha portato per esempio anche un abbandono idrogeologico, a problemi molto gravi proprio di tenuta, certo, del tessuto. Allora la Chiesa può dare voce a questa realtà, la Chiesa può costruire e fare quello che nel suo DNA, appunto costruire comunità, reti territoriali, e se facesse queste realtà già sarebbe tanto. E poi educare i propri fedeli a quella cura del dialogo anche interreligioso, ecumenico, che oggi è quanto mai necessario nell'incontro con altre culture, imparare a conoscersi e stimarsi e superare i pregiudizi.
1: Grazie davvero Don Bruno Bignami per questi spunti, per averci portato nel seminario sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, averci portato i contenuti anche qui a Chiesa e Comunità.
2: Grazie, grazie a voi.
1: E ora spazio all'Africa. Leone XIV oggi ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica del Sudan, Abdelhafiz, il quale si è successivamente incontrato anche con il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso del cordiale incontro in segreteria di Stato, fa sapere il comunicato diffuso oggi al termine dalla sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni tra la Santa Sede del Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. In questo senso è stata ribadita l'urgente necessità di giungere ad un cessate il fuoco, offrire assistenza alle popolazioni, avviare un dialogo sincero tra tutte le componenti della nazione sudanese al fine di porre termine al conflitto e costruire insieme la pace. Questa la nota appunto che arriva dal Vaticano sull'udienza oggi da parte del Papa del primo ministro della Repubblica del Sudan. E Papa Leone XIV ieri, dopo la recita del Regina Coeli affacciato su Piazza San Pietro, ha espresso anche preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Sahel. Ascoltiamo le sue parole su questo.
3: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Così Papa Leone sui recenti attacchi in Mali e Chad. Cerchiamo di capire meglio. Allora buongiorno al professor Marco Aime, antropologo e africanista, a cui chiediamo subito che cosa sta succedendo nel Sahel.
4: Buongiorno a voi. È una situazione molto complessa che, diciamo, si è aggravata a partire dal 2011, quando, dopo la caduta e l'uccisione di Gheddafi, leader libico, gruppi del sud della Libia hanno invaso il Mali, e dopodiché, o non solo in seguito a questo, ma tutta una serie di eventi, tutta l'area Sahel-Sahara, e particolarmente negli stati del Niger, Mali e in parte Burkina Faso, si sono stanziati gruppi jihadisti di varie tendenze, a volte anche in conflitto tra di loro, che hanno sono in pratica impossessati di questi territori, ed allora ci sono dei conflitti continui tra questi gruppi e gli stati nazionali, i governi nazionali. Nel 2013 la Francia intervenne con una missione militare che rioccupò le tre città principali del Mali, cioè Timbuktu, Kidal e Gao, ma questi gruppi hanno continuato a muoversi nel deserto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, i francesi hanno ritirato quella missione e sono stati sostituiti da soldati russi della ex brigata Wagner, oggi si chiama Africa Corps. Ma di fatto in questi ultimi giorni c'è stato stati dei forti attacchi da parte di alcuni gruppi jihadisti che hanno preso il controllo di Kidal, che è la città forse più remota, hanno attaccato Timbuktu, ma addirittura sono arrivati alle porte della capitale.
1: Quindi una situazione molto preoccupante. In tutto questo la popolazione come vive?
4: Vive innanzitutto nella paura, ma anche purtroppo delle distruzioni e delle violenze, perché soprattutto nei primi tempi, quando membri di questi gruppi jihadisti invadevano città e villaggi, spesso uccidevano, violentavano, in molti casi costringevano bambine di 10-12 anni magari a diventare mogli, le spose di alcuni di loro. Ecco, quindi la violenza permane sulle persone, addirittura anche sugli edifici sono stati distrutti dei mausolei che in realtà appartenevano al mondo islamico, ma che loro ritenevano oggetti di idolatria, quindi c'è anche una fuga poi da questi villaggi, senza contare che poi lo scontro si è anche trasformato delle rivalità etniche come quelle tra i pastori Peul e gli allevatori Bambara o Dogon in conflitti presuntamente di ispirazione, diciamo, religiosa, anche se poi la religione c'entra relativamente, così come l'etnia, ma che comportano attacchi ai villaggi, uccisioni di persone, di animali.
1: Leone XIV riaccende l'attenzione su quest'area che invece sembra dimenticata dalla comunità internazionale. Lei prima citava il ruolo della Francia, anche il ruolo dei mercenari russi, però si parla poco di questa zona dell'Africa.
4: Sì, come spesso accade, dove non ci sono interessi particolari, i media non si concentrano più di tanto, quindi sì, se ne parla troppo poco, dimenticando anche il fatto che questa situazione di continuo violenze, diciamo destabilizzazione, è legata o diciamo anche è connessa anche a un qualcosa che invece ci tocca molto da vicino, perché questi gruppi jihadisti nel deserto controllano tutto il traffico di cocaina che dal Sud America arriva con questi aerei che vengono chiamati Air Cocaine, in piste clandestine di questi paesi saheliani, e poi attraverso con dei camion raggiungono le coste del Nord Africa per poi arrivare in Europa. Quindi la cocaina che gira in Europa è rifornita da parte di questi gruppi jihadisti, e sugli stessi camion che trasportano la cocaina spesso viaggiano quelle persone, quei giovani, quello che tentano poi di raggiungere l'Europa. Ecco, quindi c'è un filo che ci lega a questa situazione, ma che forse spesso, troppo spesso, non vogliamo vedere.
1: Traffici illeciti, quello degli esseri umani, quello della droga, ma ci sono anche risorse economiche che arrivano da lì nella nostra Europa?
4: Beh, allora, il caso del Niger è emblematico. Il Niger è uno dei paesi con i più ricchi giacimenti di uranio, e non a caso la Francia, che ha puntato tutta la fornitura del suo patrimonio energetico sulle centrali nucleari, si è trovata fortemente in crisi nel non avere più il monopolio e comunque anche, insomma, poter acquistare uranio a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, mentre oggi invece si trova a doverlo fare. C'è anche una notevole quantità di giacimenti auriferi, quindi ci sono delle ricchezze, delle materie prime che sono anche queste, oltre appunto alla droga, che non è una materia prima ma di transito, che sono sicuramente rientrano nelle cause, ecco, di questi conflitti.
1: Professor Aime, noi la ringraziamo molto per averci aiutato a guardare a quest'area dell'Africa che appunto non sempre trova spazio nei racconti.
4: Grazie a voi.
1: E non solo la fascia del Sahel, anche più a sud nel continente africano, in Mozambico, ci sono violenze che vi riportiamo grazie alle notizie che ci sono giunte da una persona che è in missione nella regione di Cabo Delgado, che è opportuno resti anonima. Il 30 aprile scorso è stata distrutta una chiesa di Meza in un attacco jihadista, ma ci riferisce questa persona in missione, gli attacchi sono continui tutti i giorni, anche se la situazione formalmente è tranquilla, è perché è difficile avere notizie anche per chi vive lì. La gente si è adattata, abituata a queste violenze, di giorno lavora nei campi, di notte dorme nella foresta, si nasconde. Questi gruppi jihadisti sono ora più organizzati, hanno anche armi più forti a disposizione. La persona in missione che abbiamo raggiunto ci ha raccontato che chiedono se sei cristiano e se rispondi di sì ti uccidono, se invece dici di no fanno allora domande sul Corano. Ci sono bambini che assistono l'uccisione dei propri genitori. Sono davvero violenze inaudite. Però la fede in Mozambico è semplice, ma è profonda, ci ha raccontato ancora questa persona missionaria. Nonostante sia un paese con un'evangelizzazione tutto sommato giovane, è una fede forte, e anche di fronte alle violenze efferate le persone non dubitano di Dio. Anche con la maggioranza islamica i rapporti sono buoni. I giovani però finiscono a combattere perché non hanno possibilità di futuro, di sopravvivenza in un paese dove la fame è grande, muoiono e le famiglie nemmeno lo sanno. Eppure il Mozambico è un paese con risorse di tutti i tipi, le violenze si inseriscono anche in questo quadro di risorse, dove c'è interesse a far fuggire la gente per poter avere campo libero. Secondo la persona che è in missione, che appunto ci ha parlato, è necessario che il governo metta fine al terrorismo, dia possibilità ai giovani di un futuro, rispondendo ai bisogni della popolazione. Vi riportiamo quanto ci è stato detto in modo davvero accurato, perché anche il Mozambico è un angolo di mondo dimenticato, e noi invece vogliamo dare attenzione qui a Chiese Comunità anche a questo paese. Prima di terminare la puntata abbiamo anche le parole di Papa Leone nel discorso in inglese rivolto ai partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e Royal Institute for Interfaith Studies, udienza di stamane. La compassione e l'empatia sono purtroppo oggi in pericolo di scomparire, ha detto Leone XIV. I progressi tecnologici ci hanno resi più connessi che mai, ma possono anche portare all'indifferenza, il monito solito, appunto, che giunge dal Papa, secondo il quale il flusso costante di immagini e video delle difficoltà altrui può intorpidire i nostri cuori invece di scuoterli. Ci siamo abituati alla sofferenza degli altri pensando: non mi riguarda, non mi interessa, non è affar mio. La citazione delle parole pronunciate da Papa Francesco a Lampedusa: questo tipo di apatia sta diventando una delle sfide spirituali più gravi del nostro tempo, ha detto commentando il Leone XIV. È davvero tutto, ringrazio Gabriele Miglietti in regia e da parte mia Elena Seno a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
0: Chiesa e comunità.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
3: Sono le 13.
4: È lunedì 11 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran respinge il piano statunitense, Trump attacca il regime che replica, pronti a dialogare da una posizione di dignità. Ucraina, l'Unione Europea dice no alla proposta di Mosca di affidare all'ex cancelliere tedesco Schröder il ruolo di negoziatore. Antivirus positivi, una cittadina francese ed uno statunitense dopo lo sbarco alle Canarie, il ministero vara una circolare. Sbagliare è prezioso, così Mattarella alla Fondazione Renzo Piano parlando con gli studenti, poi la visita alla Scala. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Botta e risposta dunque tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Teheran respinge, Trump attacca il regime. Maurizio Dischino.
2: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che l'iniziativa ha l'obiettivo di riaprire il traffico marittimo con l'Iran non appena le condizioni lo permetteranno. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: In Libano nuovi raid israeliani, intanto il premier Netanyahu spera che il regime iraniano possa cadere. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, la guerra in Iran non è finita, così ha detto il premier Netanyahu in una lunga intervista trasmessa dall'emittente americana CBS. Netanyahu ha affermato che le infrastrutture nucleari iraniane rimangono un obiettivo attivo e così come le capacità missilistiche e balistiche iraniane. Il primo ministro israeliano ha anche accusato la Cina di aver agevolato l'Iran nella produzione di missili, aggiungendo che Israele vuole iniziare a ridurre gradualmente i finanziamenti militari americani, che attualmente ammontano a quasi 4 miliardi all'anno. Altro passaggio chiave, rifiuto netto di Netanyahu di subordinare un cessate il fuoco con l'Iran a quello con gli Hezbollah libanesi. Le notizie sul campo lo confermano, continuano i raid israeliani su alcune località libanesi. Nelle ultime 24 ore sono stati ingiunti ordini di evacuazione per 6 cittadini non lontani dal confine con Israele. Hezbollah dall'altro lato continua a lanciare i suoi insidiosi droni contro le postazioni militari israeliane e un altro soldato israeliano ieri è stato ucciso. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Dunque l'Europa dice no alla proposta di Mosca di affidare a Schröder il ruolo di negoziatore. A sorpresa Kiev arriva il ministro della difesa Pistorius, tedesco, per una collaborazione su droni e armi a lungo raggio. Oggi l'ultimo giorno della tregua tra Ucraina e Russia. I due paesi si accusano a vicenda. Antonella Mazzateruel.
4: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, se la lamenta Kaya Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, il caso Giulia e non solo. Nella pagina politica ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
5: Buongiorno Ugo, sì, nuova grana per il governo al centro delle polemiche, ancora una volta il Ministero della Cultura con il Ministro Giulli che licenzia due esponenti di spicco del suo staff nonché di Fratelli d'Italia, si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del Ministro. La motivazione per quanto riguarda Merlino sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore, mentre per Proietti il licenziamento sarebbe scattato per non essersi presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York. Normali avvicendamenti nella squadra provano a gettare acqua sul fuoco esponenti di Fratelli d'Italia. Inizia così una settimana molto ricca di impegni per il governo, soprattutto a livello internazionale, nei temi con la Presidente del Consiglio Meloni, che mercoledì sarà al Senato per il cosiddetto Premier Time, nello stesso giorno in cui in commissione ci saranno in audizione i ministri di difesa ed esteri Crosetto e Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina dedicata all'antivirus, positivi una cittadina francese ed un cittadino statunitense che sono sbarcati ieri alle Canarie in Italia. Il Ministero vara una circolare per seguire tutta la vicenda. Amelia Cartia.
6: Sono sbarcati questa mattina al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, i primi 14 passeggeri della Ondius, la nave focolaio dove sono stati registrati i primi casi di hantavirus. 14 passeggeri, tutti spagnoli, hanno raggiunto l'isola dopo 40 giorni di navigazione nei mari antartici, durante i quali si sono verificati 8 casi di contagio, 3 morti e una tardiva quarantena. Nella prima giornata, 90 delle 147 persone a bordo sono sbarcate dalla nave. I passeggeri, divisi per le 23 nazionalità, sono stati assistiti e prontamente trasferiti su aerei messi a disposizione dai rispettivi paesi. Tutti asintomatici, ha rassicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, mentre dalla Francia arrivava la notizia di un passeggero che ha sviluppato i sintomi durante il volo di rientro, così come è stato lievemente positivo uno dei 17 statunitensi sbarcati in Nebraska. L'OMS rassicura, il contagio rimane basso. Il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma, intervenuto stamane su TV 2000.
7: L'incubazione arriva fino a 6 settimane, ma non sarà un virus come il Covid.
6: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico del capoluogo lombardo, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per la celebrazione degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Ed ora in Vaticano con le udienze di questa mattina di Papa Leone, ce le racconta Paolo Fucini.
8: Far rivivere l'umanità dove si è raffreddata, dar voce a chi soffre, trasformare l'indifferenza in solidarietà è una missione comune per cristiani e musulmani, esorta Leone, contro una delle più gravi sfide spirituali del nostro tempo, l'apatia di chi dice non mi riguarda, non mi interessa di fronte alle sofferenze altrui. Udienza ai partecipanti al colloquio fra Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies dalla Giordania. Il tema sono umana compassione ed empatia oggi che sono tristemente in pericolo, commenta Leone, di scomparire. Udienza oggi anche al primo ministro del Sudan, Kamil al-Tayeb Idris, dopo 3 anni di devastante guerra civile che ha causato anche la più grave migrazione forzata al mondo in Sudan. Assistenza alla popolazione e avvio di un dialogo fra tutte le componenti della nazione è l'appello ribadito dalla Santa Sede. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voli a rischio oggi per lo sciopero di 8 ore iniziato alle 10 e indetto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Incrociano le braccia gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma, stessa agitazione anche per il personale dell'ENAV di Napoli. Per il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso stesso punteggio di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto per quanto riguarda la corsa Champions, storica qualificazione europea. Intanto per il Como stasera si chiude con il posticipo Napoli-Bologna. Uno sguardo alla Borsa di Milano, più 0,33% per il FTSE MIB. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Squali. L'avvistamento di un esemplare di squalo maco nelle acque intorno all'isola del Giglio nei giorni scorsi ha destato un certo clamore. Life European Sharks è il progetto cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Life, che coinvolge cittadini e professionisti del mare in Croazia, Francia, Italia, Slovenia e Spagna per salvaguardare gli squali, il gruppo di pesci marini più a rischio d'Europa. Gli esperti e biologi del progetto sono intervenuti per chiarire alcune dinamiche e contribuire a una corretta divulgazione scientifica su queste specie. Quanto accaduto nelle acque dell'isola del Giglio non rappresenta un attacco da parte dello squalo maco, che ricordiamo essere una specie a rischio critico di estinzione e protetta. Questo esemplare di squalo maco è stato distratto dal cibo gettato in acqua dai pescatori che stavano facendo pasturazione dall'imbarcazione e per questo motivo si è avvicinato. Se è vero che in questo periodo si avvistano con più frequenza squali, la motivazione è legata al fatto che ci sono più persone che escono in mare con l'imbarcazione e la maggior parte di queste è munita di un dispositivo cellulare con cui documentare l'avvistamento, cosa che in passato non accadeva. Purtroppo il numero di squali si è ridotto notevolmente negli ultimi anni per cause principalmente di origine antropica, tra cui il bycatch, ovvero le catture accidentali durante la pesca. Dall'acquario di Livorno il dottor Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico, ha spiegato: gli squali oggi sono le creature più fragili del mare, molti di loro appaiono nelle liste delle specie a rischio estinzione, per cui ogni incontro deve essere un'occasione di studio. Lo squalo maco è una specie di squalo presente lungo tutte le coste dei mari italiani, molto raro nel mare Adriatico. È una specie pelagica e costiera, presente anche in mare aperto, dalla superficie fino a 500 metri di profondità. È una specie che in passato era frequente in tutto il Mediterraneo, ma oggi appunto è abbastanza rara. L'obiettivo del progetto Life European Sharks è la creazione di una rete sempre più ampia e capillare in tutto il Mediterraneo di enti, soggetti e realtà operanti in diversi settori, dalla pesca alla ristorazione, dalla conservazione alla sensibilizzazione in ambito ambientale, con particolare riferimento agli acquari e alle strutture zoologiche impegnate in divulgazione, conservazione e ricerca. L'obiettivo comune è quello di implementare azioni e buone pratiche volte a proteggere il gruppo di pesci marini più a rischio in Europa, minacciati da livelli insostenibili di catture accidentali, inquinamento e alterazione anche dei loro habitat. Questa è la situazione dello squalo maco in Italia.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Era proprio così, quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio. Vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo verso la luna spazzata da un vento disperato, per noi che restiamo qui come satelliti a girare questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del cosiddetto piano casa varato dall'esecutivo, insomma in che maniera inciderà sulle famiglie, sulle persone, sui cittadini, ma anche sui proprietari delle abitazioni. Cercheremo di fare il punto su questo provvedimento che sicuramente è una sorta di svolta nell'ambito del settore edilizio, e ne discutiamo con il presidente di Confedilizia, il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ringraziamo. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto le chiedo sostanzialmente un giudizio complessivo su questo tipo di piano casa e poi entreremo nel dettaglio.
2: Il giudizio complessivo è positivo perché affronta il tema della casa e dell'abitare da diversi punti di vista, dal punto di vista della risposta attraverso le case popolari, cioè la risposta più tradizionale per le fasce meno abbienti, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato con le iniziative di attrazione degli investimenti anche privati e anche stranieri addirittura, e anche poi c'è una attenzione che noi auspicavamo e chiedevamo alla risposta che alle esigenze abitative può dare da sempre la proprietà immobiliare diffusa, quindi l'affitto dei privati, delle famiglie che hanno investito e risparmiato in case, e quello lo fa il governo col disegno di legge sugli sfratti, cercando di dare maggiore fiducia ai proprietari. Quindi è una risposta articolata che ci convince, poi si può fare sempre di meglio e di più, ma insomma per ora è un passaggio importante.
1: Ecco, partiamo dal recupero del patrimonio e anche dall'idea di disponibilità in 10 anni di 100.000 alloggi. È qualcosa di realmente realizzabile?
2: Beh, 10 anni sono tanti, quindi speriamo che ci siano anche dei risultati prima. È realizzabile? Sì, distinguiamo le due cose. La prima più importante, che io direi che la stranezza è che non sia stata fatta prima, perché le risorse in qualche modo si sarebbero trovate, è il recupero di oltre 60.000 case popolari che attualmente sono non assegnate, vuote, sfitte, perché, e quindi non a disposizione delle famiglie, perché in situazioni di carenza di manutenzione. Questo era un vero e proprio scandalo che andava superato. Probabilmente non sarebbe servito neanche un provvedimento legislativo, ma è stato inserito in questo pacchetto. Insomma, si mettono delle risorse, oltre 1 miliardo, per fare l'ovvio, a mio avviso, cioè mettere a disposizione case che già esistono, case popolari, cioè parliamo di quelle per le fasce proprio più disagiate, le categorie più in difficoltà, perché vengano utilizzate e assegnate. Dopodiché l'altra parte, quella dei 10 anni, è altrettanto importante, ma sicuramente a tempi più lunghi, appunto fino a 10 anni, perché si deve attivare una serie di operazioni di recupero, soprattutto di immobili esistenti di vario tipo senza risorse pubbliche, per affitti a canoni agevolati e anche vendite a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Lì è più complesso il discorso, ma è importante, perché è più complesso perché c'è la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e investitori privati che si impegnano in cambio di una quota al libero mercato, da mettere al libero mercato, si impegnano a mettere a disposizione la maggioranza di queste case ad affitti appunto calmierati e a prezzi più bassi in caso di compravendita. Quindi insomma un'operazione a largo raggio, in parte più breve, in parte però di durata più lunga.
1: Ecco Presidente, poi lei citava prima, nell'ambito del provvedimento è contemplato anche un'iniziativa per cercare di aiutare i proprietari che hanno la necessità della propria appartamento, della propria casa, ma poi come si concretizzerà?
2: Questo è un disegno di legge, intanto, tecnicismo necessario per dire che non entra subito in vigore, il resto entra in vigore appena va in gazzetta, perché è un decreto legge. È un disegno di legge, quindi ci saranno anche interventi parlamentari, però ha un carattere di urgenza. Qui che cosa si fa? Si punta a snellire e a rendere più rapidi i procedimenti di liberazione degli immobili frutto di insomma, in caso di finita locazione, termine del contratto di affitto, di morosità, cioè di mancato pagamento dei canoni. Qual è l'obiettivo? Io credo non di fare più sfratti, bisogna un po' superare questa impostazione, ma di avere più affitti, cioè io dando più garanzie ai proprietari di rientrare in possesso più facilmente al termine del contratto o in caso di morosità, induco, questa è la logica, più proprietari a dare in locazione e in locazione lunga i propri immobili, le proprie case. È una operazione saggia, se il provvedimento, insomma, entrerà in vigore nei termini giusti, con reali semplificazioni e snellimenti, perché bisogna utilizzare una caratteristica che abbiamo. L'Italia è un paese dove ci sono tanti proprietari che hanno investito anche in case da dare in affitto. Se le rimettiamo tutte in circolo, perché alcune non lo sono, si amplia l'offerta abitativa e si riducono i canoni. Quindi è una terza gamba di questa risposta al problema casa che ci convince.
1: Ecco, secondo lei, lei teme un po' l'iter parlamentare, la possibilità che venga cambiato, stravolto, modificato comunque questa tipologia di indicazione che emerge da Palazzo Chigi?
2: Bisogna sempre temere, perché quello che accade in Parlamento è sempre molto così imprevedibile, però sono fiducioso, siamo fiduciosi come Confedilizia che insomma per questa parte in particolare degli sfratti si possa arrivare a un testo ben fatto. Noi stessi avevamo dato delle proposte che sono state riprese nel provvedimento, nel disegno di legge, delle proposte tecniche. Io spero che non venga stravolto, perché altrimenti si fa l'effetto opposto, si passa il messaggio che il provvedimento viene annacquato o addirittura peggiorato, la fiducia dei proprietari va addirittura a diminuire, e sarebbe un danno enorme, perché, ripeto, in Italia la risposta alle esigenze abitative la dà in massima parte la proprietà immobiliare diffusa, e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare questa risposta, ed è un cambio di passo senza precedenti, quasi, l'approccio che questo provvedimento dà al tema dell'affitto e della proprietà, perché finora si è sempre, in maniera sbagliata a mio avviso, considerata una parte, la parte dei proprietari, parte forte, l'altra parte debole, quella degli inquilini, asserendo di dare vantaggi agli inquilini, ma in realtà dando svantaggi a entrambi, perché quando si mettono troppi vincoli e troppi problemi ai proprietari, gli svantaggi sono anche per gli inquilini, che non trovano più immobili da prendere in affitto.
1: Ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale, Presidente, e poi continuiamo a parlare con lei della casa, degli immobili, di questo provvedimento che è stato varato da Palazzo Chigi.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, con il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziandessa. Stiamo facendo il punto della situazione per quanto riguarda il piano casa, alcune indicazioni già le ha fornite il presidente Spaziandessa. Presidente, le chiedo, c'è anche un fondo che viene inserito, un fondo che sono 60 milioni per i genitori separati, in qualche modo si cerca di venire incontro alle difficoltà che purtroppo vivono tantissimi genitori, con la possibilità anche di avere un contributo tra i 400 e i 500 euro al mese. È un, diciamo, un intervento, diciamo, che cerca anche di venire incontro da un punto di vista sociale, no? Una situazione che purtroppo è frequente lungo la penisola.
2: Sì, mi sembra interessante, apparentemente una piccola cosa, ma è anche un segnale di attenzione a una categoria, se la si può definire così, quella dei genitori separati, che insomma sappiamo benissimo che in molti casi vengono a perdere da un giorno all'altro o quasi l'abitazione, pur avendola magari pagata profumatamente con il lavoro e con i sacrifici, ed entrano in una spirale negativa che portato in alcuni casi anche a situazioni drammatiche. È bene che ci sia questa attenzione, questo fondo, questa possibilità di aiuto, e credo che sia molto da apprezzare.
1: Un tassello importante, ha detto lei, che non si faceva da tempo questo provvedimento, le chiedo però, la seconda iniziativa potrebbe essere da un punto di vista fiscale, ve lo augurate, auspicate questo, da questo punto di vista, viste un po' le tasse che comunque sono tante, tantissime, che sono sull'abitazione, sulla casa?
2: Ottima domanda, perché il mercato privato lo si attiva sia dando maggiore fiducia ai proprietari e quindi per il rientro in possesso in caso di difficoltà nel rapporto, sia sgravandoli fiscalmente. Qui si può fare qualcosa e speriamo che venga fatto, e continueremo a insistere perché lo si faccia sul piano, per esempio, dell'IMU, perché sul piano della tassazione dei redditi siamo già avanti, perché c'è da molti anni una cedolare secca del 21% per i contratti cosiddetti liberi e del 10% per quelli a canone concordato, quindi più basso rispetto a quello di mercato. Si può fare qualcosa di più sull'IMU? Noi per esempio proponiamo di eliminarla del tutto in caso di utilizzo dei contratti a canone concordato, quindi per spingere più quei contratti che si avvicinano alle esigenze dei cittadini in difficoltà, non in difficoltà, ma insomma che hanno la possibilità di accedere a canoni più bassi rispetto a quelli di mercato. L'eliminazione dell'IMU sarebbe un messaggio forte, se si accompagnasse questo al provvedimento sugli sfratti sarebbe davvero ottima cosa, ma qui come sappiamo per le questioni fiscali c'è sempre qualche difficoltà in più di raggiungere il risultato.
1: Ecco, quanto pesa, presidente, l'IMU? Sostanzialmente ricordiamo che non è sulla prima casa, ma insomma sulle altre abitazioni, però quanto cuba ogni anno? Perché insomma è una sorta di manovra, e comunque una sorta di piccola patrimoniale, possiamo dire, che da anni esiste.
2: In totale tra i 22 e i 23 miliardi di euro, perché insomma c'è dentro tanto, non ci sono più le prime case salvo quelle in determinate categorie catastali, ma c'è dentro tanto altro, ci sono i locali commerciali, ci sono le case di villeggiatura, ci sono proprio le case affittate di cui parlavamo, i terreni eccetera, però se si facesse un'operazione solo su quelle case date con i contratti a canone concordato si parlerebbe di poche decine di milioni di euro rispetto, ripeto, a 22-23 miliardi, che sono tanti, e sono tanti soprattutto se li si paragona all'importo che aveva invece la vecchia ICI fino al 2011, che era di soli, tra virgolette, 9 miliardi rispetto, ripeto, ai 22-23 attuali. È una patrimoniale sugli immobili e va sempre ricordato a coloro i quali invocano periodicamente l'introduzione di patrimoniali in Italia. Almeno una, ma non è solo quella, c'è già e si chiama IMU.
1: Gli italiani sono sempre a casa, è il bene rifugio. Gli italiani è stato per tanti anni, per tanti decenni, lo è ancora, oppure c'è una certa riluttanza in questo particolare momento storico, in base al suo osservatorio?
2: C'è da un lato qualche difficoltà naturalmente, perché con i redditi, diciamo, meno sicuri e più bassi che ci sono negli ultimi tempi, c'è più difficoltà ad acquistare, e dall'altro c'è sicuramente da parte di giovanissimi più tendenza a cercare di muoversi e non essere stanziali, ma nonostante questo rispetto ad altri paesi siamo ancora molto indirizzati sia soprattutto nell'acquisto della proprietà della casa di abitazione, quindi a vivere in una casa che è propria, diciamo così, ma ancora spero che continui questo trend, diciamo così, ancora c'è attenzione all'acquisto per investimento, oltre che alle case di villeggiatura per chi se lo può permettere. È importante che continui anche questa seconda tipo di tendenza, quella all'acquisto per investimento e per, come si diceva un tempo, mettere a reddito, perché poi insomma una risposta articolata alle esigenze abitative è importante, perché altri paesi che hanno la proprietà concentrata poi hanno insomma qualche altro problema di tipo, insomma, di tanti tipi sui quali è inutile soffermarsi adesso, che poi colpisce insomma quei paesi. Quindi proprietà diffusa vuol dire anche quello che qualcuno potrebbe chiamare capitalismo diffuso, ecco.
1: L'ultima battuta, Presidente, c'è un'altra questione, quelle delle case green che arriva da Bruxelles, sostanzialmente è stata tutto posticipato, ma il rischio è enorme se dovesse ritornare prepotentemente questa idea, perché insomma i soldi è difficile trovarli in questo momento storico, soprattutto per il patrimonio abbastanza vetusto italiano da un punto di vista edilizio. È allontanato definitivamente questo rischio?
2: No, definitivamente no, perché c'è una direttiva europea che comunque pende e l'Italia, come tutti gli altri paesi, deve far sapere cosa vuol fare entro poche settimane, peraltro, perché entro la fine di questo mese si dovrà decidere se e come recepire la direttiva, perché insomma la direttiva europea non ha necessità di un atto di recepimento. Il primo passaggio era una scadenza entro il 31 dicembre scorso, un piano da portare all'Europa, alla Commissione europea, non è stato seguito, l'Italia è in mora, diciamo, in infrazione, ma insieme a tantissimi altri paesi da questo punto di vista. Io spero che insomma il governo comprenda che non è il momento di attuare quella direttiva, anche se la versione finale è meno pesante di quella iniziale, perché tra l'altro gli incentivi per gli interventi edilizi, anche quelli di risparmio energetico, sono stati fortemente ridotti, e quindi l'unica cosa che va assolutamente scongiurata è qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini di fare interventi. Li si può incentivare fiscalmente o in altro modo, ma non certo obbligare a fare interventi su immobili che sono appunto spesso datati, bisognosi di tante cure e le risorse economiche delle famiglie sono quelle che conosciamo.
1: Grazie davvero al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Chiudiamo questa puntata, non mi resta che ringraziare al di là del vetro in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi l'ascolto come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana: il Papa alla Royal Studies per gli studi interreligiosi, la compassione rischia di scomparire, l'apatia seria sfida di questo tempo. Leone XIV, scienza e fede insegnano a custodire il pianeta e i vulnerabili. In Medio Oriente ancora stallo nei negoziati tra USA e Iran, in Libano vittime

0: dopo gli attacchi israeliani. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. L'apatia verso le immagini di guerra è tra le più serie sfide spirituali odierne. Ricevendo i partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso e dal Royal Institute for Interfaith Studies, Leone XIV ricorda il valore condiviso della compassione nelle tradizioni cristiana e musulmana. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
1: La tradizione musulmana associa la compassione, Rafa, alla misericordia come dono elargito da Dio nei cuori dei credenti. E uno dei nomi divini, Al-Rauf, ci ricorda che la compassione ha sempre la sua origine in Dio stesso. Allo stesso modo, nella tradizione cristiana, la Sacra Scrittura rivela un Dio che non rimane indifferente alla sofferenza, ma dice a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido». Per le tradizioni cristiane e musulmana, afferma Papa Leone, compassione ed empatia non sono qualcosa di aggiuntivo o facoltativo, ma una chiamata di Dio a riflettere la sua bontà nella nostra vita quotidiana. Virtù tanto rilevanti, tuttavia, rischiano oggi di affievolirsi. I progressi della tecnologia hanno facilitato le connessioni, ma possono anche portarci all'indifferenza. Il flusso costante di immagini e video delle sofferenze altrui può indurire i nostri cuori, invece di smuoverli.
0: Il Papa ha ricevuto in udienza anche i membri della Vatican Observatory Foundation, organizzazione che sostiene e promuove le attività della specola vaticana. Il pontefice ha ribadito il valore dell'astronomia che aiuta a contemplare il cielo, tesoro accessibile a tutti e fonte di gioia universale in un mondo diviso. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: Scienza e fede sono chiamate ad una responsabilità condivisa, quella di tutelare il creato e coloro che lo abitano. Per questo l'adesione della Chiesa a una scienza rigorosa e onesta non è solo preziosa, ma essenziale. Lo ha detto Leone XIV ai membri della Vatican Observatory Foundation, un'organizzazione no profit con sede a Tucson in Arizona, negli USA, che sostiene finanziariamente e promuove le attività scientifiche ed educative della specola vaticana. Abbiamo una solenne responsabilità nella cura del nostro pianeta e nel benessere di coloro che lo abitano, specialmente dei più vulnerabili, le cui vite sono messe in pericolo dallo sfruttamento sconsiderato sia delle persone che del mondo naturale. Il creato è insomma un dono ormai minacciato, per esempio dalle luci artificiali costruite dall'uomo che non consentono più di ammirare la luce delle stelle fatta da Dio. Il Papa si dice infine grato per la generosa opera della Fondazione ed è in definitiva la vostra dedizione che permette ai telescopi e ai laboratori dell'osservatorio di rimanere ciò che sono sempre stati destinati a essere, luoghi in cui la gloria del creato di Dio viene accolta con riverenza, profondità e gioia.
0: Lo IOR ha pubblicato il rapporto annuale contenente il bilancio d'esercizio 2025, 51 milioni di euro di utile netto in crescita del 55,% rispetto al 2024, distribuito al Papa un dividendo pari a 24,3 milioni di euro in crescita del 76% rispetto al 2024. L'attualità internazionale, la nostra proposta è legittima e generosa, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha rifiutato l'offerta dell'Iran per una tregua in Medio Oriente. In Libano intanto continuano gli attacchi di Israele, 4 vittime nel sud del paese. Gianmarco Murroni.
3: Gli Stati Uniti continuano ad avanzare richieste irragionevoli, ma noi contrastiamo le loro prepotenze. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei. L'Iran combatterà ogni volta che sarà costretto a farlo, oppure ricorrerà alla diplomazia se ci sarà spazio per farlo. Riferendosi alle notizie secondo cui gli Stati europei stanno per dispiegare navi da guerra per aprire lo stretto di Hormuz, Baghei ha affermato che i paesi del mondo dovrebbero agire in modo responsabile. Pur non avendo fiducia nel nemico, l'Iran considera possibile il negoziato da una posizione di dignità, saggezza e interesse nazionale, ha detto invece il presidente iraniano Pezeshkian durante un incontro con i comandanti delle forze di polizia e sicurezza. In Libano intanto continuano gli attacchi aerei israeliani. Il presidente libanese Hon, parlando con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Beirut, ha sottolineato la necessità di fare pressione su Israele affinché ponga fine alle violazioni del cessate il fuoco.
0: Oggi scade la tregua tra Russia e Ucraina, nata da una mediazione diretta degli Stati Uniti e annunciata sabato dal presidente Trump in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati Witkoff e Kushner, gli inviati statunitensi, saranno presto a Mosca per colloqui, mentre il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha consegnato alla Russia l'elenco di 1000 prigionieri di guerra. Marina Tomarro.
4: Mancano ormai poche ore alla fine del cessate il fuoco, che almeno formalmente sarebbe in vigore in Ucraina, ma la tregua già è stata violata. Ieri la tensione è rimasta altissima lungo tutta la linea di contatto, mentre i raid missilistici sulle grandi città hanno subito un rallentamento. La guerra nelle trincee del Donbass non si è mai fermata. Lo stesso presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia non sta rispettando il cessate il fuoco, e il Cremlino ha annunciato che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. E dopo questa apertura al dialogo sull'Ucraina, l'Europa non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, ha detto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas. Intanto l'Ucraina ha consegnato alla Russia l'elenco di 1000 prigionieri di guerra, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Gli Stati Uniti si sono assunti la responsabilità di queste garanzie, ha affermato il presidente ucraino.
0: I passeggeri a bordo della nave MV Ondius, dove dal 2 maggio è stato segnalato un focolaio di hantavirus, stanno facendo rientro nei rispettivi paesi. Il bilancio è di 7 casi identificati, 5 confermati e 3 decessi. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, mentre una francese è risultata positiva ed è la donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro. Allora ascoltiamo l'opinione scientifica del professor Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive presso l'Università di Roma Tor Vergata, al microfono di Davide Dionisi.
5: Il virus, come sappiamo, si trasmette dall'animale all'uomo nella forma respiratoria. Anche questa capacità di passare dall'uomo all'uomo è molto modesta. Difficilmente andremo incontro ad una evoluzione epidemica o addirittura pandemica.
6: Il direttore dell'OMS ha dichiarato che non è un altro Covid, il rischio antivirus è molto basso.
5: La possibilità che ci sia una diffusione su larga scala in termini di numeri è molto modesta. Con il tracciamento che si sta facendo, la possibilità che si diffonda come è stato per il Covid-19, io direi che abbiamo ottime garanzie che questo non accadrà. Quello che ci sta insegnando questo nuovo caso è che in un mondo globalizzato qualsiasi infezione può arrivare in qualsiasi altra parte del mondo in tempi molto rapidi. Il contatto uomo-animale deve essere sempre, con gli animali soprattutto selvatici, molto attento.
0: In tempi di overtourism, riscoprire le radici del viaggio significa tornare al Grand Tour del Settecento. È l'attualità del volume delle edizioni Musei Vaticani, figure illustri protagonisti del Grand Tour a Roma e in Vaticano, secondo l'autore Pier Andrea De Rosa, il servizio di Paolo Ondarza.
7: Da Lord Byron a Dickens, diari e lettere di 13 protagonisti del Grand Tour, nel libro edito dalle edizioni Musei Vaticani, racconta il viaggio di formazione che tra 7 e 800 conduceva artisti e intellettuali verso la città eterna. L'autore è Pier Andrea De Rosa.
8: La destinazione del Grand Tour ineludibile era Roma, perché Roma era il baluardo della cristianità e il centro della classicità.
7: Un viaggio tutt'altro che comodo, settimane in carrozza, freddo, disagi.
8: Questi viaggiatori cercavano riparo nelle chiese, perché le case erano gelate. San Pietro era considerato un termosifone.
7: Ma la fatica era ricompensata dalla bellezza. Il Vaticano, con i suoi musei e le sue liturgie.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
10: anche con il tour proprio in questo periodo, e come un cantante di strada si è mostrato per le vie di Trastevere qualche giorno fa, ma in un evento che ha fatto storcere il naso ai suoi fan, perché tutti pensavano che insomma potesse improvvisare un mini live soltanto per i suoi affezionati, diciamo così, ma è stato un evento sponsorizzato da una birra. Quindi Fulminacci si è esibito in un mini live, poco più di 15 minuti, e anziché presentarlo come un regalo ai fan, era solo un'operazione di marketing praticamente. L'appuntamento in perfetto stile marketing è stato dato tramite social sia dal cantante che dall'account di questo famoso marchio di birra, il tutto per aumentare la platea dell'apertura di questo store, diciamo che ha un brand molto particolare. Quindi i fan hanno inquadrato ovviamente con il loro smartphone il loro beniamino Fulminacci, però lui, armato soltanto di chitarra e voce, non si è concesso più di tanto al suo pubblico. Il cantautore ha intonato qualche brano e poi è andato subito via, lasciando diciamo delusi tantissimi suoi fan. E forse lo stesso cantante non ha poi condiviso nemmeno il video della sua esibizione sui social, quindi tutto questo è stato praticamente soltanto per un'operazione, una mossa di marketing. Ma ragazzi, ci sta anche quello, ovviamente, quando si è un cantante anche in vista rispetto all'uscita dall'ultimo festival di Sanremo, ci può stare anche un'operazione di questo tipo, anziché mini live per i fan, mini live soltanto per i marchi da pubblicizzare. Noi pubblicizziamo invece, anzi la ascoltiamo decisamente, la nuova canzone di Fulminacci, che è la prima nuova entrata di oggi, e la incontriamo alla numero 15. Si intitola Maledetto me ed è qui su Blu 2000 nelle classifiche.

piace sempre di più lo stile di Fulminacci, definito unico dal nostro chartman in regia Sabino D'Alessandro, numero 15 new entry che abbiamo incontrato, la prima delle quattro di questa settimana dedicata alla Chart Italia. E saliamo alla numero 14, loro rimangono stabili, una delle coppie di questa primavera 2026 della musica italiana, credo nella top list preferita del nostro Sabino D'Alessandro, credo che sia nella top 5 addirittura. Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, la 14.

E voi avete le farfalle nello stomaco? Fateci sapere, lanciateci un bel messaggio a diretta a radioblu.it, anche per commentare tutti i brani di oggi della ricca classifica italiana con tante nuove entrate. La numero 14 invece stabile, appena ascoltati Cioffi e Noemi. Numero 13, new entry in questo caso per quanto riguarda il ritorno di Gaia, novità di questo periodo della cantante italo-brasiliana, che ha scritto questo brano insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera al Fabrica di Milano, come si può intuire dal titolo che è Bossa Nostra, il brano è una bossa nova praticamente, il genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 dalla fusion tra samba e musica tradizionale, e lei ha realizzato un video molto elegante, andatelo a vedere, vale la pena, molto brasileiro. Gaia con Bossa Nostra alla 13.

Ci stiamo avvicinando alla più alta nuova entrata della settimana, un'altra nuova entrata invece occupata la numero 12 da Achille Lauro, appena ascoltato con la nuova Comuni Immortali, che fa parte di questo filone melodico che ha appunto intrapreso con i suoi dischi. Noi siamo pronti per riascoltare la 11 e risale questa settimana dall'ultimo Sanremo Tommaso Paradiso con I Romantici.

è Tommaso Paradiso con I Romantici, canzone tra le canzoni protagoniste di oggi nella Chart Italia, la classifica di Inblu 2000 che vi stiamo raccontando, che stiamo ascoltando insieme. Salutiamo anche Sara, che insomma ama molto la musica di Achille Lauro, quindi la ringraziamo anche per il suo messaggio a diretta at radioinblu.it. Continuate a scriverci, anche perché magari tra i tanti che ci seguono ci saranno i fan, e non dell'ultima ora, di un protagonista che si è distinto all'ultimo Sanremo, che ha vinto per un soffio il festival. Parliamo di Saif con la sua Tu mi piaci tanto, che comunque rimane ancora la numero 18 anche se in discesa, perché ha preso il posto una nuova entrata, la numero 10 del suo ultimo album, che è Santissimo, che è appena uscito, appunto si intitola Buona Domenica il singolo, e in parte dedicato anche al padre. Nei versi finali della canzone si intuisce, ovviamente, anzi si comprende benissimo, lui ha detto in merito al padre: mio padre se n'è andato quando ero piccolo, ma la famiglia non è mai solo bianco o nero, per molti anni non ho avuto soldi, poi ho capito che non comprano né il tempo né la ricchezza, soprattutto delle persone, e l'affetto di queste ultime. Saif lo riascoltiamo con il nuovo singolo Buona Domenica, numero 10, la più alta nuova entrata della Chart Italia.

0: Romantici Smagogo per Emmer Comi, con Baci Piano alla 9 nella Chart Italia Stabili, qui su In Blu 2000, riascoltiamo la numero 8 in discesa, Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io.
1: Confidiamo anche per lei in un nuovo singolo in arrivo dal suo ultimo album dal titolo Miss Italia. Lei è dito nella piaga con Che fastidio in discesa questa settimana alla 8. Vi stiamo raccontando la Chart Italia con le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 7 sale il nuovo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh, questo è il titolo. E al numero 6 troviamo Stabili, Blanco ed Elisa con Ricordi. A proposito di Elisa, lei ha chiuso praticamente l'altro ieri a Eboli il suo tour Palasport Live 2026, partito da Jesolo, passato poi nei più importanti palazzetti italiani tra Milano, Torino, Roma e Bari, tournée indoor che si è conclusa al Palasele dopo alcune variazioni anche alla scaletta che sono emerse nel corso delle varie tappe, che poi hanno deciso gli stessi fan tramite la rete e anche i social di Elisa. Dopo il tour nei Palasport, Elisa tornerà dal vivo il 28 giugno prossimo insieme a Dardust per il concerto in quota previsto a Pinzolo. Questa è una delle prossime date insieme all'amico e collega Dardust. Intanto la riascoltiamo ovviamente in duetto con Blanco, la canzone che rimane stabile al numero 6 della Chart Italia questa settimana, si intitola Ricordi.

0: Blanco Elisa, ricordi, numero 6 stabile, la canzone all'interno della chart Italia di questa settimana. Siamo in piena top 5 e allora parliamo di un artista insieme a un'altra grande che Giorgia, avrete già capito, Tiziano Ferro, che ha detto che a volte per andare avanti bisogna avere il coraggio di mettersi ancora in discussione anche quando tutto è già programmato. Infatti i fan sono rimasti o rimarranno un po' delusi perché a breve sarebbe dovuto uscire la versione deluxe di Sono un grande, l'ultimo album che è uscito lo scorso autunno di Tiziano. In questi mesi, diciamo, il progetto si è allargato, allungato, arricchito fino a diventare una vera e propria era della sua vita con tante canzoni. Ma proprio quando la riedizione di questo disco stava per essere data alle stampe, Tiziano ha sentito quella creatività a farsi strada che gli artisti come lui conoscono, perché sentiva che alcune canzoni, diciamo, non erano ancora esattamente come le aveva in testa. E allora stop, nelle ultime settimane, come ha scritto anche sui social Tiziano Ferro, commenta anche il fatto che ha sentito il bisogno di alcune canzoni, le ho riascoltate e ho aggiunto delle parti per me importanti per renderle perfette, e perché la verità è che mentre il mondo fuori va avanti, il dubbio che l'album non sia proprio quello che il pubblico si aspetta non è poi così remoto. E quindi questa versione deluxe che doveva uscire in versione CD è stata per il momento stoppata perché Tiziano sta rimettendo mano un po' alle canzoni e sta ripensando il tutto. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' e poi questo progetto vedrà la luce sicuramente. Intanto ci delizia in questo periodo con un duetto, quello insieme a Giorgia, funziona tantissimo in radio, si intitola Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia alla 5.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, superstar insieme a Giorgia, numero 5 in discesa nella Chart Italia, alla 4 sale Annalisa con Canzone Estiva, numero 3 è in salita ancora una volta Samurai J dall'ultimo Sanremo con Ossessione. Rimangono stabili invece rispetto a 7 giorni fa i The Colors con il loro sound estivo, quello di Rolling Stones.

le canzoni regine che stiamo ascoltando all'interno della classifica italiana degli ultimi 7 giorni. The Colors con Rolling Stones alla numero 2 stabili, mentre la nuova numero 1 della settimana è formata da un trio: Serena Brancale, Levante e Delia raggiungono la vetta con Al mio paese.

Texas con In Your Lifetime nella nostra programmazione delle classifiche. Prima posizione per Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese, la canzone regina della chart Italia che vi abbiamo raccontato e scalato oggi insieme. Domani un'altra classifica a partire dalle 14, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Restate con noi per le news e per le parole di Blue 2000. Vi lascio con Mary Froese.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Al teatro Alla Scala stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946 si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana Segre. Guerra in Ucraina, più volte violata la tregua degli ultimi giorni, ma si spera in una riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev. Intanto si prepara un nuovo consistente scambio di prigionieri di guerra.
2: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e

0: Droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, si lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui i sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia solo 4 le persone sotto osservazione, 4 soggetti sono asintomatici. E in Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo risultato è risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. Tra il 2020 e quest'anno, evidenzia il rapporto Confesercenti, si sono persi 177.000 professionisti indipendenti appunto nel commercio e nel turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando di un festival che si è aperto l'8 maggio, va avanti fino al 31 di maggio, il cui titolo è Iper Festival delle Periferie, è la quinta edizione e il titolo è Superlieu, cioè superluoghi. Ne parliamo con il direttore artistico del festival, oltre che direttore artistico del Museo delle Periferie, Giorgio De Finis, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, io leggevo nel programma, insomma nelle note introduttive del programma, un suo testo, devo dire particolarmente suggestivo, intanto perché lei parte proprio da tutto quello che normalmente non ci si aspetta venga sottolineato in un festival che vede le periferie al loro centro, cioè tutta quella parte in qualche modo di mitologia negativa, no? Che viene, vuoi o non vuoi, attribuita alle periferie. Vogliamo partire proprio da quello per poi distruggere e proseguire invece con la parte costruence, come lei appunto la definisce.
1: Sì, certo, ma le periferie intanto esistono, molti ormai sostengono che siccome siamo tutti dotati di un cellulare siamo tutti centro. Le periferie esistono i quartieri di periferia e sono luoghi spesso marginali, non solo stanno ai margini, ma la maggior parte delle volte sono anche luoghi dove si è concentrato il disagio, la povertà. Le città sono sempre più espulsive, nel senso che i centri hanno un valore metro quadro che banche finanziarie valorizzano, e quindi le persone, soprattutto le più fragili, vengono progressivamente allontanate dai centri. E poi c'è tutta l'edilizia pubblica e popolare che da una parte risolveva l'emergenza abitativa, no? E dall'altra però faceva convivere in palazzi con migliaia di famiglie residenti, persone con difficoltà lavorative, con disagi familiari, con salute precaria, eccetera. Quindi le periferie sono e restano un luogo della città diseguale. Ecco. Devo anche dire, ed è quello che il Festival delle Periferie e anche il Museo delle Periferie cerca di dire, che sono anche luoghi che proprio in ragione di questo abbandono hanno sviluppato e possono sviluppare delle novità in termini proprio di resilienza, ma anche di fantasia. Trovano o possono, perché lasciate più libere nel loro abbandono, possono trovare anche risposte magari che i centri non possono accogliere, e quindi c'è un aspetto positivo e una speranza di ritrovare nelle periferie qualche novità, ecco, che ci sorprenda.
0: Lei era rimasto colpito da una scritta che era apparsa sulle vele di Scampia, no? Lo cita, questo "dateci un museo".
1: Sì, assolutamente sì, era scritta di un, in realtà poi ho scoperto, insomma, si trattava di uno street artist che di fronte all'abbattimento delle vele, insomma, diceva: ma perché le tirate giù, facciamoci un museo in un quartiere, no? Che non ha niente. Poi non è vero, perché a Scampia c'è il Gridas, ci sono tante realtà, tra l'altro quest'anno le abbiamo invitate proprio a raccontarsi a Corviale, quindi ci sarà questo incontro tra periferie molto interessante. Però questa scritta a me colpiva anche perché io ho inventato un museo in un'occupazione abitativa nella periferia est di Roma, che è il MAM, dentro questo salumificio, ex salumificio Fierucci, abbandonato, poi abitato da famiglie perennemente sotto sgombero. Oggi questo progetto, abbracciato da così tanti artisti, è stato premiato dall'attuale amministrazione. Si costruiranno qui 144 alloggi popolari, di cui 70 andranno ai residenti, e il museo diventerà un vero museo di Roma Capitale, quindi una storia a lieto fine, quasi un miracolo a Roma, ecco, per citare il film
0: di De Sica.
1: Di De Sica. Quindi queste storie sono quelle che a noi ci interessano, e questo "dateci un museo" è diventato un po' insomma, una cosa che sta accadendo a Roma, per esempio, a parte il Museo delle Periferie che è in costruzione, che entro l'anno ci consegneranno almeno la scatola perché è un progetto PNRR, quindi deve essere chiuso entro l'anno, e sarà il primo museo di Roma capitale fuori del GRA, ma tanti luoghi della città, almeno a Roma, hanno iniziato a utilizzare questa parola museo, che è una parola che sembra vecchia, anche carica di tanti elementi negativi, perché i musei sono anche frutti delle rapine. Oggi c'è tutto un grande ragionamento su come decolonializzare i musei, le restituzioni, eccetera. Però dall'altra parte ha questo, è un luogo che protegge e valorizza, e quindi utilizzare, attribuirsi questa parola, per esempio nel caso del MAM, voleva anche dire valorizzare le persone che ci abitano, valorizzare le loro storie, valorizzare anche l'assemblea orizzontale con cui si prendono le decisioni, che è un momento molto interessante, no? Insomma, dal punto di vista anche politico, eccetera. Quindi questa parola ha assunto in un tempo in cui si discute cosa vuol dire un museo del XXI secolo, ha assunto un ruolo interessante, a mio avviso.
0: Ma inoltre mi sembra anche che quella richiesta stabilisca, come dire, una sorta di nuovo criterio, no? Su quello che viene considerato necessario e quello che invece viene considerato superfluo.
1: Certo, c'è questa idea che in periferia, io lo dico sempre perché continua ad uscire come soluzione, no? Quella del campo di calcetto, diamogli un campo di calcetto, una palestra, e così hanno anche loro qualcosa, no? Come se in periferia l'arte, la cultura, la bellezza non fossero cose interessanti, no? Ora non bisogna avere un atteggiamento anche qui coloniale di portare pezzetti della cultura con la C maiuscola dal centro in periferia per bisogna ospitare dei luoghi che sappiano anche guardare cosa la periferia fa nascere, no? Di originale, quindi in qualche modo possano essere attrattivi per il centro che arriva in periferia e scopre che in questi quartieri esistono cose di valore, no? Quindi un ragionamento un po' rovesciato, ma senz'altro non bisogna limitarci al campo di calcio, che in qualche modo è come considerare, dare una piccola valvola di sfogo a persone, no, che hanno un eccesso di esuberanza, diciamo così, no? O di rabbia, e quindi facciamoli sfogare col pallone, così sono meno pericolosi. Questa è una concezione ottocentesca, no? Quella delle classi pericolose che devono essere in qualche modo messe ai margini. Quindi il modello Caivano, che appunto bastone e carota, da una parte, no? Le forze dell'ordine che contrastano il malaffare, dall'altra parte il campo di calcio per far sfogare i giovani, e così non spacciano. Ecco, è un modello semplificato, bisogna lavorare su altri fattori, e naturalmente anche offrire possibilità di sopravvivenza. Insomma, servono le case, serve un reddito, serve possibilità di lavorare, insomma, non servono le scuole, serve tutto questo, e anche i musei, a mio avviso.
0: Lei ha già nominato il Corviale, che sarà teatro appunto di alcuni degli avvenimenti che si svolgono verso la fine, diciamo, del festival. Però abbiamo parlato di superluoghi, perché questo festival ha tanti luoghi in cui si svolgerà. Vogliamo citarli?
1: Sì, superluogo è un'espressione che abbiamo ripreso da Marco Cè, che ci ha regalato proprio al Metropolis, al MAM, quando lo visitò. Marco Cè era famoso per l'opposizione luoghi e non luoghi. No, e qui si è inventato questa terza classe, i superluoghi. Il superluogo è un luogo che sorprende, che non ha, che ha qualche cosa in più da raccontare. Il MAM, un museo che protegge le famiglie con una barricata d'arte di artisti provenienti da tutto il mondo. Ecco, noi abbiamo provato a ragionare estendendo questa espressione di Marcogé dal MAM ad altri luoghi della città che sono interessati da processi di rigenerazione diversi. A Tormarancia, il museo condominiale gestito dagli abitanti dei lotti, dopo una battaglia con chi ha inventato quel museo calandolo un po' dall'alto, diciamo, ecco, adesso sono appena terminati i lavori di riqualificazione degli spazi verdi condominiali, dei giardini, e quindi ci faceva piacere attivare questo aspetto nuovo, questa possibilità nuova del museo, che non era solo muri dipinti, ma inizia a diventare anche un museo relazionale con eventi partecipati, e lì portiamo il concerto di Piotr e anche altre attività, Don Pasta che cucinerà negli appartamenti che poi si apriranno ai visitatori per mangiare insieme, insomma, e tante altre attività. Il MAM l'ho già citato, Corviale l'abbiamo detto, c'è anche il Lago della Zia, che è una grande battaglia che Roma ha abbracciato, questo lago naturale che nasce quando si inizia a costruire un centro commerciale, no? Quindi è una sorta di vendetta della natura che prova a contrastare la cementificazione, eccetera. Questa battaglia che tra l'altro, insomma, ha abbracciato anche l'amministrazione, insomma, si sta procedendo a salvare questo spazio naturale, è un altro luogo interessante a mio avviso di Roma, è un luogo che ci sorprende anche lui, insomma, fa parte di quella mappa Hic sunt leones dove ancora non è tutto disegnato e non è già tutto scritto.
0: Un'ultima domanda riguarda invece l'incontro del 29 maggio, che vedrà un dialogo tra lei appunto e Franco La Cecla. Mi interessava la definizione del titolo, perché si parlerà di arte e antropologia in discipline a confronto. Mi piaceva quella definizione di indisciplina.
1: Beh, l'antropologia, ma anche l'arte, diciamo, l'arte vuol dire cancellare la lavagna e ridisegnare il mondo, almeno nel senso in cui oggi consideriamo il lavoro degli artisti contemporanei. Ognuno deve essere diverso, ognuno deve dire, lasciare il proprio segno singolare, e quindi questo mondo non può essere ricopiato, non può essere soltanto descritto e raccontato, ma bisogna reinventarlo. E credo che l'antropologia abbia avuto da quando è nata è sempre più un ruolo proprio di farci vedere che il nostro mondo non è l'unico mondo possibile, la nostra cultura è relativa, ce ne sono altre che immaginano diversamente le relazioni di parentela, il matrimonio, la cultura, le feste, il divino e quant'altro. Quindi sono una disciplina che però ci aiuta a disimparare quello che la nostra cultura ci insegna, no? E a saper guardare, mettersi nei panni altrui, e l'arte che ha questa missione di in qualche modo essere anomalia, incarnare l'anomalia e arricchire il nostro mondo sempre più omologato. Insieme arte e antropologia creano una miscela interessante a mio avviso, e sono gli antropologi che diventano artisti, gli artisti che si ispirano all'antropologia sempre più numerosi.
0: Grazie, allora grazie a Giorgio De Finis, che è il direttore artistico della quinta edizione di Iperfestival delle Periferie, dal titolo Superlieu, Superluoghi, che si svolge appunto, dicevamo, in tanti luoghi di Roma, dall'8 al 31 di maggio. Grazie di essere stato in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Cambio città,

0: E adesso parliamo di un film che è stato presentato proprio qualche giorno fa al cinema Nuovo Aquila qui a Roma. È un film che era stato un film documentario che era stato presentato peraltro anche alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, e che derivava in qualche modo dalla visita che Papa Francesco fece il 29 aprile 2024 all'Istituto Penitenziario Femminile della Giudecca a Venezia. Il film di cui parliamo si intitola Le farfalle della Giudecca. Ne sono autori Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. E Luigi Ceccarelli è proprio con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, il vostro approccio, appunto il suo e quello di Rosa Galantino, a questa realtà, quindi l'occasione, diciamo, di conoscere questa realtà, è stato un pochino casuale, così?
1: Sì, assolutamente. Noi stavamo a Venezia per realizzare un documentario sulle vigne urbane di Venezia, quindi tutt'altro argomento. Ci hanno parlato del fatto che in questa carcere femminile c'era l'orto che chiamavano delle meraviglie, che non prevedeva vigne ma che sembrava fosse qualcosa di veramente eccezionale. Data appunto la particolarità della cosa, ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere questo orto delle meraviglie, e in effetti è un orto gestito da una cooperativa e dalle detenute che vende i suoi prodotti ogni mercoledì, non ricordo bene, della settimana ai veneziani che sanno di questo orto e che quindi vanno fuori sulla fondamenta a comprare questi prodotti. Da lì abbiamo avuto modo di conoscere la direttrice, ci ha spiegato che lì non c'è soltanto l'orto, ma c'era e c'è ancora una lavanderia, una stireria di altissimo livello. Noi abbiamo visto delle macchine di molto high tech che rifornisce ad esempio con questo servizio il Danieli e l'Hilton del Molino Stucchi. Poi ci ha inoltrato attraverso questa piccola esperienza estemporanea alla sartoria, spiegandoci che la sartoria veste a volte anche spesso le madrine del Festival del Cinema. E poi c'è stato un approccio con un servizio di cosmetica e di celleria artistica. Insomma, abbiamo scoperto lì dentro una factory, quella che può essere considerata una vera e propria factory, dove le detenute vengono regolarmente retribuite e c'è una porosità incredibile, un'osmosi con la città. Tutte queste cose vanno nella città, ci sono dei negozi, ci sono dei terminali nella città, a parte gli hotel, come dicevamo, ma insomma è una cosa talmente particolare, vuoi per il fatto che è virtuoso, che queste donne non stiano semplicemente lì a scontare una pena, ma trovino uno strumento anche di redenzione personale, e anche imparano dei mestieri che poi potranno tornare utili loro quando escono, ma anche questa connessione, questo cordone ombelicale molto forte con la città. Cioè, sembrava una cosa talmente particolare che andava raccontata, ecco, questo è quello che ci siamo detti. E questa cosa avveniva però prima che dell'evento eccezionale con il quale Papa Francesco decise di far allestire il padiglione della Santa Sede dentro il carcere femminile della Giudecca.
0: E lì si è aggiunta un'altra attività di queste donne, no? Un'attività veramente straordinaria.
1: Effettivamente, ne è nata un'attività nuova, perché queste donne sono state istruite, non tutte ovviamente, ma insomma una parte di loro sono state istruite a diventare le guide dei visitatori, per cui hanno studiato le opere d'arte e le raccontavano a chi veniva a visitare il padiglione, al punto che oggi possiamo dire che alcune di queste hanno dei lavori nei musei della città, che hanno diciamo della libera uscita, diciamo così, chiamiamola così, un part-time, chiamiamolo così, e lavorano nei musei della città.
0: Ho trovato molto bello e molto poetico, devo dire, il vostro titolo. Perché avete scelto di intitolarlo Le farfalle della Giudecca?
1: perché all'interno delle interviste che abbiamo fatto c'era una di queste guide che appunto ci spiegava un'opera d'arte, che in questa opera d'arte erano una serie di costruzioni di tessuto che pendevano dal soffitto di una bellissima cappella sconsacrata che c'è lì nel carcere, e secondo lei vedeva in questo dei nidi di farfalle. Queste farfalle un giorno sarebbero volate via libere. Era talmente bella questa metafora, talmente intensa mentre lo diceva, che noi abbiamo esteso, diciamo, a tutte le ospiti della casa di reclusione questo appellativo delle farfalle, quindi le farfalle della Giudecca, anche perché molte di loro oggi sono in un regime di semilibertà, lavorano fuori, insomma c'è questa liberazione, ecco, da un certo punto di vista.
0: Voi avete una voce narrante di assoluto prestigio, un'attrice straordinaria, Ottavia Piccolo.
1: Ottavia Piccolo era ai nostri occhi un passaggio obbligato, tanto perché era per pregressa esperienza un'amica, ma poi lei è un po' un punto di riferimento di tutte le attività civiche e sociali in Venezia, perché lei abita lì al Lido. E quindi quando l'abbiamo interpellata, lei naturalmente è stata felice di far parte di questo viaggio e di introdurci a questo viaggio, per cui infatti il documentario effettivamente parte con lei che inizia a raccontare quello che poi andremo a vedere. E quindi questo, diciamo che si avvale, diciamo, collaborazione così particolare e così qualificata come quella di Ottavia Piccolo, e oggettivamente all'interno del documentario abbiamo quello che potremmo dire scherzosamente un cameo di Papa Francesco, perché noi abbiamo anche questo incontro fra Papa Francesco che arriva lì scendendo con un elicottero nel cortile del carcere, e la prima cosa che fa, ancora prima di andare a incontrare le autorità, va a incontrare le detenute, le chiama sorelle.
0: C'è un aspetto che vorrei sottolineare, ed è l'aspetto umano, proprio dell'incontro anche vostro con queste donne. Perché lei ha parlato del contatto fisico con loro, cioè del momento in cui cade una sorta di barriera, che è quella di chi visita e di chi è visitato, e improvvisamente invece si stabilisce un rapporto più forte, che quello, lei ha usato la parola, rispetto.
1: Sì, lei può immaginare che cosa sia stato entrare con delle telecamere in una dimensione così particolare. La prima cosa che abbiamo avuto, il primo feedback che abbiamo avuto naturalmente e legittimamente, è stata diffidenza. Non ce l'aspettavamo, perché era ovvio che fosse così. È stato un percorso di presa di consapevolezza reciproca, innanzitutto una forma di attenzione, il fatto di porci non tanto come qualcuno che andava a fare qualcosa, ma qualcuno che si aspettava qualcosa da loro, una narrazione, un racconto. E quando piano piano è passato questo messaggio, noi non siamo qui per fare il solito servizio televisivo o il solito documentario intrusivo o film, peggio ancora, dico peggio non perché in sé sia una cosa negativa, perché a volte ha questa caratteristica. Noi siamo qui perché vogliamo da voi sapere che cosa volete raccontarci, liberamente, rispettosi della vostra privacy, e questo è stato molto apprezzato. C'erano state altre esperienze precedentemente e questa cosa è stata molto apprezzata, e piano piano si è stabilito un rapporto di amicizia che è culminato nel contatto fisico. Noi abbiamo capito che quando siamo arrivati ad un abbraccio significava, da una parte, che loro sentivano che noi riconoscevamo in loro la dignità di persona al di là di quello che poteva essere il loro pregresso o il loro futuro. In quel momento era una forma di rispetto alla loro dignità, e questo ha fatto praticamente di questo rapporto un rapporto ormai di amicizia alla fine, che di grandi sorrisi, di grandi anche confessioni, ma in maniera informale. E addirittura abbiamo avuto anche una delle ex detenute, che è poi uscita, che è proprio l'autrice del discorso sulle farfalle, che è venuta a vedere il documentario al Cinema Aquila.
0: C'è un aspetto che mi sembra sottolinei in qualche modo l'efficacia del vostro lavoro, e cioè che ogni proiezione che viene fatta porta ad un'altra proiezione, diventa una richiesta perché il film venga visto ancora, è così?
1: Sì, guardi, le dico francamente, al di là di tutti gli aspetti possibili, la cosa che più ci ha dato e ci dà soddisfazione è il fatto che chi vede questo documentario percepisce questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto, questa attenzione, che poi non stiamo parlando soltanto di, stiamo parlando di una galassia femminile che ha molte più voci, perché poi al di là delle detenute ci sono gli agenti di custodia, ci sono chi sta nel management della casa di reclusione. È una galassia femminile che ha mille interrelazioni. Okay. E quindi questo, il fatto di avere raccontato, non necessariamente in maniera agiografica, quanto è bello che qui sono riuscito a fare questa cosa, o né in una maniera, diciamo così, giudicante, è quello semplicemente di aver acceso il microfono e telecamere e cercare di percepire, di far raccontare il mondo piccolo di dentro al mondo grande di fuori, senza filtri, senza giudizi, semplicemente raccontare, per far capire che la realtà lì dentro è molto diversa da quella che un po' tutti, io per primo, prima di essere lì, immaginiamo.
0: Grazie, allora grazie di essere stato in nostra compagnia, grazie a Luigi Ceccarelli che è insieme a Rosa Galantino autore del documentario Le farfalle della Giudecca. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
0: Alle donne, alla loro sensibilità, anche ai loro segreti sono dedicate molte canzoni. Una delle più belle è di Fiorella Mannoia e il titolo è Quello che le donne non dicono.

0: Cari amici, adesso parliamo di teatro e lo facciamo per andare a vedere uno spettacolo che sarà in scena al Teatro dei Documenti nel prossimo weekend, cioè 15, 16 e 17 di maggio, il cui titolo è Pensieri e Parole. È un testo scritto e diretto da Antonino Foti. I protagonisti sono Giuliana Adezio, Gianmaria Capece, Gisella Cesari, Lorenzo Mangano e Mauro Toscanelli, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie. Un grazie a Rosario Tronolona, Radio Vaticana, per l'ospitalità, e a voi per l'ascolto, ovviamente.
0: Allora, Pensieri e Parole, tutti quanti ovviamente stanno pensando a Battisti.
1: Sì, ed è anche pertinente, perché lo spettacolo inizia proprio con questa citazione, e che fra l'altro fa sempre piacere, devo dire, e la pertinenza filologica comunque c'è, perché lo spettacolo è basato totalmente sulla dicotomia tra il pensiero che l'essere umano ha rispetto alle situazioni che vive quotidianamente e quello invece che poi esprime attraverso la parola nelle relazioni sociali ed interpersonali. Ed è curioso vedere come questi personaggi si muovano in scena alternando momenti di pensiero ad alta voce, ovviamente, e momenti di parola, perché non è soltanto un discorso formale, ma è un discorso anche sostanziale. Nel pensiero, come succede nella realtà, l'essere umano si sbriglia ogni sua inibizione, quindi nel pensiero si esprime la verità del suo pensiero, della sua considerazione. Nella parola spesso invece, anzi quasi sempre, mettiamo una sola struttura, per cui risultiamo più diplomatici, spesso anche più finti, e quindi è proprio interessante vedere questo in scena, questi dialoghi effettuati in questa modalità.
0: Quindi voi date espressione con le parole anche ai pensieri dei personaggi.
1: Esatto.
0: Quindi un gioco un po' alla Eugene O'Neill.
1: Esatto, la Eugene O'Neill, ma anche Noel Coward, mi sono venuti in mente tanti, sì. Anche film, Woody Allen, sì, Io Annie. Il pubblico può dire: ma come faccio a sapere, a distinguere quando il personaggio sta pensando e quando sta invece parlando? Il regista Antonino Foti, lo ricordiamo, ha escogitato questo stratagemma, sia drammaturgico ovviamente che scenico, di frizzare, quindi di immobilizzare gli altri attori, cioè quelli che in quel momento non stanno parlando, quindi se uno sta prendendo un bicchiere si ferma e parla soltanto in quel momento il personaggio che sta pensando, sì. E quello è il segno che fa capire il momento del pensiero, della parola. Nella parola ovviamente tutti si muovono normalmente e dialogano.
0: Certo, è il momento del dialogo, esatto. Vero e proprio, no? Esatto. Veramente affascinante. E il testo è anche di Antonino Foti, come hai, è lui che te l'ha proposto, come è andato?
1: Allora, in realtà lui si è ispirato al testo Kvetch di Steven Berkoff, che narra proprio la storia di questa famiglia disfunzionale in cui un uomo e una moglie sono ormai arrivati alla capolinea. Questa coppia vive con la nonna di lei, che invece è l'unico personaggio di tutti e cinque ad essere strutturata e a non avere una dicotomia tra pensiero e parola. Dice quello che pensa, è l'unica. E si inseriscono all'interno di questo menage un altro personaggio che interpreto io, che è il cliente del marito, che è un rappresentante di stoffe, il quale si innamora della moglie del rappresentante di stoffe, dandole la leva e la forza di uscire da quel rapporto tossico, ormai paludoso. E un altro personaggio che è l'amico del marito, un amico del marito che dà la forza invece al marito sempre di uscire da questo rapporto, quindi alla fine l'amore rappresenta l'elemento che fa da leva affinché quella dicotomia tra pensiero e parola non esista più, ma la parola coincida col pensiero, perché in qualche modo sia la moglie che il marito finalmente non si dicono più le parolacce quando pensano e le frasi dolci quando parlano, ma separandosi e però affrontando un nuovo percorso sentimentale, sono finalmente se stessi.
0: Beh, è bella questa cosa che la chiave dell'amore sia l'autenticità.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi appunto la mancanza di differenza tra pensiero.
1: Esatto, laddove non c'è amore, infatti in questo testo se ne dicono di tutti i colori nei pensieri.
0: Certo, certo.
1: Nei pensieri.
0: Non se lo dicono. Appunto.
1: Non se lo dicono.
0: Noi spettatori ne siamo coscienti, ma senza ascoltarli. Abbiamo detto appunto lo spettacolo sarà in scena dal 15
1: al 17 maggio con orari differenti, mi permetto di segnalarli,
0: certo.
1: Venerdì 15 alle ore 20:45, il sabato 16 alle 19 e domenica 17 alle ore 18. Quindi sono tre orari. Ogni giorno un orario diverso, perché siamo venuti incontro anche un po' alle esigenze del pubblico, che durante la settimana preferisce andare a teatro un pochino più tardi, giustamente perché esce dagli uffici, dal lavoro, eccetera. Durante il fine settimana ci permettiamo delle pomeridiane o pseudo pomeridiane per accompagnarli poi verso il ristorante, la pizzeria,
0: dove probabilmente andiamo.
1: Anche perché siamo a Testaccio, il teatro dei documenti è Testaccio, quindi è pieno di anche di dopo teatri,
0: sì, esatto,
1: diciamo dopo
0: esatto,
1: teatro, anzi
0: dove poter andare. Allora, grazie a Mauro Toscanelli,
1: grazie
0: lo ricordiamo, sei in scena insieme a Giuliana Adezio, Gianmaria Capece, Gisella Cesari, Lorenzo Mangano, e in uno spettacolo scritto e diretto da Antonino Foti dal titolo Pensieri e Parole, al Teatro dei Documenti, appunto dal 15 al 17 di maggio.
1: Ringrazio te Rosario, ringrazio Radio Vaticana e il nostro ufficio stampa Andrea Cavazzini, grazie.
0: Il titolo di questo spettacolo, come vi dicevo, ci fa pensare immediatamente ad una famosissima canzone di Lucio Battisti, Pensieri e Parole, che è proprio quella che ascoltiamo in attesa dell'ultimo argomento di cui parliamo nella puntata di oggi.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: E adesso, cari amici, chiudiamo in bellezza, chiudiamo parlando forse del più prestigioso in assoluto dei festival del cinema, il Festival di Cannes, che sta per partire. Domani si aprirà appunto questa 79esima edizione e siamo in collegamento proprio con Cannes con un ospite d'eccezione, cioè Tonino Pinto. Benvenuto, Tonino.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno a tutti gli ascoltatori della tua bella trasmissione. Tutto è pronto qui accanto alla Costa Azzurra francese, infriggita un po' dalla pioggia, per l'inaugurazione del 79esimo Festival del Cinema, come dicevi tu. 4.000 giornalisti accreditati, 82 paesi rappresentati e anche dal mercato, un mercato miliardario, 50 reti televisive per vedere i film in corsa per la prestigiosa Palma d'Oro. Intanto è stato già montato sul frontale del Palais del Festival il gigantesco manifesto ufficiale di questa edizione, diretta ancora da Thierry Frémont, che è dedicato al film Thelma e Louise, ve lo ricorderete immagino, certo, di Ridley Scott, interpretato da Susan Sarandon e Gina Davis, presentato, pensa, proprio a Cannes con successo nel 1961. Invece Venus Electric, Rosario, è il film del francese Pierre Salvadori, è il film scelto per l'inaugurazione, che vedremo domani naturalmente.
0: Sì.
1: È una storia di un pittore ambientato nella Parigi del 1929, fra drammi e sorprese. Insomma, il Costa Rica sì e noi no, titolava qualche giorno fa il veterano dei critici, nostro amico Paolo Mereghetti del Corriere della Sera, commentando amaramente l'assenza totale del concorso di quest'anno del cinema italiano. Molto probabilmente Thierry Frémont sperava che ci venisse ancora una volta Nanni Moretti, ma Nanni Moretti non è pronto con il suo nuovo film, forse lo vedremo a Venezia. Insomma, comunque ci saranno tanti autori, perché è un festival sicuramente autoriale, Rosario.
0: Sì.
1: Ci sarà Pedro Almodovar con il film Amarga Navidad, poi ci sarà il rumeno Cristian Mungiu con Fjord, poi ci sarà l'iraniano Faradi, che è stato costretto naturalmente a girare un film in Francia, si intitola Histoire Parallèle, con Vincent Cassel e Isabelle Huppert. Assente anche Hollywood però da questo festival, se si fa eccezione per il debutto nella regia di John Travolta con il film Propeller Own. Tante le star protagoniste sulla Monte de Marche e anche sullo schermo. Intanto Penelope Cruz con il protagonista del film Bola Negro, e poi Javier Bardem, che della vita è anche suo marito, protagonista invece del film El Ser Cherido, e poi Tilda Swinton, Demi Moore, Dustin Hoffman, a Saint-Tropez c'è anche George Clooney con moglie e figli, perché adesso la residenza è ufficiale e la residenza è in Francia, dove i due ha comprato una bella tenuta. Vuoi che non si faccia vedere? Si farà vedere. Insomma, l'Italia, Rosario, si consola con un cortometraggio di Antonio Donato dal titolo Oh Boys, e della sezione classica con l'arrivo di Dario Argento, che presenterà il film restaurato diretto da Giuseppe Patroni Griffi, Metti una sera a cena. Ci sarà anche un bel documentario dedicato a Vittorio De Sica, La vita in scena, un docufilm di Francesco Zippel dedicato a uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, il nostro Vittorio De Sica. Insomma, a Cannes con il regista ci sarà, con il regista del documentario ci saranno i figli Andrea e Brando De Sica. Che vuoi che ti dica di più?
0: Beh, ci sarà anche il restauro dell'Innocente di Visconti, no? Sempre per parlare del nostro glorioso cinema.
1: Ma quella è una chicca che volevo lasciare per i prossimi giorni.
0: Ah, va bene.
1: Sì, ma ne parleremo sicuramente.
0: Parleremo di sicuro, certo.
1: E questo ci fa naturalmente intristire un po', perché in effetti, detto fra di noi, con il pubblico che ci ascolta naturalmente, uh-huh, è triste non vedere l'Italia rappresentata quest'anno a questo festival, anche perché la memoria ci riporta, indovina che cosa? Che l'inaugurazione di questo festival 79 anni fa è stata fatta con il film di Roberto Rossellini, Roma città aperta. Beh, insomma.
0: Beh, direi sì che siamo veramente ben rappresentati nella memoria, allora direi.
1: Sì, beh, lo abbiamo inventato anche noi questo festival.
0: Sì.
1: Insomma, l'ha inventato il grande cinema italiano.
0: Certo. Grazie, allora, grazie a Tonino Pinto per questo primo appunto collegamento. Noi avremo modo di sentirci appunto nelle puntate di Ridritti al Cuore del lunedì e del venerdì, e quindi ci racconterai un po' di questo 79esimo Festival di Cannes. Grazie di essere stato con noi.
1: È naturalmente matura a partire da oggi.
0: E certo. Grazie, buon
1: Rosario.
0: Festival.
1: Grazie agli ascoltatori. Ciao, ciao.
0: Ciao. Cannes, la Francia, il cinema non possono che farci pensare ad una grande attrice

0: ore 16, via libera del Consiglio Affari Esteri.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Pakistano ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di Bhabo, nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan di consentire che il proprio territorio venga utilizzato come base operativa da gruppi terroristici. Il Ministero degli Esteri pakistano ha convocato oggi l'incaricato d'affari afghano a Islamabad per consegnargli una forte protesta in relazione appunto all'attacco con autobomba che, secondo le autorità pakistane, è stato organizzato da fazioni terroristiche rifugiate oltre confine, appunto in Afghanistan. Oggi visita a Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a fine mattinata ha partecipato al concerto per gli 80 anni della riapertura del Teatro alla Scala nel 1946. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato i giovani studenti del Politecnico Milanese, cui aveva ricordato il valore della ricerca scientifica.
3: Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto

0: degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, quindi sbagliare è prezioso, non so perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento.
1: Infezione da antivirus, la sindaca di Villa San Giovanni, nel Reggino, Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni, che era a bordo del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per antivirus. Amaretti, rientrato a casa la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario da quando ha ricevuto le telefonate di polizia locale e azienda sanitaria. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni e è costantemente monitorato. La sindaca lo sente quotidianamente, le sue condizioni sono buone, Amaretti risulta asintomatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
4: Sono molto contento di questo tema, direi io, perché è un tema sul quale mi sono soffermato più volte nella mia ricerca, nella mia meditazione. Un libro pubblicato da Einaudi che significativamente porta come titolo Insieme, dove cercavo già allora di analizzare l'urgente necessità di passare dall'io al noi in una società che mi pareva sfilacciarsi sempre di più, incapace di dire noi, ma soltanto di affermare un io. Dire io è un'espressione, come vedremo, che richiede molta responsabilità e molto discernimento. E io vorrei questa sera con voi, soprattutto vedendo il programma in cui altri sostano sull'io nelle sue varie patologie e nelle sue diverse capacità, vorrei stasera segnare proprio il passaggio dall'io al noi, dall'individualismo alla comunità, alla società. Io è un termine usuale, quotidiano, ripetuto nel nostro linguaggio, ma in realtà sempre uno pseudonimo, dice Jacques Derrida. E diciamo subito che la nozione di io, di identità personale, è una nozione tipicamente occidentale, tipicamente della nostra cultura. Non spetta certamente a me, e non avremo la possibilità questa sera di guardare alle culture dell'Estremo Oriente, dove anche là esiste l'espressione io, il pronome io, ma certamente non ha assolutamente né la forza né la capacità espressiva che invece io ha in Occidente. Platone è il primo che ci dà una vera meditazione sull'io e definisce l'io come anima, come interiorità che fonda il soggetto individuale. Ma con Cartesio, sapete, questo filosofo che apre alla modernità, il filosofo del cogito, ergo sum, penso, dunque sono, l'io diventa l'orizzonte assoluto della presenza nel mondo. Non più l'io nel corpo, l'interiorità nella materialità di un corpo umano, un corpo che stava nel mondo, ma il corpo e il mondo sono nell'io. Oggi però viviamo un tempo di crisi e siamo soprattutto posti davanti a diverse apocalissi. Attenzione, apocalisse nel significato vero e proprio del termine. Apocalisse significa alzare il velo, rivelazione. Ebbene, di fronte a diverse apocalisse dell'io, noi siamo diventati capaci di leggerne tutte le patologie, ma anche di trovare delle indicazioni perché l'io possa essere un io che costruisce il cammino di umanizzazione. È infatti facile leggere le denunce contro l'inflazione dell'io, conseguenza del riferire tutto a se stessi, di ottenere e di raggiungere delle cose per sé. Si pensa a se stessi, si desidera per se stessi, si vuole e si opera per se stessi e non in una dimensione che sia capace di far partecipare gli altri, di tener conto degli altri. L'amore di se stessi, che significativamente i greci chiamavano filautia, non trova limiti oggi e di conseguenza regna un io solitario, isolato, sempre in competizione con gli altri, un io che cerca la propria affermazione. E quando non trova vie per la propria affermazione, questo io rischia di essere negato, di essere depresso, di essere addirittura invisibile. Questa è la patologia che ammorba l'io. Un io che proprio per questa mancanza del riferimento agli altri è malato, è fragile. La mancanza di presenza dell'altro ci rende più deboli, non ci dà la possibilità di sussistere, di avere una postura. Stiamo attenti, perché sempre di più nella nostra società il rischio è che ci sentiamo minacciati dagli altri. Ormai molti, senza che ne siano sempre coscienti, possiedono un io che diffida, che ha paura della relazione e soprattutto teme chi può apparire all'orizzonte come uno sconosciuto, come una novità. Un io che crede di difendere la propria identità misconoscendo l'altro e privando se stessi dell'essenziale confronto con la differenza, la pluralità, la complessità. Molti, anche se non lo dicono a voce alta, pensano, come si era espresso Jean-Paul Sartre, gli altri sono l'inferno. Non dimenticate questa frase di Jean-Paul Sartre, questo filosofo marxista, ma che aveva il coraggio di denunciare il malessere che ormai stava all'orizzonte e che si sarebbe accresciuto. L'inferno sono gli altri. Anche se il paradiso non si riesce certo a trovarlo, né nel clan, né nel branco, né nel gruppo dei simili, né dove non c'è altra ragione del convergere al di fuori della complicità. Bauman leggeva la nostra società come narcisista, ed è certamente vero, anche da noi, recalcati in tutti i suoi libri, che peraltro sono un bestseller, quindi la gente li legge e se li legge ne assume la diagnosi. parla di questo narcisismo, ma il narcisismo in atto, secondo me, attenzione, non avviene per seduzione del proprio io o della propria bellezza, come nel mito greco, ma avviene per un rigetto dei volti diversi e differenti. Ed è così che dominano la paura, o meglio, dominano le paure, e si estende l'ignoranza, addirittura in una esculturazione, a volte, delle nuove generazioni, non più aiutate a venire al mondo con una educazione, con una cura, ma semplicemente gettate nella vita del mondo. Ma non c'è io senza l'altro. Pensateci bene, non è possibile per noi dire io senza dire anche un tu di fronte a noi. E rapportarci, entrare in relazione, riconoscere questo tu altro da noi. E non ci può essere un io che non sappia diventare un noi. Ciò che ho osservato, avendo sempre vissuto vicino alla gente durante la pandemia, da cui speriamo di essere usciti, è che ora sono scomparse le mascherine, non tutte, stasera le avete, ma attenzione, è vero che la gente ha riguadagnato gli spazi fuori casa, che si riempiono i giardini pubblici, i bar e i ristoranti e le piazze, ma non è vero che è cresciuta la voglia di stare insieme. Non è vero che è cresciuta la voglia di relazioni intense ed eventualmente di scoprire nuove relazioni. Sì, si va fuori, ma si va insieme come famiglia, come amici. Ma gli altri che incontriamo ci danno sempre più fastidio. Sentiamo ormai sempre di più e soffriamo il sovraffollamento. Continuiamo a stare alla larga. Non è vero che è scoppiata la voglia di comunità, come prevedeva ancora Bauman nel suo libro Testamento. Purtroppo io temo che l'io si sia rafforzato con accenti di egotismo. Dire io, occorre saperlo dire, perché chi non sa dire io non arriva alla soggettività, ma dirlo tra gli altri, con gli altri, per gli altri e mai senza gli altri, non è un'operazione automatica nella persona che viene al mondo o che abita questo mondo. Oggi, certamente, che stiamo vivendo una crisi, ne siamo tutti convinti. Ormai da 20 anni parliamo di crisi economica, di crisi politica, di crisi giudiziaria, di crisi culturale, di crisi poi del cristianesimo non ne parliamo, ormai vediamo visibilmente che il cristianesimo non è solo più questione di minoranza, ma il rischio è che si spenga e che non abbia domani qui in Europa. Ma la crisi più radicale, secondo me, che è quella da cui dipendono tutte le altre crisi che ho appena enumerato, è quella a livello di relazioni sociali ed affettive, che crescono sempre di più, con diffuso disinteresse. Addirittura in una diffidenza non solo verso la res pubblica e di conseguenza verso la politica, ma verso semplicemente la vita sociale. E siamo giunti al punto che è diventato difficile il sorgere dei legami, l'accendere delle relazioni, addirittura, state attenti, anche nelle storie d'amore. Vi chiedete perché ci sono così poche storie d'amore? E quelle che ci sono così deboli, sono così fragili, che non sanno assolutamente durare nel tempo e sembrano non lasciare tracce? Questa patologia resta anche attraversata da molte contraddizioni. Da un lato, il disinteresse per l'orizzonte comune, ma dall'altro lato l'affermarsi di identità specifiche raggruppate in gruppi omogenei, permettetemi di dire più mitologici che reali, che protestano tradizionalismi, localismi che facilmente si nutrono del rifiuto dell'altro, del diverso, del differente. Sembra impossibile che questo sia avvenuto dopo un tempo che innalzava come emblema l'uomo planetario. Questa espressione forgiata negli anni 70, anni in cui si abbattevano i muri e i bastioni per andare verso l'altro. Gli anni in cui la mia giovane generazione percorreva il mondo anche in condizioni difficili, penso ai viaggi che la mia generazione faceva negli anni 70 in India, in Estremo Oriente, in condizioni precarie, non i viaggi che si fanno adesso, ma perché si voleva scoprire, trovare il nuovo, non si aveva paura del differente. E poi siamo precipitati in una regressione in cui domina l'incertezza, la mancanza di fiducia, che diventa anche mancanza di speranza, anche nel nostro domani, nella nostra vita, nel nostro abitare qui e ora. Siamo tornati ad affermare solo un io individuale, a volte chiuso su se stesso, che si vuole autosufficiente, un io che rischia di diventare autarchico, trascinando in una solitudine che non può non essere sofferta. Siamo tutti coscienti che la solitudine della nostra società è diventata il male più attestato e sofferto, e non solo nelle grandi città, ma soprattutto a causa dell'invecchiamento delle persone anche nei paesi e nella campagna. Se voi conoscete la vera situazione, la più sofferta oggi, io oso dire, non è neanche la povertà materiale, ma è la solitudine. E noi stiamo correndo in quella direzione. A me fa impressione che la cosa in Italia non sia stata assolutamente né diventata oggetto dei media, né è stata meditata dai giornali. Ma fa bene che lo si sappia. Lo sapete che un anno e mezzo fa la Gran Bretagna, Inghilterra, ha deciso di istituire nel governo il Ministero della Solitudine. C'è un ministro e un ministero della solitudine, perché hanno giudicato che il male più grande per gli inglesi è la solitudine, che ammorba un paese ricco, un paese che sta bene, ma un paese in cui la solitudine è diventata la cosa più sofferta dagli inglesi in tutta la Gran Bretagna. E questo ministero, indubbiamente un ministero molto intelligente, sta facendo un gran lavoro per trovare vie di socializzazioni, di comunicazioni, per ridestare la vita, soprattutto per le persone sole, tra le quali, va detto, abbondano gli anziani. Ma noi stiamo andando in quella direzione in una maniera, oserei dire, che è vertiginosa. E nessuno dice nulla. Neanche la pandemia ci ha insegnato abbastanza su come finiscono i vecchi nelle residenze. Neanche quello abbiamo imparato. E però chi ne ha fatto l'esperienza, chi era a contatto con loro, si è reso conto della barbarie che non merita una popolazione che peraltro sta nel mondo cosiddetto dell'emisfero nord e dell'Europa ricca, non certo dei paesi poveri del sud. Io, gli altri, questa è davvero il vero dramma della vita che si impone oggi, perché l'uomo è un animale sociale e l'uomo si fa uomo stando con gli altri, vivendo con gli altri, donandosi agli altri. Se l'altro è una minaccia, se l'altro diventa un problema da risolvere e non un'occasione preziosa di incontro perché il mio io abbia un tu di fronte e possiamo dire insieme noi, allora la qualità della vita diventa una brutta qualità e la barbarie avanza. Nella Sapienza, molto semplice, contadina, in cui io sono cresciuto nel mio paese del Monferrato, non c'era solo la Sapienza cristiana, quella insegnata dal parroco, dalla Chiesa. C'era anche una sapienza molto umana, quotidiana. E io mi ricordo che se giustamente la Chiesa ricordava i 10 comandamenti che si imparavano a memoria, a casa mia, come in tante altre case, casa mia poi non erano cristiani, c'erano dei comandamenti che però andavano nello stesso senso. E non dimenticherò mai questa filastrocca, anche questa imparata a memoria. Se vuoi essere un uomo, si diceva allora, non c'era il linguaggio, era dato per scontato, ma va bene se vuoi essere una vera donna, mi capite? In quel senso, se vuoi essere una persona riuscita, diremmo oggi, prima cosa sentiti come gli altri, non nel senso dell'omologazione, ma con la stessa dignità degli altri, come gli altri, senza nutrire orgoglio, senza nutrire disprezzo, come gli altri, né privilegi, ma diritti e doveri come gli altri. Come? E mi urlavano, come? E subito dopo mi dicevano, ricordati di stare sempre con gli altri. E mi urlavano, con, perché da solo non si vive, con gli altri. Bisogna stare con gli altri, fare comunità, essere compagni, mai isolarci, avere solidarietà. E terza cosa, di nuovo sempre alzando la voce sulla preposizione, e ricordati di essere per gli altri, avendo cura degli altri, mettendoti ad aiutare gli altri, a favore degli altri. Erano tre preposizioni che, credetemi, danno il senso vero dell'uscita dell'io da se stesso. L'io è come gli altri, con gli altri e per gli altri. Per chi è cristiano, questo è l'io cristiano che ci ha insegnato il Vangelo. Per chi non è cristiano, questo è il vero uomo. Come gli uomini possono cercarlo. Ma lì c'è il futuro dell'umanità, lì c'è la riuscita dell'umanità. E allora, che cosa noi possiamo prendere da questa dimensione di uscita da se stessi, dall'io? È l'andare verso la relazione, verso ciò che è comune, verso ciò che ci tiene insieme. E in quel caso noi dobbiamo anche affermare una realtà che è il contrario di proprio, di appartenenza individuale. Pare ovvio, ma va ribadito. Noi abitiamo questa terra come coinquilini. La abitiamo insieme. E tutto ciò che abbiamo sulla terra è comune. Appartiene a noi tutti. Addirittura non può essere proprio, non può essere in maniera irriducibile mio e tuo, perché appartiene a noi. Se noi andiamo anche qui alle radici della cultura occidentale, significativamente noi abbiamo il movimento io-noi e ciò che lega io e noi e ciò che ci è comune, ciò che è koinonos. E se noi siamo due, ci apriamo ai molti, siamo una coinonia, una realtà in cui tutto è messo in comune, in cui noi partecipiamo, in cui c'è una logica di scambio, di accoglienza reciproca, di edificazione di un progetto comune. Non a caso, attenzione, anche la parola italiana comune e comunità può essere fatta risalire al latino communus nel doppio significato di dono e nel contempo di dovere. Munus in latino significa tanto dono, i munera sono i doni, ma i munera sono anche i doveri. Roberto Esposito, un filosofo, mio amico, significativamente ha scritto: qual è la cosa che i membri di una società hanno in comune? Hanno in comune il munus, non una proprietà, ma un dovere, una responsabilità, un dono da fare agli altri. La comunità, dunque, non fa cedere a un irriducibile mio, tuo, ma anzi espropria i membri della loro proprietà più propria, li chiede loro di uscire da se stessi, di sentirsi nel loro io mancanti e quindi sentirsi donati, aperti alla comunione. Nessuna appropriazione, perché prender parte, entrare nella comunità significa condividere con gli altri, significa esporsi all'altro, movimento che immette in un circuito di gratuità in cui vi sono e permangono le virtù della dipendenza riconosciuta, ma anche le virtù di un agire razionale indipendente. Questo debito, che è anche sempre un dono, non è un debito di qualcosa, bensì un debito che comporta un dare se stessi. Se si vuole comprendere in profondità che cos'è e come si origina un vivere insieme, occorre essere consapevoli che in primo luogo, per dire noi, occorre dare la propria presenza agli altri, fino a dare la propria vita. Detto altrimenti, se una società non vuole incorrere in derive patologiche alle quali è esposta, essendo un corpo vivente, deve porre come suo principio fondamentale un movimento in cui ciascuno si dispone a donare all'altro la propria presenza. Vedete, la propria presenza. Permettetemi di essere banale, ma cominciamo pure dalla famiglia, da questa prima realtà in cui uno impara prima a dire io, ma poi a dire noi, grazie al tu del padre, della madre e al tu di eventuali fratelli e sorelle. Ma anche nella famiglia, se uno vuole uscire dal proprio io e arrivare a dire noi, deve dare la sua presenza. Non è tanto questione di dare ciò che uno ha, ma di dare ciò che uno è. Pensate solo all'errore attuale di generazioni di genitori i quali danno tante cose ai figli e non sanno che la cosa più importante sarebbe dare la loro presenza, perché la prima cosa di cui hanno bisogno i figli è la presenza, non di essere imbottiti di doni e di tutto quel che vogliono o di tutto quel che si sognano, ma hanno bisogno della presenza. Solo così escono dal tu, dall'io narcisista. Allora sentiranno la presenza, un richiamo sempre a uscire da se stessi. Ma questo non è forse ciò che ci dice tutto il messaggio del Vangelo? Non abbiate alcun debito verso nessuno se non quello dell'amore reciproco? Non c'è amore più grande che dare la vita per quelli che si amano? Ecco, per entrare nel circuito dell'insieme occorre sentire la propria presenza tra gli altri come un debito e un dono nello stesso tempo. Io sono per l'altro, soprattutto la mia presenza, l'essere là concretamente è per l'altro, è per gli altri. La domanda posta come essenziale all'architrave della porta del vivere insieme è sempre quella che troviamo anche nelle prime pagine del grande codice che è la Bibbia, là dove la prima parola che Dio dice all'uomo, quando l'uomo ha ucciso suo fratello, Caino ha ucciso Abele, Dio dice una sola parola: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Non chiede conto all'io di Caino. Dov'è tuo fratello? Ecco dove sta, vedete, la relazione. Chiedere dov'è tuo fratello significa dire: tu hai il volto rivolto verso un altro che è tuo fratello. Dove sta? Tu guardi l'altro. Ci sarebbe qui da dire il grande discorso del mistero del volto di Levinas: il volto come tu. Pensate, io vi sto guardando, voi guardate me che parlo, sono i volti. Voi guardate il mio volto, io guardo il vostro, per vedere se mi capite, per vedere se mi sentite, per vedere se ho una parola che vi arriva. Ma quando io guardo il vostro volto, sto dicendo tu, esco da me stesso per accendere attenzione verso di voi e della vostra presenza che entra in me e che sta davanti a me e che determina il mio io. Ecco, vedete, questo è il cammino, secondo me, importante che dobbiamo fare per uscire assolutamente da noi stessi e per entrare in comunità, in relazione con gli altri. Non è facile oggi, è un momento molto difficile proprio per questo venir meno della fiducia. Manca la fiducia negli altri e questa è una malattia mortale. Permettetemi un inciso: molti si lamentano e dicono che oggi c'è una crisi di fede in Dio. Beh, in realtà non lo dicono molti, continuo a dirlo io. Altri dicono che la crisi è religiosa, la secolarizzazione, il consumismo. Per me non è vero. Il vero problema è che c'è una crisi di fede in Dio. Però aggiungo, ma se non siamo capaci a far fiducia all'uomo che vediamo, possiamo far fiducia a Dio che non abbiamo mai visto, né vedremo se non al di là della morte? La fiducia è qualcosa di essenziale. Noi cresciamo per aver posto la fiducia nella vita, innanzitutto nei nostri genitori, innanzitutto nel futuro. Noi facciamo una storia d'amore perché mettiamo fiducia nell'altro e crediamo di poter fare una storia d'amore con l'altro con cui vogliamo poi avere una storia d'amore. Ma se oggi non siamo capaci a far fiducia, la relazione diventa difficile. E purtroppo il mio ascolto, perché vi devo dire che nella mia vita ho soprattutto ascoltato, è vero che ho parlato molto, ma è sempre pochissimo rispetto alle ore di ascolto che faccio ogni giorno, adesso come un tempo, delle persone più diverse. Il problema più vero è la difficoltà che oggi hanno le persone ad avere fiducia, a mettere fiducia, anche dalle relazioni più elementari e familiari. La fiducia viene a mancare. O noi sappiamo rinnovarla, o noi sappiamo soprattutto trasmettere la fiducia alle nuove generazioni, ai giovani, o altrimenti il domani dell'umanità sarà davvero più buio. Certo, rischia di esserlo per la guerra, che ormai non è solo più alle nostre porte, ma ci sta toccando troppo da vicino. C'è il domani brutto perché questa fame che si sta delineando nel sud del mondo ci porterà un'emigrazione di affamati nei prossimi anni, che vedremo come riusciremo noi a vivere ancora. Ma attenzione, anche tra di noi, se manca la fiducia, non ci sarà una vita bella e buona, ma una vita sempre più solitaria e triste. Quello che io credo a me, che sono ormai pronto all'esodo, vista la mia età, e non posso sognarmi certo una nuova giovinezza o un'altra maturità, quel che chiedo però a voi e alle altre generazioni è: reagite perché ci sia la fiducia. Trasmettete fiducia alle nuove generazioni, fiducia nella vita, fiducia nel domani, fiducia nei rapporti, fiducia nell'amore. Così aiutiamo tutti a uscire da un io narcisista a un noi per vivere insieme. Grazie dell'ascolto.

0: Ringraziamo Enzo Bianchi anche per la generosità nell'aver risposto alle numerose domande. Grazie a tutti e grazie Enzo Bianchi.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto nel Golfo Persico. I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita si sono sentiti telefonicamente per la seconda volta in 24 ore, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e rilanciato dalla CNN. Il capo della diplomazia iraniana, Arachki, e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico in corso tra Iran e Stati Uniti, e intanto l'ambasciatore iraniano a Pechino ha dichiarato: sosteniamo il piano di pace cinese. E assume quindi un valore particolare la visita di Stato che il presidente americano Trump si prepara a effettuare proprio in Cina. Il capo della Casa Bianca sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio, 9 anni dopo lo sfarzoso viaggio in Cina che effettuò durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale e di influire sullo stop ai conflitti in corso. Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose IORA, ha approvato il bilancio del 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il margine di interesse è pari a 32,3 milioni, la raccolta complessiva è in aumento a 5,9 miliardi, 5,7 miliardi nel 2024. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Oggi nel Milanese è stato presentato il progetto del Monastero Ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Ascoltiamo Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano.

0: tre pilastri giustamente. C'è una parte che vuole essere di accoglienza, dicevamo, nel chiostro, e che vogliamo costruire in modo paritetico con le grandi religioni, per quello l'idea appunto del giardino, dove mettere le essenze, che tutti abbiamo un giardino all'origine, ecco, raccontarlo insieme. Una parte più culturale di dialogo, la biblioteca, dove, e poi la parte invece più cristiana cattolica della pastorale, quindi la chiesa. Nella parte culturale c'è anche la grande sfida che vogliamo rilevare di questo scuola di integrazione dei saperi sul modello dell'università cattolica, che vuole far dialogare le scienze della vita, quindi il massimo dell'innovazione, con l'umanesimo che le religioni hanno saputo generare. Pensiamo un dialogo che darà molto frutto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
1: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
3: Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Alleluia.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore. Prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni. E i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Alleluia.
0: Dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Alleluia.

0: dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Alleluia.
1: Corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo.

0: Il Signore regna, si è vestito di splendore. Alleluia, alleluia.
1: Il Signore regna, si è vestito di splendore. Alleluia, alleluia.
0: Saldo è il suo trono nei secoli.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore regna, si è vestito di splendore. Alleluia, alleluia.
2: Lo Spirito di verità che viene dal Padre sarà il mio testimone, e anche voi lo sarete. Alleluia.

0: Lo spirito di verità che viene dal Padre sarà il mio testimone, e anche voi lo sarete. Alleluia.
1: Invochiamo Cristo che ha illuminato il mondo con la gloria della sua risurrezione.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Signore Gesù Cristo, che ti sei affiancato ai tuoi discepoli sulla via di Emmaus, assisti la tua Chiesa pellegrina sulla terra.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Non permettere che i cristiani siano chiusi all'ascolto della tua parola. Fa che rendano buona testimonianza alla tua vittoria sulla morte.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Guarda con bontà coloro che non ti hanno ancora riconosciuto nel cammino della vita. Fa che ti accolgano presto come Salvatore.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Tu che mediante il sacrificio della croce hai riconciliato tutti gli uomini, dona pace e unità al mondo intero.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Tu che sei il giudice dei vivi e dei morti, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti che hanno creduto in te.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: in Blu 2000 News.
1: Guerra nel Golfo Persico, la tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro diplomatico per trovare una soluzione negoziata alla crisi. Prezzo del petrolio in netto aumento sui mercati internazionali mentre il presidente Trump prepara la sua visita in Cina. Il presidente Mattarella a Milano per le celebrazioni a 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Intanto si addensano tensioni sul Ministero della Cultura e il responsabile Giuli oggi pomeriggio a colloquio con la Premier Meloni. Fede in dialogo con lo sviluppo della società moderna, presentato all'Abbazia di Chiaravalle il nuovo monastero ambrosiano, un progetto ambizioso che in 3 anni offrirà un punto di preghiera e confronto con tutte le religioni nel distretto milanese dell'innovazione. Buonasera ad Andrea Domaschio. Sempre in primo piano la crisi del Golfo Persico che non trova soluzione nonostante le trattative continuino. Intanto il prezzo del petrolio schizza all'insù su tutti i mercati internazionali alla vigilia della visita del presidente americano Trump in Cina. Massimiliano Cocchi.
2: Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la decisione dell'Iran sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Dopo aver ritardato la risposta di 48 ore, Teheran ha infatti deciso di respingere la nuova bozza di accordo presentata attraverso i mediatori pakistani, definendo eccessive le condizioni imposte. Le due parti concordano sulla fine immediata della guerra, sulla rimozione del blocco navale, in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma sono ancora distanti sul dossier nucleare, che per gli Stati Uniti rappresenta una vera e propria linea rossa. Ora c'è da chiedersi come reagirà Trump, che tra 2 giorni volerà a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi. Un accordo di pace con l'Iran lo avrebbe reso più forte. L'unica buona notizia al momento è che sia Teheran che Washington sembrano intenzionate a mantenere la tregua in attesa di trovare un accordo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E restando in Medio Oriente, regge sempre meno anche di ipotetica tregua tra Israele e Libano. Le operazioni dell'esercito israeliano si intensificano nelle regioni meridionali del paese dei cedri e l'Unione Europea vara nuove piuttosto inutili sanzioni contro i contendenti. Marco Burini.
3: Altro che tregua, ancora più guerra. Oggi pomeriggio Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Secondo indiscrezioni, il premier israeliano è pronto a ordinare un'espansione dell'operazione di terra nel sud del Libano, dove comunque i raid non sono mai terminati. Oggi almeno 4 morti e 5 feriti in una serie di raid nella provincia di Nabatieh. Ad Abba sono morti un anziano e suo nipote di 11 anni, 2 fratelli uccisi a Jarjou.

0: mentre un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni nel nord Israele. Dal 2 marzo, inizio delle ostilità con Hezbollah, il Libano conta ormai 2.689 morti e 8.730 feriti. Giovedì e venerdì a Washington sono in programma colloqui tra rappresentanti di Beirut e di Tel Aviv, ma il primo ministro libanese, Nawaf Salam, dice che prima della pace Israele deve accettare tregua, ritiro dell'esercito e rilascio dei libanesi detenuti nelle sue carceri, mentre l'Unione Europea ha deciso sanzioni contro capi di Hamas e coloni israeliani violenti. Marco Burini, lì nello studio.
1: Guerra in Ucraina, risposta negativa di Bruxelles alla proposta di Putin per un possibile capo mediatore europeo che sieda al tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina. Intanto, tra i due paesi si prepara un altro consistente scambio di prigionieri di guerra col supporto diplomatico americano. Vito De Torre.
2: La proposta di Vladimir Putin di indicare un mediatore europeo ha spiazzato Bruxelles. Il presidente russo ha fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder, noto per i suoi stretti rapporti con Mosca e per gli incarichi ricoperti in società energetiche russe. Netta la reazione europea, l'alta rappresentante dagli affari esteri Kaya Kallas ha dichiarato: non è saggio lasciare alla Russia la scelta del nostro negoziatore. Perplessità anche dal ministro della difesa tedesco, che teme un altro inganno da parte di Putin. Ancora più duro il ministro degli esteri ucraino: non sosteniamo assolutamente la candidatura di Schröder come mediatore tra Europa e Russia. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo sostegno a Kiev. Entro giugno saranno stanziati circa 9 miliardi di euro, di cui 6 destinati alla difesa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Rimane alta l'allerta sul fronte delle infezioni da antivirus registrate tra alcuni ospiti della nave da crociera Ondius, alla fine approdata a Tenerife sotto massima sorveglianza sanitaria. Da lì i passeggeri sono stati indirizzati ai rispettivi paesi di provenienza sotto stretta quarantena precauzionale. Lucia Scione.
3: Al termine delle operazioni di sbarco a Tenerife, la sfida contro l'antivirus passa alle autorità sanitarie degli oltre 20 paesi di provenienza dei croceristi che per settimane hanno vissuto un incubo sulla Ondius. Dopo la morte di 3 passeggeri, resteranno solo i membri dell'equipaggio che lasceranno la Spagna per Rotterdam, dove lo scafo sarà sottoposto a disinfestazione capillare. Il lungo periodo di incubazione del virus, che può arrivare a superare i 40 giorni, impone cautela e rigoroso tracciamento di tutti i contatti. Oggi infatti è stata accertata la positività di una donna francese rimpatriata ieri. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Positivo anche un cittadino americano che al momento non manifesta sintomi. Sempre nel principio di massima cautela, il sindaco di Torre del Greco ha disposto una quarantena per un marittimo 24enne, uno dei 4 passeggeri del volo KLM che per pochi minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porto e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamane il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato al concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarini. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Pier Achille Dolfini.
4: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il Teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sale e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Sciai sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini, in palco reale come quell'11 maggio 1946 gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, sì, governo alle prese con un'altra grana interna, possiamo dire, protagonista il ministro della cultura Giuli, che licenzia due esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giulio nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la Procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullone.
6: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007 sono questi gli elementi con cui la Procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la Procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
7: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su 3 tra commercio e turismo era a partita IVA. Oggi non arriva a 1 su 4. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose IORA ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'Abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
8: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano, che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della Diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'Abbazia di Chiaravalle, alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, luogo di confronto per i saperi e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. Si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Carissimi fratelli e sorelle, questa sera diamo il benvenuto a Don Simone Vittorio Gatto, che è il rettore del seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, Bova, ed è delegato arcivescovile per il clero giovani. Sarà qui con noi tutta la settimana, quindi spezzerà la parola con noi e per noi. Noi siamo contenti di questo, lo ringraziamo sin da ora e gli assicuriamo già la preghiera a lui e ai seminaristi. Ecco, sicuramente ecco, ne hanno bisogno, ne abbiamo tutti bisogno, ma in modo particolare nel tempo della formazione si ha bisogno della preghiera degli altri sacerdoti, dei laici. La preghiera è sempre importante, in modo particolare in determinati momenti. E diamo anche il benvenuto a Don Massimo Ingegnoso, che è il parroco della Chiesa Madre di Niscemi, che ha accompagnato il tenore che in questi giorni ha cantato il settenario e continuerà oggi e domani. E quindi oggi è bello che ha accompagnato un parrocchiano qui e quindi concelebrerà con noi e sarà un momento sicuramente di crescita per tutti. Quando c'è comunione c'è sempre crescita, quindi grazie a voi per essere qui.
0: Carissimi fratelli e sorelle, sono io che mi unisco a questo saluto e ringraziamento del vostro parroco, il carissimo Don Fabio, per questo invito a vivere insieme con voi una settimana importante, una settimana di festa. Lo facciamo dentro il contesto della Pasqua, che ci fa guardare in un modo più risoluto e convinto alle realtà del cielo dove è Cristo, ci ricorda San Paolo. Saluto con affetto allora tutti quanti voi, i confratelli sacerdoti, in modo particolare il vostro parroco Don Fabio, che sento ecco, aver acquistato nell'amicizia, nella fraternità, nell'arco di questo anno in cui ci siamo conosciuti, il servizio liturgico, per vivere al meglio questo tempo in cui guardiamo a Maria, il suo cuore aperto è conformato al cuore trafitto e spalancato per noi del Cristo risorto, e da quel cuore per noi è giunta la salvezza, la grazia, acqua e sangue che ci ricordano che nel segno del battesimo e nel nutrimento dell'Eucaristia è fatta la nostra vita cristiana. Per vivere in modo più consapevole e maturo questa celebrazione eucaristica, vogliamo rientrare nello spazio più intimo del cuore, affidare al Signore ogni nostra mancanza e deciderci in questo momento per il Signore Gesù Cristo, il risorto.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei Santi Misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. E dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio. E il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio.
1: Acclamate il Signore voi tutti della terra. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Perché buono il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Acclamate il Signore voi tutti della terra.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, ci siamo messi ancora una volta come comunità cristiana in ascolto della parola del Signore che precede e prepara il momento in cui i nostri occhi si aprono e lo riconoscono nello spezzarsi del pane. Questa sera, mentre prosegue per noi il tempo di preparazione alla festa che ci fa guardare a Maria Addolorata, ci sono affidate pagine che riempiono il cuore di gioia. Sento di raccogliere da questo tesoro prezioso che si dischiude per noi in ogni celebrazione dell'Eucaristia alcune immagini, alcune suggestioni che possiamo non soltanto riconoscere, ma anche riconsegnarci nella fraternità. Una prima immagine molto forte, efficace, forse addirittura mariologica, la riconosciamo nella prima lettura. Siamo nel contesto degli Atti degli Apostoli, è il momento in cui la comunità cristiana, la comunità del risorto, comprende alla luce dei segni e dei prodigi che la comunità apostolica compie nel nome del risorto, che la forza non viene dalla parola degli uomini, ma viene dalla parola di Dio. E in questo contesto, questa donna, Lidia, ci rappresenta un po' tutti. Perché anche noi, nel nostro contesto del Sud, siamo uomini e donne disponibili, ci mettiamo a servizio della comunità cristiana. Ma la pagina esprime qualcosa di più intenso. È già una donna venuta alla fede, è una donna a servizio della comunità cristiana, eppure il racconto degli Atti dice: il Signore gli aprì il cuore per accogliere le parole di Paolo. Questa pagina allora eleva anche la nostra condizione. Siamo tutti credenti, siamo tutti disponibili a vivere un servizio concreto all'interno della comunità cristiana, ma non sono sempre le nostre opere a dire la disponibilità del nostro cuore. Siamo persone umanamente buone, siamo chiamate a diventare qualitativamente credenti. Questa pagina allora ci presenta attraverso Lidia una prospettiva fortemente mariologica, perché questa comunità cristiana guarda al cuore aperto di Maria attraverso l'immagine suggestiva delle sette spade, dei sette dolori, ma in questa simbologia troviamo due chiavi di lettura profonde. La prima: se Dio ha permesso che Lidia avesse il cuore aperto per accogliere la parola di Paolo, allora ci rendiamo conto di quanto vero sia quando l'apostolo Paolo dice che la parola è come una spada a doppio taglio che apre e raggiunge fin dentro le midolla. Cioè, è un'opportunità la parola di Dio per noi, non per dividere, ma per rendere più accorta la nostra attenzione, il nostro discernimento, così da evidenziare ciò che è veramente efficace. La parola apre non per dividere, ma perché in quei solchi della vita la parola diventi anche un seme che produce per noi un frutto abbondantissimo. Così Dio, nel presentarsi attraverso le parole dell'angelo, apre il cuore disponibile di Maria perché quella parola diventi efficace in lei. Quel suo "eccomi, si compie in me la tua parola" permette che il cuore già aperto prima del mistero del dolore diventi un cuore disponibile al seme della parola chiamata a portare frutto
in tutti i confini della terra, confini dei quali Maria nel Magnificat dirà: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma c'è un'altra immagine, se vogliamo, è quella delle sette spade. Esprimono i sette dolori. Eppure la tradizione ci affida anche le ultime parole di Gesù sulla croce, che sono le sette parole. Potremmo in qualche modo intendere che le sette parole siano spade che entrano nel cuore di Maria non per evidenziare il dramma del dolore, ma l'opportunità di un parto al mondo, non soltanto fisico, quell'eccomi che genera la carne al Figlio di Dio, ma anche quel parto spirituale, del quale potremmo dire con l'Apocalisse, questa immagine importante di questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, che dà al mondo, dà alla luce un figlio subito rapito verso il cielo, chiamato a governare le nazioni. Troviamo allora in questa immagine, nell'esprimersi del dolore, della generatività, dolore del quale anche Paolo, parlando alle comunità credenti, le chiama figli che ogni giorno partoriscono il dolore. La spada apre, la parola è seme, la generazione diventa vita. Ma vorrei concludere questa prima omelia tra di voi, mentre prepariamo insieme, attraverso il settenario, la festa di Maria Addolorata, con un'altra importante sollecitazione che ci viene da questo versetto del Vangelo di Giovanni che precedeva la proclamazione sempre giovannea del Vangelo di oggi. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Il cuore aperto, il cuore disponibile, non è soltanto perché possiamo riconoscerci nel solco della fedeltà, ma si misura anche attraverso la testimonianza credibile di ciò che il Signore ha fatto in noi attraverso il nostro eccomi. Sentiamo la portata salvifica di queste parole che ci sono consegnate in questa liturgia. E lo Spirito Santo, che da qui a qualche settimana ricorderemo nella solenne e importante celebrazione della Pentecoste, non fa soltanto di noi uomini forti, uomini risoluti, dalla timidezza del luogo nel quale i discepoli sono chiusi per paura dei giudei, poi acquisiscono la forza e il linguaggio per dire cose in tutto il mondo e in tutte le lingue perché ognuno possa conoscere. Quella testimonianza è data soprattutto dalla disponibilità a offrire la vita. Ecco perché dare testimonianza è sempre un martirio. A volte, malgrado nelle nostre terre piagate, io sono della Calabria, voi siete qui in Sicilia, ma condividiamo le stesse fatiche, gli stessi drammi di tanta gente che vive una certa affinità alla religiosità popolare e attraverso il religioso, l'umano sentimento, si inserisce dividendo, non discernendo quelli che sono i sentimenti e la volontà di Dio. E in che cosa allora differiscono quelli che praticano la religiosità della fede dai veri credenti? È la testimonianza. Date testimonianza di me. Cioè significa essere pronti per il Vangelo a dare la vita non attraverso gli atti estremi, qualche volta per i martiri è stato anche il sangue, ma il coraggio del quotidiano, perché il sangue magari lo diamo una volta sola, se ci è chiesto. La testimonianza va rinnovata ogni giorno. Maria, allora, che fa questo popolo, che si prepara a viverne la festa e il ricordo, ci dice
che quell'eccumi non è stato pronunciato una volta soltanto, lo ha appreso ogni volta che o ha direttamente parlato al figlio o indirettamente le hanno parlato del figlio. Quando ha parlato al figlio, ha provveduto per noi come a Cana e ci ha chiesto di essere disponibili a riempire le anfore, cioè a fare quello che egli ci dirà. È sempre un rimando alla parola. E quando le è stato parlato del figlio, al momento della presentazione al Tempio, per esempio, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Dare testimonianza allora è sempre cosa dello Spirito. Per questo Maria è la piena di grazia. Per questo Maria, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca più volte, è avvolta come da un'ombra dalla presenza del Signore. Avvolta dall'ombra significa che lei è totalmente ripiena di luce. Perché? Perché l'ombra solitamente in noi è o parziale o assente. È parziale quando il sole con i suoi raggi trasversalmente ci raggiunge e l'ombra si allunga o accorcia a secondo della nostra posizione. Se questa luce invece è pienamente sopra di noi, l'ombra è totalmente assottigliata, siamo esposti alla luce. Ma se la luce è dentro, inevitabilmente ciò che attorno ci avvolge con la sua ombra. Ecco perché Maria è una donna ripiena dello Spirito Santo e ci insegna ad essere disponibili ad accogliere la forza dello Spirito che ci rende missionari in tutto il mondo. Allora, carissimi fratelli e sorelle, intanto vi ringrazio per questa opportunità che ci condividiamo insieme attraverso l'invito di Don Fabio a vivere la preparazione al tempo della festa di Maria Addolorata, perché questa preparazione che vivo insieme con voi predispone anche il mio cuore a questo incontro. Ricorda anche al mio cuore che non c'è soltanto la gioia, la letizia della presenza di Dio. Dove Dio c'è, malgrado siamo avvolti dalla sua ombra, inevitabilmente c'è anche, per la parola, l'espressione, l'esperienza del dolore, come a dirci che il gaudio pieno è soltanto di chi, risorto con Cristo nella gloria, è passato anche dalla morte e l'ha vinta. Noi oggi siamo nel tempo della caparra dello Spirito, preparati, se vogliamo, già timidamente a questa gioia. Ci disponiamo, anche attraverso questa festa, a capire la pienezza del dono, perché se già questo ci rallegra, quanto non ci delizierà l'incontro pieno e perfetto con il Signore della vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, il Signore ci ha donato lo spirito della testimonianza. Con la nostra preghiera supplichiamo con fiducia e diciamo: rendici i tuoi testimoni, Signore.
1: Per tutti coloro che sono evangelizzati, perché all'ascolto del messaggio aderiscano a Gesù il Salvatore, preghiamo.
0: Rendici i tuoi
1: testimoni, Signore. Per tutte le nostre famiglie, perché siano luoghi di esperienza di fede e di ospitalità accogliente, preghiamo. Rendici i tuoi testimoni, Signore. Per tutti i cristiani perseguitati, perché siano sostenuti dalla forza dello Spirito per una testimonianza di fede coraggiosa e perseverante, preghiamo. Rendici i tuoi testimoni, Signore. Per coloro che sono associati alla passione di Cristo attraverso la sofferenza e la malattia, perché accolgano serenamente la volontà di Dio, preghiamo. Rendici i tuoi testimoni, Signore. Per noi, spesso scandalizzati dalle persecuzioni contro la fede, perché la parola del Signore ci dia certezza e fiducia di essere sostenuti dallo Spirito, preghiamo. Rendici i tuoi testimoni, Signore.
2: E affidiamo all'infinita misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. In modo particolare questa sera vogliamo pregare per i coniugi Nunzio e Biagia Sallemi, per Tina Failla, Concetta Nigita, Leonarda De Castro e Vincenzo Strada. Li affidiamo al Padre affinché apra loro le braccia e le accolga nella Santa Gerusalemme. Per questo preghiamo.
1: Rendici i tuoi testimoni, Signore.
0: O Signore, che ci hai mandato lo Spirito Consolatore per sostenerci nella nostra missione di testimoni, rendici degni di fare memoria del tuo mistero pasquale con partecipazione interiore e coerenza di vita, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte. In Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. E proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono in me, ma sono in me. Ma sono in me.

感谢。

0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Volevo ringraziare la Mater Ecclesia e il Club Service della città che hanno animato la liturgia e continueranno ora ad animare anche il settenario. Grazie per la vostra partecipazione, la vostra presenza qui in mezzo a noi. Subito dopo, ecco, la benedizione, ci prepariamo per il settenario.
0: Nel rinnovare la benedizione e congedarci nel segno che viene dall'alto, approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi, Don Fabio, quanti hanno permesso di vivere questa liturgia così bella, raccolta, molto intima, che ci ha aiutati a pregare. Estendo chiaramente il saluto al vostro Vescovo, a questa arcidiocesi di Ragusa che mi sta diventando sempre più cara, e sento veramente l'affetto nel rivedere in tanti volti, non soltanto, ecco, dei comisani, ma sempre di più volti noti e amici. E sento che in questi 7 giorni guadagnerò altre presenze nel mio cuore e nella mia vita. Chiedo, ecco, veramente a tutti voi di accompagnarmi in questi giorni con la preghiera, perché il Signore, facendo sempre di più spazio nel mio cuore, possa esortare tutti quanti noi, attraverso queste parole che vengono dalla liturgia, a vivere in un modo così bello, intimo, questa celebrazione eucaristica. Grazie, grazie a tutti voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati. Ci collegheremo nuovamente con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: Le sette spade della Vergine.
1: E l'augurio per noi non è altro che la preghiera. Ecco, preghiamo per lui, ed è molto significativo, Padre Fabio, tu pensaci che il tuo onomastico e il tuo compleanno cadono nel settenario della Madonna Addolorata.
2: La Vergine Maria mi accompagna sempre. Dalla nascita.
1: Bene, augurone, grazie, buona preghiera.
2: Grazie del pensiero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Settenario in onore a Maria Santissima Addolorata.
3: Prima spada. Maria nel Tempio ascolta la profezia di Simeone. A te una spada trafiggerà il cuore. Santa Vergine Maria, madre ai piedi della croce del Salvatore, dona anche a noi la forza della tua fede, quando ogni cosa sembra inutile, e donaci il coraggio della speranza perché possiamo rimanere saldi nell'amore. Occhi pena luto cori, fori o Vergine Maria, di lo vecchio di parole quando in braccio Gesù avvia. Su tuo figlio tanto bello ti sarà comunque teddo. Chista fu la prima spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Non abbandonarci in tentazione, ma di questo male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sato spade su dolore che provaste a così forti, dallo a mia nell'ultimo uri, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio morto sulla croce, ha voluto darci come madre la Vergine Maria Addolorata. Concedi a noi, che ci affidiamo alla sua protezione, di sperimentare la forza e la dolcezza del suo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Seconda spada. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Vergine Santa, sotto la croce di Gesù, donna intrepida nella prova suprema del dolore, aiutaci a portare con umiltà le croci che il Signore ci ha affidato e insegnaci a gioire delle nostre sofferenze e a curare quelli degli altri. Quali pena te badare quando Erode ittaio le banne, casa vissero ammazzare li bambini in fra 2 anni. Bisognasti ir in Egitto, cu tuo figlio benedetto, chista fu l'altra spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli dei secoli. Stato spada e su dolore, che provaste a così forte, dalla mia nell'ultima ora, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, per intercessione di Maria Addolorata, ti chiediamo di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi. Per Cristo nostro Signore.
1: Terza spada. Maria smarrisce e ritrova Gesù. Implora per noi dal Padre, o Maria, la piena conoscenza di Cristo, i doni dello Spirito Santo, la protezione dalle insidie e la liberazione dal male. Insegnaci a sostare con te presso le infinite croci dove il tuo Figlio è ancora crocifisso, testimoniando l'amore cristiano. Madre afflitta, come torni, se perdiste lo tuo amore? L'hai cercato per tre giorni, cu gran pena e cu dolore. Lo trovaste nello tempio, onde dava un grande esempio. Chista fu la terza spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santo spada il suo dolore che provaste a così forte, dalla mia nell'ultima ora d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre, che hai fatto della Vergine addolorata la cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire a Cristo tuo Verbo vivente per collaborare alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Quarta spada. Maria incontra Gesù che porta la croce. Santa Maria, donna del dolore e della letizia, madre del crocifisso e del risorto, fa che il nostro soffrire non sia senza speranza, lontano dalla croce gloriosa di Cristo, ma trasfigura i nostri affanni alla luce del mistero della Pasqua del tuo Figlio. Quali affanno non provasti, o Gran Vergine Maria, quando a Cristo tu incontrasti chi la croce in corpo avia? Ci fu lì a tu dare aiuto, ma ti venni proibuto. Chista fu la quarta spada, o Gran Madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo ventre, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stato spada e suoi dolori che provaste a così forte dallo a mia nell'ultimo di agonia, nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, Maria estese la sua maternità a tutti gli uomini. Fa che, generati dalla morte di Cristo, rinasciamo a vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Quinta spada. Maria sta sotto la croce. Beata Vergine addolorata, dona ai nostri cuori la sicurezza che anche per noi verrà il terzo giorno e che ogni venerdì santo inevitabilmente sfoggerà nella domenica di resurrezione. Come ha visto a supportare quando alzasti l'utociglio e vediste agonizzare su proligno l'uto figlio, tutto afflitto e lacerato, danno sangue d'ogni lato, chista fu la quinta spada o gran magia addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stato spada e su duluri che approvasse a così forti, dalla mia nell'ultima ora d'agonia, nella mia morte.

Preghiamo. O Signore, per intercessione della Beata Vergine Addolorata, aiutaci a completare in noi, per la Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo, tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.

0: Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce. Fa, o Maria, che il nostro cuore trovi la gioia della pace nel regno beato di Dio e accanto a te, gloriosa Madre dei viventi. Morì un Dio, Verbo incarnato, per salvare i peccatori. Già si ci apre lo costato per l'eccesso dell'amore. Madre, ha visto tu avvedire Gesù morto anche a patire. Chista fu la sesta spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, a Dio e allo Spirito Santo. Sato spate su dolori che provaste a così forte, dalla mia nell'ultimo ore d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. Accetta, o Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere della Chiesa nel ricordo della Vergine addolorata, che ci fu affidata come Madre dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Settima spada. Maria accompagna Gesù al sepolcro. Madre degli Apostoli, colui che fu inchiodato sulla croce, risorgendo glorioso da morte, inondò di gioia il tuo cuore, come quello degli Apostoli smarriti. Intercedi ora perché tutti i popoli si riuniscano nell'unico popolo di salvati e perché tutta la Chiesa possa essere sempre Tempio Santo costruito con pietre vive. Ma Gesù non ha figura ed in seno ti è portato. Cucci d'una sepoltura se d'un ladro è riputato. Bisognaste anche patire per poi farlo seppellire. Chissà fu l'ultima spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stato spade su dolori, che provasti a così forti, dalla mia nell'ultimo ore, d'agonia nella mia morte.

Facciamo l'offerta insieme. O Maria, fonti di amore, accettate sta corona delle vostre gran dolore, che provaste voi in persona, qui in travizi stampangato, morte e pena a Cristo d'una, ma lo vostro figlio amato, prio solo mi perdona. Peccatore sogno stato, ma sogno ora un peccatore, che detesto lo peccato, è il mio più grande errore. Di lo vostro affanno e chianto, di lo vostro gran dolore, madre mia ne voglio tanto, quanto chiancio le mie errore. Poi ma tutto in sano e canto, ed in festa e gioia e riso, porterò con mia lo vanto per andare in paradiso. Ma per guida io voglio e bramo chi sta vostra acuta spada, figlia dura e madre amo, bella madre addolorata. Cara madre addolorata, di dolore trapassata, trapassate arma mia, sino all'ultima agonia. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: presso il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
2: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi, ma tu

0: Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele. Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici. Perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Prima lettera di Paolo Apostolo ai Corinti, al capitolo 15. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso innanzitutto quello che ho anch'io ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che è risorto e che apparve il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli, ultimo fra tutti apparve a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non però io, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? E se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha resuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha resuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. È parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, nel tempo di Pasqua abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo che ci ha trasmesso ai Corinti prima, ma anche a noi, il cuore del Vangelo della Resurrezione da lui ricevuto. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto e risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, ed è apparso a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta e aggiunge: la maggior parte di loro è viva, mentre alcuni sono morti. E poi dice: apparve a Giacomo e a tutti gli apostoli. In queste parole si sente il calore di una testimonianza ancora viva tra i credenti che hanno vissuto il dramma della crocifissione del Signore, ma lo hanno anche incontrato vivo. Loro testimoniano il Vangelo della Resurrezione, affermando che la morte non ha vinto su Gesù e il Padre non l'ha abbandonato all'oscurità delle tenebre. Questo è il Vangelo pasquale che l'Apostolo trasmette alle sue comunità e aggiunge, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli: ultimo tra tutti apparve anche a me come un aborto. Così rammenta i motivi della sua indegnità profonda, ma afferma che l'incontro con il risorto è stato fruttuoso in lui. Per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. I Corinti conoscono personalmente i frutti di questa grazia in Paolo. Loro sono i frutti viventi della predicazione del Vangelo del risorto. Loro che non erano né sapienti, né potenti, né nobili, ma deboli, ignobili, irrilevanti. Il Vangelo della Resurrezione ha toccato gente così, gente come noi. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, dice Paolo all'inizio della lettera. Non è questa la nostra esperienza, cari fratelli, una debolezza e una indegnità riscattate? Sì, perché abitate dalla grazia e dalla fede in colui che non è morto, ma è vivo e siede alla destra di Dio. Queste non sono parole, ma è la parola di Dio sperimentata nella fede e nella vita. Eppure diciamolo, non sembra ragionevole che la vita non finisca con la morte. È quello che abbiamo sempre visto: finire la vita. Lo scetticismo, il pessimismo che tante volte si affaccia anche in noi dice questo. La vita la conosciamo. Conosciamo la sua nascita e la sua fine. E la sensazione di fronte alla morte, seppure con grande dolore a volte, è che chi è morto è come fosse perduto per sempre. Come può esistere resurrezione dai morti? Come la vita vive oltre la morte? La resurrezione di Gesù sarebbe un fatto straordinario, ma noi poveri mortali siamo come destinati a perderci. Certo, la vita cristiana sarebbe la migliore, ma ristretta a questo mondo, a questa esistenza, non oltre. Questa sensazione, l'ho detto, si insinua talvolta in noi, è divenuta per alcuni, come dice Paolo, una convinzione, ma lui la contesta. Se non esiste resurrezione dai morti, neanche Cristo è resuscitato.
ma se Cristo non è resuscitato, allora vuota è la nostra predicazione e vuota è la nostra fede. E continua: allora quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Per Paolo, se non si crede al Vangelo tutto intero, alla parola di Gesù tutta intera, allora è un inganno, è una falsa testimonianza. E più oltre afferma: se i morti non risorgono, allora mangiamo, beviamo. E poi aggiunge anche: ma perché io farei la vita folle dell'apostolo, affrontando i rischi di questa vita, affrontando la morte, se l'esistenza finisce qui e non ha un domani? Il tempo di Pasqua, cari amici, ci chiama ad ascoltare il Vangelo della resurrezione, la resurrezione di Gesù alla vita e dei discepoli, proclamata da Paolo e dagli apostoli. Nel poco ascolto e nella distrazione di ogni giorno si insinua quel pessimismo che mutila il Vangelo di Pasqua, che accetta il sentire generale pessimista sulla morte. Chi ascolta questo Vangelo tutto intero sa che i nostri fratelli e le nostre sorelle scomparsi non sono perduti nell'abisso della morte, non sono scomparsi, ma vivono e vivranno in Cristo misteriosamente, ma realmente vivono, e Cristo è la primizia di coloro che sono morti. E poi dice l'apostolo: se poi abbiamo avuto speranza solo in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Il male, tutti i poteri, i nemici del bene e della vita, sono stati radicalmente sconfitti sulla croce di Gesù. E Paolo afferma: l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Questa è la grande vittoria del vivente, Gesù risorto, già avvenuta in radice. Sono più chiare allora le parole del libro dell'Apocalisse, proprio poco prima della visione di cieli nuovi e terra nuova: la morte e gli inferi furono gettati nello stagno del fuoco. Per questo noi, quando diciamo Cristo è risorto dai morti, confessiamo la nostra fede nella vittoria di Gesù, ma anche nella vittoria della vita sulla morte. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, che ascolti la nostra preghiera, aumenta la nostra fede, perché possiamo confidare in Te e vivere secondo la parola del Tuo Vangelo, ora e sempre.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. La costellazione educativa per l'uso sano del digitale e della tecnologia è stato il tema dell'iniziativa che si è svolta venerdì 8 maggio a partire dalle ore 17:15 presso il Salone del Vescovado. Durante l'incontro, la Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità. Alla fine dell'incontro ho avuto il piacere di intervistare Valeria Iacono, una delle mamme del gruppo di genitori di Aspettando lo smartphone di Ragusa, la dottoressa Maria Carlotta Ragusa, pediatra e psicoterapeuta della Gestalt, e Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter. Iniziamo con l'ascolto dell'intervista a Valeria Iacono. Valeria, in che modo si può costruire efficacemente un'alleanza educativa fatta bene insieme, in modo efficace, le coordinate per costruirla?
2: Innanzitutto bisogna fare un atto di fiducia reciproca. Il patto si basa su un'alleanza che viene stipulata tra le parti, quindi bisogna avere fiducia gli uni negli altri e partire dalla consapevolezza che la sfida per un uso più sano del digitale si può vincere soltanto se siamo insieme. Quindi dall'aiuto, dal sostegno reciproco nasce la possibilità di rendere concreta quella che altrimenti rischia di essere soltanto retorica o soltanto un'idea. E i patti, fra l'altro, nascono per essere applicati e applicabili in modo semplice, perché si tratta di poche semplici regole che fanno parte del quotidiano. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di astruso o di qualcosa che sia troppo lontano. Contengono delle indicazioni che riguardano proprio delle modus

0: dei tempi, quindi scandire i momenti. Nessuno di noi intende demonizzare il digitale o intende demonizzare lo smartphone che ci permette un più facile accesso a internet, e anche internet è un dono di Dio. Quindi non si tratta di demonizzare lo strumento, si tratta di imparare a gestirlo. Quindi regolando dei tempi, separando il momento in cui io lo uso con una finalità che può aiutare il mio quotidiano dal momento in cui imparo a farne a meno. Quindi ad esempio no smartphone a tavola o no smartphone a letto. Non a tavola, perché la tavola è il momento della convivialità, il momento in cui ci si guarda negli occhi, il momento in cui si capisce se c'è un sassolino nel cuore dei bambini o un momento in cui semplicemente ci si ritrova in relax la sera a casa, in famiglia. Non a letto, perché lo spazio del sonno deve essere protetto. Recenti studi dimostrano quanto un uso poco accorto del cellulare abbia influenzato i disturbi del sonno, che oggi sono sempre più comuni e sempre più diffusi.
1: I patti digitali si basano su alcuni principi descritti nel manifesto per l'educazione digitale di comunità. Quali sono i punti chiave di questo manifesto?
0: Innanzitutto sì alla tecnologia, ma nei tempi giusti. Quindi non si tratta di dire no alla tecnologia, si tratta di regolarne l'uso, imparando anche a sapere scegliere il momento più adatto. Quindi la comunità scientifica ci dice oggi che esiste un momento preciso nell'età dello sviluppo del bambino in cui possiamo consegnare uno smartphone liberamente connesso a internet, e questo momento non può essere anticipato prima della fine della seconda media. Seconda cosa, nei modi giusti, e qui ci riallacciamo anche ad un altro punto del manifesto, ovvero imparare anche a sapere utilizzare il digitale in maniera creativa e a preparare adeguatamente l'uso del digitale. Cioè non si può passare da 0 a 100, quindi è chiaro che i nostri figli devono essere preparati al momento in cui questo strumento verrà messo nelle loro mani. Per farlo li dobbiamo saper accompagnare, per esempio usando il cellulare in maniera sana, creativa, per realizzare dei video, per dare sfogo alla creatività, come strumento di approfondimento, come strumento di comunicazione di messaggi che intendiamo veicolare. E al contempo, se noi costruiamo bene questa preparazione, impariamo anche a saperne fare a meno, quindi a sapere costruire delle alternative e quindi a salvarci dal rischio della dipendenza.
1: All'interno dei patti digitali è nata per l'esperienza di Aspettando lo smartphone. Anche qui a Ragusa, un gruppo di genitori, avete aderito circa un annetto fa. Come sta andando? Come vi state muovendo? Qual è la vostra idea?
0: Il progetto è nato circa un annetto e mezzo fa, dopo aver letto un articolo sul giornale che riportava notizia di questo gruppo di genitori che a Milano aveva deciso di mettersi insieme, di creare alleanza e di fare un patto volto a migliorare l'educazione digitale per i propri figli. E ci è sembrato che questa fosse la strada, e ci è sembrato un modo concreto di metterci in cammino, perché vedevamo il problema ma non ci sentivamo troppo soli, troppo piccoli per poterlo anche semplicemente affrontare. E quindi è stata un po' una chiamata. Abbiamo iniziato a metterci insieme tra amici. Poi la cosa bella è anche che si è creato un gruppo di lavoro che ha fatto nascere anche delle amicizie. Quindi noi adesso siamo un gruppo di amici che si muove insieme e che sta lavorando su vari fronti, in parte dal basso, in parte dall'alto. Perché la mission, diciamo, fondamentale nostra resta quella di sensibilizzare altri genitori, fare conoscere il patto, sapere in che cosa consiste, fare in modo che tanta gente che magari vorrebbe ma ha paura perché si sente solo, perché si sente sopraffatto da un problema che trova troppo grande, possa avere il coraggio o la voglia di fare rete insieme a noi. Però dall'altro lato, proprio perché la sfida a cui siamo chiamati è veramente complessa, abbiamo bisogno di un appoggio istituzionale, e quindi a partire dal comune, per arrivare anche ad oggi, ecco, al risultato bellissimo di oggi che ci ha commosso, e stiamo cercando di coinvolgere anche tutte le istituzioni.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi, davvero.
1: Ascoltiamo adesso la dottoressa Maria Carlotta Ragusa. Le nuove generazioni vivono in un contesto sociale dove l'impatto della tecnologia e della connettività digitale sul nostro modo di vivere è sempre più profondo. Sono stati individuati dalla Società Italiana di Pediatri ben 8 aree di attenzione per valutare i rischi dei media digitali in età evolutiva, che vanno dallo sviluppo cognitivo alla salute mentale, alla salute anche fisica, ma anche alla dipendenza digitale. Ci spieghi un po' meglio, dottoressa?
2: Digitale è sicuramente veramente una grande opportunità.

0: Opportunità, quindi partiamo dal bello dell'uso di internet che è veramente una benedizione per noi. All'interno di questo è l'uso che noi facciamo di internet che a volte può essere pericoloso e sicuramente non adatto ai bambini. Per questo motivo noi pediatri ci proponiamo qua all'interno della provincia di Ragusa, avendo aderito la maggior parte quantomeno dei pediatri al progetto nazionale Custode Digitali, noi ci proponiamo di approfondire il dialogo su queste tematiche con i nostri assistiti e quindi all'interno della visita del pediatra ci sarà un piccolo spazio durante i bilanci di salute per approfondire il modo in cui la famiglia affronta la loro vita quotidiana anche immersa nel mondo digitale.
1: Custode Digitali è proprio un progetto di educazione digitale familiare che anche Ragusa ha aderito a questa iniziativa, ma volendo un po' dare alcune indicazioni, alcuni consigli ai genitori che ci stanno ascoltando in questo momento, quali buone pratiche suggerisce per la gestione consapevole della tecnologia in ambito familiare?
0: Io partirei dalla cosa che sento più urgente e importante, intanto il rispetto delle ore di sonno, perché purtroppo con l'abitudine all'uso di dispositivi di vario genere all'interno della famiglia in tarda età, noi non facciamo altro che ridurre i valori della melatonina che induce il sonno e di conseguenza ritardiamo il momento del sonno nel nostro bambino, dimostrando di non capire questa esigenza che è prioritaria, così come il cibo, che invece viene per fortuna abbastanza capita, ma non così come è altrettanto importante che ci si dedichi a un'attenzione riguardo le ore del gioco, mentre invece spesso i genitori dimenticano che il gioco libero è assolutamente prioritario per l'equilibrio nella vita del bambino. Il gioco libero, il contatto con gli amici, la possibilità di giocare tra bambini senza lo schermo digitale frapposto tra di loro. Poi quando verrà il momento anche per i videogiochi bisogna avere la capacità di scegliere, ma è anche molto semplice perché sulle varie scatole dei prodotti è chiaramente espresso, i giochi che hanno una caratteristica PEGI corrispondente all'età dei nostri bambini. Sono piccoli accorgimenti, ma seguendo queste regole e questa attenzione, io sono sicura che i nostri genitori ci potranno regalare molte più pagine belle da ricordare rispetto a tutte le foto che invece continuano a inviare tramite il cellulare e che effettivamente in realtà ci rubano il tempo anche della memoria. Questa memoria dei momenti belli della vita che viene affidata soltanto al cellulare e che invece dovrebbe essere assolutamente conservata più nel nostro immaginario, più nei nostri ricordi, perché di questo abbiamo una reale disponibilità per tutta la vita. Quindi torniamo alla semplicità della vita di una volta in questo e utilizziamo con la massima attenzione, ma liberamente, secondo le regole che ci vengono indicate, utilizziamo il digitale che sicuramente è una grandissima opportunità di crescita per i nostri bambini. Semplicemente non li dobbiamo lasciare soli col digitale, dobbiamo essere presenti e di essere accanto a loro in ogni momento della loro vita.
1: La Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità, che sono una risposta concreta nella sfida quotidiana dell'educazione digitale e hanno proprio l'obiettivo di creare un'alleanza educativa. E inizia un cammino condiviso, un cammino da fare insieme. Cosa si augura?
0: Mi auguro che le famiglie ci seguano realmente, non solo venendo agli incontri che facciamo, ma impegnandosi in prima persona, firmando il patto, ognuno di loro all'interno della loro famiglia, firmando questi patti di comunità, cioè nelle varie classi, nei gruppi scout, nei gruppi di attività sportiva, che ci sia un patto digitale per ogni comunità. Questo è quello che vorrei che si realizzasse nella nostra città, nella nostra provincia. Ognuno fare il proprio patto e poi un incontro, una comunicazione di questi patti, perché le esigenze che può avere un gruppo sportivo a me sono totalmente ignote. Io mi occupo di bambini come medico, ognuno di noi però nel proprio campo di lavoro può modificare lo stile di adesione al digitale. Proprio di questo abbiamo parlato e il nostro vescovo ci ha dato la sua preziosa benedizione, il suo preziosissimo incoraggiamento.
1: Grazie dottoressa.
0: Grazie a voi.
1: E infine ascoltiamo l'intervista con Don Fortunato di Noto. Il SE contemporaneo è sottoposto a delle pressioni inedite, efficienza, competizione e poi soprattutto l'illusione individualistica ci fa pensare di poter vivere da soli. Cosa stiamo dimenticando?
2: Quando l'uomo dimentica se stesso, dimentica che è sempre un essere fragile. La fragilità umana non è una cosa negativa, ma è anche una possibilità, Simone Weil direbbe, di grazia. O qualcuno che è ferito, la ferita potrebbe diventare una feritoia di luce. L'uomo non deve dimenticare se stesso, perché la bellezza dell'umano ci permette di relazionarci, di amare, di avere un cuore, di avere dei sentimenti, delle emozioni, di abbracciare, di sostenere, di darsi una mano, di guardarsi negli occhi, di guardare l'anima, ma anche il corpo che ha necessità di essere sempre curato assieme all'anima, allo spirito. Guai a dimenticare l'uomo. Perché nel momento in cui dimentichiamo l'uomo, dimentichiamo veramente questa bellezza che lo caratterizza, che poi è la bellezza dell'amore di Dio per chi ha fede, ma comunque del rispetto reciproco per chi ha la capacità di rispettarsi l'un l'altro. Dobbiamo stare molto attenti in questa società che ha fatto emergere più l'individualismo, la separazione dell'altro solo per fine di se stesso e non della possibilità di collaborare e far crescere un'umanità che ha tanto bisogno.
1: Lei ha detto una frase molto forte: tanti bambini orfani con genitori vivi, assenza educativa, assenza fisica, assenza affettiva.
2: Se io guardo la natura, cioè quindi gli animali, mi accorgo che c'è un'attenzione da parte, non dico chiamarlo ruolo genitoriale, ma comunque di coloro che hanno i propri piccoli, dai leoni ai ghepardi, dalle vipere ai serpenti, ai ragni, alle tartarughe. Cioè, in un certo qual senso, il senso della protezione, il senso dei punti di riferimento, della trasmissione di un'eredità, nasce dal fatto che io ho dei genitori. Io non nasco sotto un cavolo, né tantomeno sopra la luna. Cioè io nasco, si spera, da un atto d'amore tra un uomo e una donna che mi permette di poter avere punti di riferimento, il colore di una madre, la bellezza e vicinanza di un padre. Un figlio è figlio proprio perché ha un padre e una madre. Non è che i figli sono così tanto per, hanno un'identità, sono a immagine e somiglianza di Dio come creature, ma sono a immagine e somiglianza dei genitori, e pur magari avendo i genitori delle fatiche e delle difficoltà. Però è fondamentale che i nostri bambini abbiano punti di riferimento, abbiano una bussola per potersi orientare nella vita. Qualcuno gli trasmetta non l'eredità economica di risorse, di soldi, ma un'eredità che è la bellezza della stessa umanità, è l'eredità educativa, l'eredità culturale, l'eredità di valori, l'eredità del rispetto, della capacità di potersi incontrare e di poter costruire case sicure.
1: Abbiamo parlato dell'urgenza di creare una reale alleanza educativa.
2: È fondamentale. Si è parlato di costellazioni. Le costellazioni hanno necessità delle navicelle per arrivare nelle altre stelle. Ecco, allora costruiamo delle navicelle che ci trasportino nelle altre stelle. Ecco, facciamo sì di investire in legamenti e non in scollamenti. E perché questa è la bellezza dello stare insieme. Da soli non ci si salva più. Siamo tutti dentro una barca. Vabbè, uno vuole stare nel deserto, vabbè, stai nel deserto, nessuno ti dice di non starci. Però anche nel deserto, io penso agli stiliti, questi grandi monaci che stavano sopra le colonne di 40 metri, però avevano bisogno che qualcuno, magari là sotto, venisse per portargli un po' di pane. E quindi non è vero che io posso stare solo in una colonna, è necessario sempre una relazione. La relazione salva l'uomo e le parole salvano insieme l'umanità.
1: Il vostro report documenta e denuncia una crescente gravità e complessità delle minacce che colpiscono i minori. Che cosa ci dicono i dati nello specifico? Che cosa la preoccupa di più?
2: Io sono preoccupato perché i numeri rappresentano già le violenze che i bambini hanno subito. Quando lo scorso anno, 2025, abbiamo noi segnalato più di 2.500.000 tra foto e video, quando noi abbiamo segnalato centinaia di social che sono stati utilizzati per l'adescamento, quando noi abbiamo pensato che i giochi online, se non controllati e non vigilati, possono diventare l'occasione dell'adescamento dei nostri bambini perché sono vulnerabili e non hanno la capacità di discernimento del pericolo. Quando ci accorgiamo che i fenomeni trasversali come la pedomama, cioè le donne che abusano dei bambini, oppure i bambini abusati che sono disabili, oppure l'utilizzo degli animali, dei cani per abusare i bambini, oppure tante altre forme di violenze che veramente arrivano anche a abusare dei neonati. Beh, questo essendo un problema documentato, quindi non inventato, non sono leggende metropolitane, questo mi preoccupa. E allora, se solo Meter dice questo, figuratevi a livello veramente mondiale com'è la situazione. Allora dobbiamo lavorare insieme per salvare i bambini, per stare dalla loro parte, per proteggerli. Ma io credo che quello che dico dovrebbe essere il buon senso delle persone, cioè non credo che stia dicendo qualcosa di particolarmente eroico o nuovo. È necessario stare dalla loro parte. Il digitale è un mondo reale, quindi stiamo attenti a non pensare che il virtuale non incide nella vita reale, anzi al contrario, influisce tantissimo e crea dei problemi seri per la vita dei nostri piccoli che hanno necessità di essere accuditi, amati e protetti.
1: Grazie.
2: Grazie da voi.
1: Vi ringraziamo per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
3: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. La costellazione educativa per l'uso sano del digitale e della tecnologia è stato il tema dell'iniziativa che si è svolta venerdì 8 maggio a partire dalle ore 17:15 presso il Salone del Vescovado. Durante l'incontro, la Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità. Alla fine dell'incontro ho avuto il piacere di intervistare Valeria Iacono, una delle mamme del gruppo di genitori di Aspettando lo smartphone di Ragusa, la dottoressa Maria Carlotta Ragusa, pediatra e psicoterapeuta della Gestalt, e Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter. Iniziamo con l'ascolto dell'intervista a Valeria Iacono. Valeria, in che modo si può costruire efficacemente un'alleanza educativa fatta bene insieme, in modo efficace, le coordinate per costruirla?
5: Innanzitutto bisogna fare un atto di fiducia reciproca. Il patto si basa su un'alleanza che viene stipulata tra le parti, quindi bisogna avere fiducia gli uni negli altri e partire dalla consapevolezza che la sfida per un uso più sano del digitale si può vincere soltanto se siamo insieme. Quindi dall'aiuto, dal sostegno reciproco nasce la possibilità di rendere concreta quella che altrimenti rischia di essere soltanto retorica o soltanto un'idea. E i patti, fra l'altro, nascono per essere applicati e applicabili in modo semplice, perché si tratta di poche semplici regole che fanno parte del quotidiano. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di astruso o di qualcosa che sia troppo lontano. Contengono delle indicazioni che riguardano proprio delle modus operandi, una regola di vita, delle scelte che possiamo fare ogni giorno nelle nostre famiglie. Quindi penso che anche da questa semplicità delle regole di base, del fatto anche che siano circoscritte dal punto di vista numerico, la fattibilità del progetto sia più concreta.
1: Facciamo un esempio concreto di un accordo, di un patto digitale.
5: Per esempio, bisogna darsi dei tempi, quindi scandire i momenti. Nessuno di noi intende demonizzare il digitale o intende demonizzare lo smartphone, che ci permette un più facile accesso a internet, e anche internet è un dono di Dio. Quindi non si tratta di demonizzare lo strumento, si tratta di imparare a gestirlo. Quindi regolando dei tempi, separando il momento in cui io lo uso con una finalità che può aiutare il mio quotidiano dal momento in cui imparo a farne a meno. Quindi ad esempio no smartphone a tavola o no smartphone a letto. non a tavola, perché la tavola è il momento della convivialità, il momento in cui ci si guarda negli occhi, il momento in cui si capisce se c'è un sassolino nel cuore dei bambini o un momento in cui semplicemente ci si ritrova in relax la sera a casa, in famiglia. Non a letto, perché lo spazio del sonno deve essere protetto. Recenti studi dimostrano quanto un uso poco accorto del cellulare abbia influenzato i disturbi del sonno, che oggi sono sempre più comuni e sempre più diffusi.
1: I patti digitali si basano su alcuni principi descritti nel Manifesto per l'Educazione Digitale di Comunità. Quali sono i punti chiave di questo manifesto?
5: Innanzitutto, sì alla tecnologia, ma nei tempi giusti. Quindi non si tratta di dire no alla tecnologia, si tratta di regolarne l'uso, imparando anche a sapere scegliere il momento più adatto. Quindi la comunità scientifica ci dice oggi che esiste un momento preciso nell'età dello sviluppo del bambino in cui possiamo consegnare uno smartphone liberamente connesso a internet, e questo momento non può essere anticipato prima della fine della seconda media. Seconda cosa, nei modi giusti, e qui ci riallacciamo anche ad un altro punto del manifesto, ovvero imparare anche a sapere utilizzare il digitale in maniera creativa e a preparare adeguatamente l'uso del digitale, cioè non si può passare da 0 a 100. Quindi è chiaro che i nostri figli devono essere preparati al momento in cui questo strumento verrà messo nelle loro mani. Per farlo li dobbiamo saper accompagnare, per esempio usando il cellulare in maniera sana, creativa, per realizzare dei video, per dare sfogo alla creatività, come strumento di approfondimento, come strumento di comunicazione di messaggi che intendiamo veicolare. E al contempo, se noi costruiamo bene questa preparazione, impariamo anche a saperne fare a meno, quindi a sapere costruire delle alternative e quindi a salvarci dal rischio della dipendenza.
1: All'interno dei patti digitali è nata per l'esperienza di Aspettando lo smartphone, anche qui a Ragusa, un gruppo di genitori avete aderito circa un annetto fa. Come sta andando? Come vi state muovendo? Qual è la vostra idea?
5: Il progetto è nato circa un annetto e mezzo fa, dopo aver letto un articolo sul giornale che riportava notizia di questo gruppo di genitori che a Milano aveva deciso di mettersi insieme, di creare alleanza e di fare un patto volto a migliorare l'educazione digitale per i propri figli. E ci è sembrato che questa fosse la strada, e ci è sembrato un modo concreto di metterci in cammino, perché vedevamo il problema ma non ci sentivamo troppo soli, troppo piccoli per poterlo anche semplicemente affrontare. E quindi è stata un po' una chiamata. Abbiamo iniziato a metterci insieme tra amici. Poi la cosa bella è anche che si è creato un gruppo di lavoro che ha fatto nascere anche delle amicizie. Quindi noi adesso siamo un gruppo di amici che si muove insieme e che sta lavorando su vari fronti, in parte dal basso, in parte dall'alto. Perché la mission, diciamo, fondamentale nostra resta quella di sensibilizzare altri genitori, fare conoscere il patto, sapere in che cosa consiste, fare in modo che tanta gente che magari vorrebbe ma ha paura perché si sente solo, perché si sente sopraffatto da un problema che trova troppo grande, possa avere il coraggio o la voglia di fare rete insieme a noi. Però dall'altro lato, proprio perché la sfida a cui siamo chiamati è veramente complessa, abbiamo bisogno di un appoggio istituzionale, e quindi a partire dal comune, per arrivare anche ad oggi, ecco, al risultato bellissimo di oggi che ci ha commosso, e stiamo cercando di coinvolgere anche tutte le istituzioni.
1: Grazie mille.
5: Grazie a voi, davvero.
1: Ascoltiamo adesso la dottoressa Maria Carlotta Ragusa. Le nuove generazioni vivono in un contesto sociale dove l'impatto della tecnologia e della connettività digitale sul nostro modo di vivere è sempre più profondo. Sono stati individuati dalla Società Italiana di Pediatri ben 8 aree di attenzione per valutare i rischi dei media digitali in età evolutiva, che vanno dallo sviluppo cognitivo alla salute mentale, alla salute anche fisica, ma anche alla dipendenza digitale. Ci spieghi un po' meglio, dottoressa?
0: Digitale è sicuramente una grande opportunità, quindi partiamo dal bello dell'uso di internet, che è veramente una benedizione per noi. All'interno di questo è l'uso che noi facciamo di internet, che a volte può essere pericoloso e sicuramente non adatto ai bambini. Per questo motivo noi pediatri ci proponiamo qua all'interno della provincia di Ragusa, avendo aderito la maggior parte quantomeno dei pediatri al progetto nazionale Custode Digitali, noi ci proponiamo di approfondire il dialogo su queste tematiche con i nostri assistiti. E quindi all'interno della visita del pediatra ci sarà un piccolo spazio durante i bilanci di salute per approfondire il modo in cui la famiglia affronta la loro vita quotidiana anche immersa nel mondo digitale.
1: Custodi Digitali è proprio un progetto di educazione digitale familiare che anche Ragusa ha aderito a questa iniziativa. Ma volendo un po' dare alcune indicazioni, alcuni consigli ai genitori che ci stanno ascoltando in questo momento, quali buone pratiche suggerisce per la gestione consapevole della tecnologia in ambito familiare?
0: Io partirei dalla cosa che sento più urgente e importante. Intanto il rispetto delle ore di sonno, perché purtroppo con l'abitudine all'uso di dispositivi di vario genere all'interno della famiglia in tarda età, noi non facciamo altro che ridurre i valori della melatonina che induce il sonno e di conseguenza ritardiamo il momento del sonno nel nostro bambino, dimostrando di non capire questa esigenza che è prioritaria, così come il cibo, che invece viene per fortuna abbastanza capita, ma non così come è altrettanto importante che ci si dedichi a un'attenzione riguardo le ore del gioco, mentre invece spesso i genitori dimenticano che il gioco libero è assolutamente prioritario per l'equilibrio nella vita del bambino. Il gioco libero, contatto con gli amici, la possibilità di giocare tra bambini senza lo schermo digitale frapposto tra di loro. Poi quando verrà il momento anche per i videogiochi, bisogna avere la capacità di scegliere, ma è anche molto semplice perché sulle varie scatole dei prodotti è chiaramente espresso, i giochi che hanno una caratteristica PEGI corrispondente all'età dei nostri bambini. Sono piccoli accorgimenti, ma seguendo queste regole e questa attenzione, io sono sicura che i nostri genitori ci potranno regalare molte più pagine belle da ricordare rispetto a tutte le foto che invece continuano a inviare tramite il cellulare e che effettivamente in realtà ci rubano il tempo anche della memoria. Questa memoria dei momenti belli della vita che viene affidata soltanto al cellulare e che invece dovrebbe essere assolutamente conservata più nel nostro immaginario, più nei nostri ricordi, perché di questo abbiamo una reale disponibilità per tutta la vita. Quindi torniamo alla semplicità della vita di una volta in questo e utilizziamo con la massima attenzione, ma liberamente, secondo le regole che ci vengono indicate, utilizziamo il digitale, che sicuramente è una grandissima opportunità di crescita per i nostri bambini. Semplicemente non li dobbiamo lasciare soli col digitale, dobbiamo essere presenti e di essere accanto a loro in ogni momento della loro vita.
1: La Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità, che sono una risposta concreta nella sfida quotidiana dell'educazione digitale e hanno proprio l'obiettivo di creare un'alleanza educativa. E inizia un cammino condiviso, un cammino da fare insieme. Cosa si augura?
0: Mi auguro che le famiglie ci seguano realmente, non solo venendo agli incontri che facciamo, ma impegnandosi in prima persona, firmando il patto, ognuno di loro all'interno della loro famiglia, firmando questi patti di comunità, cioè nelle varie classi, nei gruppi scout, nei gruppi di attività sportiva, che ci sia un patto digitale per ogni comunità. Questo è quello che vorrei che si realizzasse nella nostra città, nella nostra provincia. Ognuno fare il proprio patto e poi un incontro, una comunicazione di questi patti, perché le esigenze che può avere un gruppo sportivo a me sono totalmente ignote. Io mi occupo di bambini come medico, ognuno di noi però nel proprio campo di lavoro può modificare lo stile di adesione al digitale. Proprio di questo abbiamo parlato e il nostro vescovo ci ha dato la sua preziosa benedizione, suo preziosissimo incoraggiamento.
1: Grazie dottoressa.
0: Grazie a voi.
1: E infine ascoltiamo l'intervista con Don Fortunato di Noto. Il suo contemporaneo è sottoposto a delle pressioni inedite, efficienza, competizione e poi soprattutto l'illusione individualistica ci fa pensare di poter vivere da soli. Cosa stiamo dimenticando?
2: Quando l'uomo dimentica se stesso, dimentica che è sempre un essere fragile. La fragilità umana non è una cosa negativa, ma è anche una possibilità, Simone Weil direbbe, di grazia. O qualcuno che è ferito la ferita potrebbe diventare una feritoia di luce. L'uomo non deve dimenticare se stesso, perché la bellezza dell'umano ci permette di relazionarci, di amare, di avere un cuore, di avere dei sentimenti, delle emozioni, di abbracciare, di sostenere, di darsi una mano, di guardarsi negli occhi, di guardare l'anima, ma anche il corpo che ha necessità di essere sempre curato assieme all'anima, allo spirito. Guai a dimenticare l'uomo, perché nel momento in cui dimentichiamo l'uomo, dimentichiamo veramente questa bellezza che lo caratterizza, che poi è la bellezza dell'amore di Dio per chi ha fede, ma comunque del rispetto reciproco per chi ha la capacità di rispettarsi l'un l'altro. Dobbiamo stare molto attenti in questa società che ha fatto emergere più l'individualismo, la separazione dell'altro solo per fine di se stesso e non della possibilità di collaborare e far crescere un'umanità che ha tanto bisogno.
1: Lei ha detto una frase molto forte: tanti bambini orfani con genitori vivi, assenza educativa, assenza fisica, assenza affettiva.
2: Se io guardo la natura, cioè quindi gli animali, mi accorgo che c'è un'attenzione da parte, non dico chiamarlo ruolo genitoriale, ma comunque di coloro che hanno i propri piccoli, dai leoni ai ghepardi, dalle vipere ai serpenti, ai ragni, alle tartarughe. Cioè, in un certo qual senso, il senso della protezione, il senso dei punti di riferimento, della trasmissione di un'eredità, nasce dal fatto che io ho dei genitori. Io non nasco sotto un cavolo, né tantomeno sopra la luna. Cioè, io nasco, si spera, da un atto d'amore tra un uomo e una donna che mi permette di poter avere punti di riferimento: il colore di una madre, la bellezza e vicinanza di un padre. Un figlio è figlio proprio perché ha un padre e una madre. Non è che i figli sono così tanto per, hanno un'identità, sono immagine e somiglianza di Dio come creature, ma sono immagine e somiglianza dei genitori, e pur magari avendo i genitori delle fatiche e delle difficoltà. Però è fondamentale che i nostri bambini abbiano punti di riferimento, abbiano una bussola per potersi orientare nella vita. Qualcuno gli trasmetta non l'eredità economica di risorse, di soldi, ma un'eredità che è la bellezza della stessa umanità, è l'eredità educativa, l'eredità culturale, l'eredità di valori, l'eredità del rispetto, della capacità di potersi incontrare e di poter costruire case sicure.
1: Abbiamo parlato dell'urgenza di creare una reale alleanza educativa.
2: È fondamentale. Si è parlato di costellazioni. Le costellazioni hanno necessità delle navicelle per arrivare nelle altre stelle. Ecco, allora costruiamo delle navicelle che ci trasportino nelle altre stelle. Ecco, facciamo sì di investire in legamenti e non in scollamenti. E perché questa è la bellezza dello stare insieme. Da soli non ci si salva più. Siamo tutti dentro una barca. Vabbè, uno vuole stare nel deserto, vabbè, stai nel deserto, nessuno ti dice di non starci. Però anche nel deserto, io penso agli stiliti, questi grandi monaci che stavano sopra le colonne di 40 metri, però avevano bisogno che qualcuno, magari là sotto, venisse per portargli un po' di pane. E quindi non è vero che io posso stare solo in una colonna, è necessario sempre una relazione. La relazione salva l'uomo e le parole salvano insieme l'umanità.
1: Il vostro report documenta e denuncia una crescente gravità e complessità delle minacce che colpiscono i minori. Che cosa ci dicono i dati nello specifico? Che cosa la preoccupa di più?
2: Io sono preoccupato perché i numeri rappresentano già le violenze che i bambini hanno subito. Quando lo scorso anno, 2025, abbiamo noi segnalato più di 2.500.000 tra foto e video, quando noi abbiamo segnalato centinaia di social che sono stati utilizzati per l'adescamento, quando noi abbiamo pensato che i giochi online, se non controllati e non vigilati, possono diventare l'occasione dell'adescamento dei nostri bambini perché sono vulnerabili e non hanno la capacità di discernimento del pericolo, quando ci accorgiamo che i fenomeni trasversali come la pedomama, cioè le donne che abusano dei bambini, oppure i bambini abusati che sono disabili, oppure l'utilizzo degli animali, dei cani per abusare i bambini, oppure tante altre forme di violenze che veramente arrivano anche a abusare dei neonati, beh, questo essendo un problema documentato, quindi non inventato, non sono leggende metropolitane, questo mi preoccupa. E allora, se solo Meter dice questo, figuratevi a livello veramente mondiale com'è la situazione. Allora dobbiamo lavorare insieme. per salvare i bambini, per stare dalla loro parte, per proteggerli. Ma io credo che quello che dico dovrebbe essere il buonsenso delle persone, cioè non credo che stia dicendo qualcosa di particolarmente eroico o nuovo. È necessario stare dalla loro parte. Il digitale è un mondo reale, quindi stiamo attenti a non pensare che il virtuale non incide nella vita reale, anzi al contrario, influisce tantissimo e crea dei problemi seri per la vita dei nostri piccoli che hanno necessità di essere accuditi, amati e protetti.
1: Grazie.
2: Grazie da voi.
1: Vi ringraziamo per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nella prima parte degli Atti degli Apostoli, Luca, il narratore, ha presentato una situazione ideale della comunità cristiana delle origini, dove tutti erano un cuor solo e un'anima sola. A partire dal capitolo 6 inizia una nuova parte del racconto, con l'ampliamento degli orizzonti e l'uscita della comunità cristiana da Gerusalemme verso le regioni circostanti. Questa occasione di uscita è legata ad un momento di particolare persecuzione, che è dovuta alla presenza di un gruppo cristiano ellenista. Luca presenta una situazione di contrasto che si è venuto a creare all'interno del gruppo cristiano. E questo conflitto nasce per questioni caritative, per la distribuzione dei beni ai poveri, in particolare alle donne vedove. Ci è stato raccontato nei primi capitoli degli Atti che la comunità delle origini aveva deciso di tenere tutto in comune. Vendevano i propri beni e mettevano il ricavato ai piedi degli apostoli, cioè offrendo ai dirigenti del gruppo la possibilità di distribuire il denaro a seconda delle esigenze di ciascuno. È stato presentato l'esempio positivo di Barnaba, che ha venduto i suoi possedimenti terrieri e ha offerto agli apostoli il ricavato. Questi beni, gestiti in modo comunitario, servivano per aiutare le persone in difficoltà, soprattutto i poveri, quelli che non avevano un sostegno sociale. Le vedove erano in Israele tra